0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento.
1: Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss.

0: scarpa con, in radio con le sneaker, scusate, poi toglie le sneakers e mette gli zoccoletti.
1: Ma sai che le americane e le inglesi fanno tutte così?
0: Ah, veramente?
1: Cioè, hanno sempre un sacchetto con le scarpe a portata di mano.
0: Anche quando vanno al ristorante.
1: Anche al ristorante, sempre al scarpe comode, poi la scarpa insomma per l'occasione.
0: Io l'ho visto in Norvegia.
1: Ah, vedi?
0: A Oslo, entrare le signore con lo stivaletto e poi mettere il tacco a spillo.
1: Sono troppo internazionale.

0: Il mondo pesa meno, e pesa meno anche per l'Argentina oggi, per gli argentini che ieri hanno chiuso in grande festa. Ricordiamolo che fino a poco meno di 10 minuti dalla fine l'Argentina era sotto di un gol, devo dire immeritatamente, perché l'Argentina ha giocato per oltre 60 minuti un calcio spettacolare, quindi
1: è vero, è vero, è vero,
0: chapeau.
1: E quindi è stata una bellissima partita, molto avvincente soprattutto nella parte finale, quindi la finale dei mondiali è servita. Spagna-Argentina.
0: Spagna-Argentina,
1: che poi un po', se vogliamo ridurla a personaggi, è Lamine Yamal contro Lionel Messi, il futuro contro la leggenda.
0: Contro la leggenda, che ieri festeggiava in un modo stranissimo al centro del campo, con i pugni in terra. Era, vabbè, comunque
1: anche,
0: ragazzi,
1: diciamo, è un periodo, immagino, per loro molto duro e anche stressante, no?
0: Resta comunque il mondiale della celebrazione di Lionel Messi. Questo è, cioè, tra tutti i grandi campioni, anche a fine carriera come Ronaldo, come Cristiano Ronaldo, quello che è durato fino all'ultimo è proprio Lionel Messi, che potrebbe festeggiare. Pica ha detto: a Napoli sono già un po' arrabbiati perché in Argentina adesso fanno i paragoni con Maradona.
1: Hanno già tradito Maradona?
0: Sì, sì, e l'ha detto come una notizia, ma sono due calciatori talmente diversi che secondo me imparagonabili. Per cui Messi, devo dire che ieri lui fa delle cose.
1: Ieri non ha segnato.
0: Fa anche degli errori, sì. Però poi fa delle cose che Adani sottolinea con una follia, diciamo, che è veramente un po' eccessiva, devo dire la verità. Ma a voi piace Adani? A te piace Adani? No, a Picca no.
1: Vabbè, è eccessivo. È molto personale.
0: È molto personale.
1: Molto
0: riconoscibile.
1: A me
0: non dispiace,
1: stile.
0: Però sì, è molto di parte. Ieri, quando ha segnato l'Inghilterra è normale, quando ha segnato l'Argentina è impazzito.
1: Vabbè, ha esultato. Comunque, Messi non ha segnato ieri, però ha dato due assist. Io mi sto informando, io chiedo spiegazioni a mio figlio.
0: Ha fatto due assist.
1: Due assist paurosi,
0: importanti,
1: a 39 anni.
0: Fondamentali, insomma, per l'Argentina. E fino alla fine, insomma, fino all'ultima partita, sarà preziosissimo.
1: Arriviamo ai pronostici, Pippo, perché lo sai che i bookmakers anche questa volta danno per favorita l'Argentina.
0: L'Argentina, sì.
1: Invece ieri davano per favorita l'Inghilterra e poi non è stato così.
0: Quindi sbagliano, povera Argentina. Esatto, sì, possiamo sentire Adani.
1: Sentiamo.
0: Per favore.
2: Questo, il tiro sul palo deviato, ma ancora Leonessi che contende questa palla, punta Spence, lo dribbla, ne ha due, a 39 anni e la mette di destro, solo da spingere per il toro di Bahia Blanca. Non può finire così, è infinito il cuore dell'Argentina, è infinita la leggenda di Lionel Messi, Andrés Cucittini.
1: Dai, però ci mette passione,
0: passione.
1: Non dovrebbe essere così,
0: Lionel Messi,
1: chiaro.
0: Ieri è stato meraviglioso. Allora, io mi sono anche commosso per questo calciatore, mi piace tantissimo l'idea che, insomma, stia chiudendo la carriera così.
1: Sì,
0: bellissimo,
1: sì, sì, sì. Allora, domanda subito, visto che domenica si giocherà la finale e ovviamente anche noi italiani abbiamo dovuto decidere
0: per
1: da che parte
0: tifare.
1: Schierarci e
0: sì.
1: Per chi tifare. Quindi la domanda è: chi vincerà questi mondiali 2026?
0: Per voi italiani che state ascoltando la radio in questo momento, secondo voi alla fine vincerà la Spagna, che ha avuto un po' di culo in questo mondiale, devo dire la verità.
1: Beh,
0: un po' fortunata,
1: sì,
0: perché non ha fatto grandi partite, eh? L'Argentina ieri ha giocato proprio bene, per esempio. Però la Spagna
1: ha vinto soffrendo.
0: Però la Spagna ha vinto sempre. Non ha fatto grandi partite, ma ha vinto sempre. Allora, 347-490-0042 per
1: Al
0: WhatsApp.
1: Al volo, chi vince? Facciamo una raffica dopo di note vocali. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: The riddle of the night. This is the riddle of my life. My life.
1: Ma sei impegnata, bisogna dire la verità.
2: Questa è una canzone.
1: Date a Cesare quel che è di Cesare.
2: Questa è una canzone manifesto, simbolo degli anni 90 della musica dance, Corona con The Rhythm of the Night.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: E in un attimo è tornato il Festival Bar con Corona. Tu la ascolti e immagini quel palco, quella scritta, quella margheritona.
1: È vero, sono
0: lì,
1: delle
0: no?
1: scene di quegli anni lì che
0: iconiche.
1: Sono iconiche
0: e che resteranno per sempre.
1: Per sempre
0: nella memoria di chi le ha vissute. Allora, attenzione.
1: Allora, noi abbiamo detto Lionel, ma noi vogliamo dire Lionel. In realtà è
0: sì,
1: Lionel,
0: sì,
1: però ci viene Lionel come Lionel Richie.
0: Sui nomi è più facile, diciamo, che divenga quello più famoso.
1: Beh, anche quelli.
0: Che cioè, di Messi, sì, c'è sempre Messi, difficilmente si abbina il nome,
1: esatto.
0: Invece Lionel Messi.
1: Allora, abbiamo detto, abbiamo chiesto al volo, ma secondo voi chi li vince questi mondiali 2026 tra Argentina e Spagna? Sentiamo.
2: Buongiorno Daniele da Bari. Per me l'Argentina farà la fine dell'Inter in Champions.
0: Ah, vedi, l'Argentina.
2: Partitone con il Barcellona, finale da cagarsi sotto.
0: Da cagarsi
2: ecco,
0: sotto.
2: Sì, la vedo l'Argentina.
0: Ah,
2: io
0: vedi.
2: Dico Spagna.
0: Ah, lui ti fa Spagna.
2: Spagna. Voilà.
0: E voilà. Perché? Voilà è francese però, c'entra niente con la Spagna, vabbè.
3: Ciao, sono Gianni,
1: ciao.
3: Chiamo dalla provincia di Lecce.
0: Ciao Gianni.
3: Per me dovrebbe vincere l'Argentina in quanto Leo Messi se lo merita tutto.
0: Leo Messi se lo merita
1: beh,
0: tutto,
1: in effetti sì,
0: sì.
1: Che poi sarebbe il suo ultimo mondiale.
0: Beh certo, sarebbe un po'...
1: Perché tra 4 anni lui ne avrebbe 43 di anni, non credo.
0: No, impensabile, non credo proprio.
4: Ragazzi, buongiorno a tutti, per me... Per me vince la Spagna, secondo me vince la Spagna, anche se vorrei da napoletano che vincesse l'Argentina.
0: È vero.
4: Parlavamo di schieramenti e appunto per me l'Argentina è la squadra da tifare per questo mondiale.
0: Ah, l'Argentina è la squadra da tifare, però per lui il pronostico è Spagna.
1: Spagna.
0: Secondo lui dovrebbe vincere la Spagna.
5: Buongiorno Radio Kischi, sono
1: buongiorno.
5: Sabrina, nata in Argentina,
1: ecco.
5: Questa domenica vince... Argentina della mia vita,
0: Argentina
5: forever,
0: della
5: sempre,
0: mia vita.
5: Sempre, sempre. Vamos Argentina!
0: Vamos Argentina!
1: Immagino i festeggiamenti che abbia fatto
0: vedi,
1: ieri
0: sì.
1: la nostra ascoltatrice.
0: Anche
1: fino a
0: la
1: tardi.
0: Comunità, tutta la comunità argentina in
1: certo,
0: Italia.
1: Certo, certo, ho visto un po' di immagini. Vai,
6: buongiorno,
1: sentiamo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Ale da Bologna. Allora, secondo me Argentina.
0: Argentina, vedi quanti argentini, Adriana, quei signori della tua città che ieri parlavano così male l'italiano, erano italiani, ti voglio dire, non argentini.
1: Ah, erano italiani, vabbè.
0: Sì.
7: Ciao Pippo Pelo e Adriana.
1: Ciao,
7: per me vince l'Argentina.
0: Vince l'Argentina, per lei, vedi?
1: Vince l'Argentina.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, bella partita sarà, secondo me, passaggio generazionale, vince Yamal.
0: La mia Yamal, la Spagna.
1: Quindi la Spagna. Che poi siamo portati a identificare... La squadra col personaggio.
0: È vero.
1: Perché l'abbiamo detto, sarà un mondiale che vede da una parte Messi e dall'altra parte Yamal.
0: Yamal. Insomma, sarà una finale d'oro.
9: Ragazzi, buongiorno. Io da napoletano tifo Argentina perché sono nostri fratelli e quando il Napoli ha vinto lo scudetto erano qui a festeggiare con noi.
0: Ah,
9: ma credo purtroppo che vinca la Spagna, che è l'unica squadra,
1: ma
9: non una
1: detto.
9: Selezione come le altre. La Spagna è squadra.
0: La
1: ma non è detto.
0: Adriana, ieri sera io ho organizzato a casa
1: sì?
0: con gli amici. E abbiamo, sì. Abbiamo visto la partita e poi ovviamente la serata l'abbiamo chiusa ovviamente col caffè.
1: Col caffè. No, no, stamattina si combatte un'altra semifinale, quella tra il caffè e il sonno, Pippo, anche noi, perché abbiamo fatto tardi
0: sì.
1: ieri sera e ci sono piaceri che meritano di essere condivisi. Quindi il primo caffè del mattino, una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
0: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
1: Caffè Motta,
0: Motta, ti voglio bere.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: su Runway. Lady Gaga Dirty con Runaway su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli italiani che stanno ascoltando questo programma che si chiama Pippo Pelo Show, dove adesso parliamo di calcio ancora, ma ne parliamo in modo diverso.
1: Ma di passioni strane,
0: passioni
1: di follie,
0: strane, parliamo.
1: Insomma. Di manie
0: calciatore.
1: Che hanno i calciatori.
0: Sì.
1: Haaland, anche tanto chiacchierato, no? Sia per la sua bellezza ma anche per il suo carattere, ha portato la Norvegia ai quarti di finale ed è stato immortalato mentre scendeva proprio dall'aereo, credo nel suo jet privato, con questo procione imbalsamato in mano.
0: Aveva un procione, lo chiamano pagliato, impagliato, imbalsamato.
1: Più o meno il concetto è che questo procione era imbalsamato.
0: Il concetto è avere un procione
1: da 700 euro, quindi un souvenir che ha portato via e l'ha portato in Norvegia, a casa sua. Non da poco, non di poco conto.
0: A me aveva stupito il numero di like che aveva la foto che lui aveva postato. Dopo tipo un'ora era già tipo a 3 milioni di like.
1: Uno che ha tipo 60
0: adesso,
1: milioni
0: poi
1: di follower.
0: Dopo due ore aveva 17 milioni di like.
1: Sta di fatto che lui fa questa collezione e immaginiamo che la sua dimora sia abbastanza spaziosa e grande. Ha una vera e propria collezione di animali imbalsamati. Giuro, perdonate l'ignoranza, io non ne sapevo neanche dell'esistenza.
0: Degli animali imbalsamati?
1: Beh, gli animali imbalsamati come souvenir.
0: Non hai mai visto la testa di cervo
1: nei
0: ristoranti, quella roba lì?
1: Ma come souvenir da portare a casa?
0: Eh sì, la gente ha voglia che si riporta.
1: Non lo so, a me fa un po'
0: inquietudine. A me fa impressione, no. Poi tra... No, e diciamo che negli ultimi anni è una cosa che è andata proprio fuori moda. Lui è un ragazzo evidentemente che ha altri... a valori di altri tempi, cioè se gli piacciono gli animali imbalsamati, ho pensato alla stessa cosa. A un giovane, a un ragazzo oggi non verrebbe, per lui è giovanissimo.
1: Giovane, sì.
0: A un giovane non viene in mente di comprare un animale imbalsamato.
1: Beh, magari questo procione era anche divertente perché
0: magari
1: hai visto
0: l'animale
1: reggeva
0: vivo. Sì,
1: hai non... visto reggeva in mano una
0: il procione?
1: Aveva il whisky.
0: Sì.
1: È quello che insomma aveva la bottiglia di whisky.
0: Era carino per quello, forse.
1: Ma immagino sia un souvenir simpatico. A Napoli, per esempio, si vende l'aria di Napoli nel barattolino.
0: Nel barattolino.
1: Quello è il souvenir che prendono i turisti quando vengono nella città di Napoli.
0: L'ho comprata in Francia, l'aria di Parigi.
1: Sì,
0: ho comprato un barattolino di aria di Parigi.
1: Ce l'hai ancora?
0: Ce l'ho ancora a casa, sì.
1: No, stavo pensando al barattolino dell'aria che vorremmo avere. Io ci vorrei mettere, per esempio, i profumi che non sento più.
0: Che non senti più.
1: Dai, i profumi di qualcuno che non sento più.
0: Ah, vedi?
1: E invece esiste anche l'aria pura di montagna islandese. In Islanda vengono venduti proprio barattoli di metallo con dentro quest'aria pura e più o meno il costo è di 10 euro, quindi abbastanza abbordabile. La domanda che vi facciamo è: qual è il vostro souvenir del cuore?
0: Souvenir
1: quello
0: del
1: che ancora
0: cuore
1: conservate
0: avete...
1: a casa?
0: La gondola di Venezia, per esempio.
1: Le boule de neige.
0: Le boule de neige.
1: Le famose palle di vetro.
0: I magneti al frigorifero li avete in
1: ho
0: casa?
1: Ho tolto tutto, io ho
0: tu tolto
1: tutto. No, basta, troppo polvere, non mi piacciono, no. Le ho messi in una scatola e basta.
0: Ah, veramente?
1: Continuo a comprarle, continuano a regalarmeli, ma no, basta.
0: No, io ce l'ho tutta una parete. Non so dove mettere gli altri.
1: Sul frigorifero ce le hai?
0: Sì, è tutta
1: io
0: via.
1: Ce l'avevo sulla cappa, devo dire, a un certo punto, brutto.
0: No, però ogni tanto vado a guardare
1: tutto.
0: E mi ricorda dei posti dove sono stato.
1: Sì.
0: Perché il primo lo compro sempre per me. E poi magari se ho voglia.
1: E poi li regali.
0: Poi ne compro qualcuno da regalare.
1: Allora, il vostro souvenir del cuore oppure il souvenir che comprate quando siete fuori. Vanno tanto anche le t-shirt con la scritta, insomma, del posto
0: della
1: in cui vi trovate.
0: Anche quelle le compro spesso. Ho ancora t-shirt di città che ho visitato tanti anni fa.
1: Una pila così di magliette,
0: sì,
1: Amsterdam,
0: sì.
1: Parigi, insomma.
0: Le magliette dei concerti anche. Pica, sei stato tentato di acquistare la... È andata a vedere Bruno Mars l'altra sera di acquistare la t-shirt. Quando sono andato al concerto di Luis Capaldi, una t-shirt costava 120 euro, una cosa del genere, del merchandising ufficiale.
1: Ah, economica.
0: Sì, la felpa 240 euro.
1: Vabbè, però erano quelli del merchandising ufficiale. Quelle
0: avevi
1: rivendute
0: sì.
1: proprio da loro.
0: Da
1: ok.
0: Loro. Sì.
1: Allora, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonella da Sibari. Per me il souvenir più bello, che forse è un po' datato, però rimane il più bello, sono le cartoline. Io adoravo mandare le cartoline e portare a casa la cartolina del luogo in cui ero.
0: Ah, vedi, lei
2: non
0: adorava.
2: So,
1: okay. La portavi a casa, non la
0: portava
1: spedì, la portavi a casa.
0: Sì.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Più che un souvenir è un ricordo dell'anno più bello della mia vita. Il fazzoletto del battaglione San Marco, il foulard rosso, giallo con leone al centro, per mare.
0: Vedi.
3: per terra, conservato da quando ho fatto il servizio di leva, 19 anni. Schissa a tutti.
0: Io ho comprato dei magneti, forse da regalare a voi, non lo so se ve li ho dati.
1: Sì, qualcuno ce l'ha regalato.
0: Li ho comprati a Mykonos, ce l'ho ancora in una bustina a casa, c'ho tutti questi magneti.
1: Non ce l'hai regalati
0: l'estate
1: allora?
0: L'estate scorsa li ho comprati, ma non credo di averveli regalati.
1: No, non credo, ma non ti preoccupare, tieniteli per te.
0: Regalato?
1: Li ricicli quest'anno.
0: Di Mykonos? No.
1: Li riciclerai quest'anno, però volete sapere qual è il...
0: Li portate a casa e stanno là, sono rimasti lì nel mio armadio, conservati, messi lì.
1: Ma infatti il 70% dei turisti compra il souvenir, una volta tornati a casa se ne è già pentito o comunque
0: no,
1: non lo tira fuori
0: pentito,
1: neanche dalla valigia.
0: No, non me ne sono pentito, mi sono dimenticato.
1: Si dimentica di tirarlo fuori.
4: Sono Antonio. Allora sì, noi sicuramente abbiamo tutte le calamite lì dei posti dove viaggiamo attaccate al nostro frigorifero, infatti non c'è più spazio. Ovviamente da un'altra parte abbiamo anche le calamite che ci regalano magari gli amici e i parenti dei posti dove ancora non abbiamo visitato che vorremmo visitare, quindi sì, le calamite sì.
0: I magneti, calamite, sì, al frigorifero.
1: Dividete, fate una parte i magneti dei posti in cui siete stati e l'altra dei posti in cui vorreste andare ma che vi hanno regalato al momento.
0: Ci hanno
1: solo
0: regalato, sì, infatti a volte dico, ma io lì non ci sono stato, me l'hanno regalata, poi però non mi ricordo chi me l'ha portata da quel viaggio. Magari poi dimentichi dopo tanti anni.
1: Anche le palle di Natale.
0: Le palle di Natale
1: sono cominciano
0: o meno
1: ad essere...
0: me le ricordo tutte. Mi ricordo chi me le ha portate. Anche Pica mi ha portato una palla dalla Polonia ultimamente.
1: Una palla dalla Polonia, ma sai qual è stato negli anni il souvenir più regalato, più comprato?
0: Quale?
1: La palla di neve, la Boule de Neige.
0: La Boule de Neige.
1: Ricordiamo che è nata a Vienna. È nata a Vienna.
0: Ricordiamo che se non ne avete e le volete, basta ascoltare la Kiss Kiss Play Chart il sabato pomeriggio dalle 18 alle 20, sì, condotta da Adriana. Vi ritroverete delle palle così immediatamente.
1: Luminosissime le Boule de Neige.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
5: Adriana. Sono Marino dall'Elba. Io di solito acquisto penne che occupano pochissimo spazio, ma
0: acquista penne.
5: Mi ricordano praticamente i luoghi dove vado in vacanza, quindi prendo le penne con i nomi delle località.
0: Hai visto?
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Da quando sono piccola ho avviato questa collezione di campanelline di ceramica, tutte piccole, prese in tutti i posti che ho visitato. Dopo di me mia sorella ha continuato la tradizione e adesso abbiamo un totale di circa 100-120 campanelle, tutte quante rigorosamente esposte nella nostra cameretta da ragazzine a casa di mia madre, che
1: vedi,
6: è costretta ovviamente a spolverarle.
0: Sì, perché quando fai le raccolte di questi oggettini il primo problema è la polvere.
1: Quello è il problema. È anche il nostro frigorifero, è proprio un diario di viaggio verticale.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Irama con Cavana, abbiamo tessuto le lodi di Irama, no? Poco fa.
1: Le ha detto che è un bravo ragazzo, che è un grandissimo artista, che è anche molto carino.
0: Sì.
1: E quindi ci piace molto Filippo.
0: Sì, sì, sì, che farà una bellissima carriera, abbiamo detto.
1: La sta già facendo.
0: E allora, il pubblico lo ama davvero.
1: A proposito di souvenir, c'è Linda da Firenze. Buongiorno, Linda.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Linda, benvenuta. Tu sei proprio fiorentina?
2: Fiorentina.
0: E sei quindi della città di cui i souvenir sono nelle case di...
2: Mamma mia, no?
0: Milioni di persone nel mondo, eh?
2: Le statuine del Davide e Michelangelo.
0: Sì, il Davide e Michelangelo. Poi che cosa c'è più come souvenir di Firenze? Il campanile di Giotto.
2: Il campanile di Giotto, sì. Cosa
0: qualcosa di Piazza della Signoria, il palazzo.
2: Il porcellino anche.
0: Sì, il porcellino pure, si ha
1: voglia.
0: Adesso
1: però, dando più, diciamo, strizzando l'occhio un po' di più alla modernità, ci sono ventagli. Hai visto?
0: Con la scritta Firenze.
1: È tornato in auge tantissimo il ventaglio con la scritta ovviamente della città.
0: Quelli sono in tutte le città, non solo a Firenze.
1: No, in tutte le città.
0: Le caratteristiche del souvenir che tu ti porti a casa un pezzo della città, no? Uh-huh. Anche, no? E te lo vedi ogni tanto, anche se ovviamente è un'imitazione in scala minima, piccolissima. Però tu sei una che ama i souvenir, giusto?
2: Sì, a me piacciono i souvenir natalizi, diciamo.
0: Come me, Linda, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, sì.
1: Quando sei in giro compri decorazioni per l'albero di Natale, da
2: se
1: ogni parte del mondo.
2: Sì, nel senso che sono andata ad esempio in montagna d'estate, quest'anno torno in montagna d'estate, in montagna si trovano questi negozi che hanno decorazioni natalizie tutto l'anno.
1: Tutto l'anno, quindi, vero,
2: anche
1: vero,
2: ad agosto.
1: Sì, sì.
0: Anche ad agosto riesci a comprarle.
2: Esatto.
1: Posso dire che fa un effetto strano, ma molto molto bello. Cioè l'idea di andare in estate in montagna e trovare i negozi addobbati come se fosse
0: come
1: Natale.
0: Come andare in America, come andare a New York.
2: Sì,
0: io so
2: sì.
0: che anche New York è piena di negozi di addobbi natalizi tutto l'anno.
2: Infatti ho diverse cose che arrivano dall'America, sia appunto da New York che da San Francisco, da un parco dei castori appunto vestiti da Babbo Natale.
0: Ti posso fare una domanda, Linda? Tu sei come me nel senso che il tuo albero è molto tradizionale, perché comprando palline, insomma, o comunque oggetti natalizi un po' ovunque nel mondo, più o meno è sempre lo stesso che si arricchisce ogni anno, però le rimetti, non è che poi le metti un anno e poi non le metti più, giusto?
2: No, le rimetto,
0: Non fai l'albero alla moda, quello tutto blu, che ne so, con i rami dorati, no, brava, sono d'accordo con te.
2: No, è un albero, sì.
1: Allora,
2: sì.
1: Quest'anno vediamo un po' le tendenze dell'albero di Natale.
0: Ma quali tendenze?
1: 2027 va l'albero viola, Pippo, lo fai viola?
0: Ma non ci penso manco se mi uccidi.
1: Vabbè, Linda, noi ti salutiamo, però al volo ci puoi dire l'ultimo souvenir che hai comprato? Cioè quando è stato e cosa hai preso?
2: Allora, io penso che l'ultima sia stata una pallina proprio presa a Napoli.
1: A Napoli, hai preso una pallina.
0: Ma che ha qualcosa di Napoli o il ricordo sarà averla comprata a Napoli, ma è che in realtà è una tradizionale?
2: No, c'è proprio scritto, cioè c'è un paesaggio lì di Napoli, un po' stilizzato.
0: Sì, sì, quelle di vetro, diciamo. Quelle di vetro?
2: No, è ceramica.
1: Ceramica.
0: Ah, va bene, perfetto.
1: Sì. Grazie Linda, noi ti abbracciamo forte, ascoltaci sempre, ok?
2: Sì, niente, certo, sempre.
0: Ti schissa te. Che a volte
2: ciao.
0: Puoi far entrare tutto il panorama di una città su una pallina di Natale, ci vuole arte anche, no?
1: È molto, perché
0: o comunque le parti iconiche di quella città, non è facile.
1: In arrivo su Radio Kiss Kiss, Liso, questa è Juice.

0: No, chiamiamo subito all'appello i Capricorno che ci stanno ascoltando. Quanti siete? 347-490-0042, perché è arrivato il suo momento.
1: Eccoci.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Ma questo è il tuo momento, Adriana, sì. Mi raccomando, giocatelo come si deve, perché è un momento importante. Ci sono milioni di Capricorno che stanno scrivendo. Io sono del Capricorno, sono Capricorno, Capricorno, Capricorno.
1: Qui. E allora vada per il segno del Capricorno. Cari amici, voi siete un segno di terra governato da Saturno, il pianeta del dovere, della disciplina e dei piani quinquennali portati a termine con un anno d'anticipo.
0: Prima il dovere e poi il piacere.
1: E poi gli psicologi dicono che è sbagliato pensarla così.
0: Bisognerebbe fare prima il
1: prima
0: piacere.
1: Prima il piacere.
0: Poi il dovere, sì.
1: Ok, allora questa settimana la vostra determinazione d'acciaio. Sul lavoro avete la stessa tolleranza per le chiacchiere inutili che ha un esattore delle tasse. Volete solo fatti, numeri e scadenze rispettate. In amore però le stelle vi chiedono di timbrare il cartellino e di dimenticarvi dei fatturati. Va bene essere concreti, ma non potete pianificare un bacio come se fosse una riunione di condominio.
0: Addirittura.
1: Scioglietevi un po', sì, vedi, ce l'hai lì davanti un Capricorno.
0: Peppino si deve sciogliere.
1: È da meglio
0: sì.
1: Nella parte video.
0: Devi aprire un po', un po'.
1: Allora,
0: troppo show,
1: diamo
0: troppo
1: al Capricorno
0: chiuso.
1: Un 7 per la produttività, ma un risicato 3 per la flessibilità. Sorridete ogni tanto,
0: ogni
1: è gratis.
0: No, lui sorride, devo dire la
1: cari
0: verità.
1: Cari amici del Capricorno, amatevi, fate carezze, date dei baci ai vostri partner.
0: Cari Capricorno, vi siete riconosciuti in questo roba? Ma Anna Chiara è Capricorno?
1: No,
0: vi ricordo gemelli. Delle corna, però che okay, ha le corna, però non sapevo se fosse Capricorno.
1: No, quelle figure.
0: Allora, 347-490-0042 per i feedback sull'oroscopo di Adriana.
1: Sul se, Capricorno
0: se
1: oggi.
0: Se dissentite questo dissenso, per favore, dimostratelo una volta per tutto. Se invece consentite, tenetela per voi.
1: Dai,
0: grazie.
1: Vi aspettiamo.
0: Vai.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Messaggi che arrivano numerosi qua alla radio sul feedback del Capricorno, Adriana, e devo dire che sono, ahimè, tutti positivi.
1: Sono quelli nati, diciamo, in pieno inverno. Dopo il segno del Sagittario c'è il segno del Capricorno.
0: Ricordiamo che Adriana è su via Tiburtina la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno, legge i tarocchi per strada.
1: Sì.
0: Sì, alla modica cifra di 100 euro a persona.
1: Mi sembra un ottimo prezzo. Dai che torniamo indietro nel tempo con Brian Ferry dal 1985, Slave to Love.

0: Adriana, il preciclo, mentre ascoltavamo la canzone di Brian Ferry, mi stava raccontando proprio questo.
1: Slave
0: to Love era la canzone.
1: Ce la raccontiamo.
0: Si è detto il preciclo, emano degli odori strani.
1: Dai, non è vero questo.
0: Così ha detto. Eccoci qua, buongiorno ancora a tutti gli italiani che sono con noi e sono tantissimi, lo capiamo dall'interazione che avete oggi, che è il 16 di luglio. Non è che siamo proprio nel pieno della stagione invernale, non siamo in estate.
1: No, siamo nel cuore della stagione estiva.
0: Esatto.
1: E oggi, Pippo, visto che diamo sempre un'occhiata alle giornate particolari, alle giornate internazionali, oggi si celebra la giornata mondiale delle tartarughe marine.
0: Ah,
1: ho sempre
0: auguri.
1: Voluto prenderne una perché ho solo quelle di terra.
0: Non si prende. Sono marine, devono stare a mare.
1: Ci sono gli acquari dove tu puoi tenere tranquillamente una tartarughina marina.
0: Vabbè, sì.
1: E quindi oggi si celebra questa giornata in tutto il mondo, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che minacciano questi antichi animali, come l'inquinamento da plastica e i cambiamenti climatici. E la ricorrenza, tra l'altro, coincide con il periodo in cui esemplari come la caretta, che io becco sempre sulla spiaggia di Palinuro.
0: È vero.
1: Sulla spiaggia del Troncone.
0: Ma sai,
1: arrivano
0: che adesso
1: le
0: sono arrivate un po' ovunque le caretta, che stanno mettendo uova dappertutto, anche sulle spiagge, per esempio, della mia città di Salerno.
1: Ah, sono arrivate.
0: Sono zone dove sono arrivate a nidificare.
1: Raggiungono le coste italiane proprio per deporre le uova.
0: Una volta non dimenticherò mai, in Grecia eravamo in un ristorante, improvvisamente fummo invasi da tartarughine che, una volta schiuse le uova, c'erano le luci che non dovrebbero esserci dove
1: No.
0: E quindi, invece di andare verso la luna e quindi verso il mare, andarono al contrario verso il ristorante. Tutte il ristorante, e loro non andrebbero toccate.
1: Però noi
0: non sapevamo cosa fare, perché arrivarono migliaia di tartarughe sul ristorante, ma erano centinaia. E allora le prendemmo e le portammo verso il mare. Quando le vedemmo andare in acqua fu un momento molto bello.
1: Bisogna anche avere poi delle giuste informazioni, almeno le informazioni basilari, per trovarsi a fronteggiare una situazione di questo tipo.
0: Poi una signora ci spiegò che in realtà avevamo fatto la cosa giusta.
1: Vedi?
0: Non c'era altra cosa da fare. Se no c'era da spegnere le luci, il ristorante era pieno di gente, non poteva farlo.
1: A proposito di animali, sappiamo che in Italia oggi abbiamo più gatti che cani nelle case. Nelle case degli italiani ci sono più gatti che cani.
0: Ormai gli animali sono più ricchi delle persone. Tu lo sai che ormai da Karl Lagerfeld in poi tantissimi lasciano le proprie eredità agli animali.
1: Proprio animale domestico.
0: Ha creato dei profili ai suoi gatti che hanno milioni di followers e ha già detto che qualcuno prenderà un'eredità importante.
1: Sbarcano sui social pure
0: gatti
1: questi
0: e
1: animali.
0: Cani che prendono l'eredità. Pensa a Pica, no? Un essere umano a cui nessuno ha pensato di lasciare un'eredità, una famiglia modesta, povera, che lui, insomma, uscirà dalla vita
1: terrena
0: solo con debiti, senza aver avuto nessun riconoscimento. E invece magari il gatto Pippi o il gatto Fifi, Adriana, il gatto Fifi, un gatto francese, potrebbe avere un'eredità di milioni di dollari, di euro.
1: Tipo,
0: che
1: non
0: sia.
1: Fare questo errore. Tu hai già le persone a cui lasciare la tua eredità.
0: Lascerò
1: siamo noi,
0: il mio gatto.
1: Ce l'hai davanti a te, quindi
0: alla
1: non prendere gatti e cani.
0: Gattina Fifi. Dopo facciamo uno scherzo con la gattina Fifi miliardaria.
1: Facciamo uno scherzo, sì. Ma intanto vi chiediamo, avete un animale domestico? Ma che animale avete? Sappiamo anche che chi invece ha dei cani bacerebbe di più il proprio cane che il proprio partner. Cioè, ad un certo punto si ha questo cambio totale.
0: Non si bacia più il partner, la partner, ma si bacia il cane.
1: E si dorme anche con il cane. Cioè, i cani dormono nei letti dei padroni, mandando via l'altro membro, diciamo, della coppia quando c'è.
0: Anna Chiara ha detto: a me non è mai successo. Ha detto: fatti una domanda e date una risposta.
1: Va bene, dai. Al 347-490-0042, qual è il vostro animale domestico? Ce l'avete? E diteci qual è.
0: Vai,
1: se avete il cane, il gatto, insomma, il coniglietto.
0: Mi raccomando, scherzi a parte, se avete un cane o un gatto lo baciate, siete lì vicini ogni giorno, gli date più cure o le date più cura della vostra parte, del vostro partner. Siate sinceri però, e poi non è facile ammettere sta roba qua. Lo si fa ma non lo si ammette.
1: Qualcuno lo ammette. Dai, andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
3: Salirò. Non so ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò.
1: Bello questo Salirò. Pezzo perché è stato un tormentone, possiamo dirlo, di qualche estate fa. Beh, in realtà, dando un'occhiata all'anno, è del 2002 quando Daniele Silvestri conquistò tutte le classifiche con questa canzone. Salirò.

0: Per me è difficile diventare un puntino lontano. Ho provato a salire, salire, salire, ma mi vedevano sempre grosso, anche da lontanissimo.
1: Anche da lontano?
0: È la testa, non riesco a diventare un puntino. Devo andare a 10 km di distanza per diventare un puntino. Non è facilissimo per me. Va bene. Allora,
1: abbiamo parlato di animali domestici. Abbiamo scatenato un po' tutti quelli che ovviamente vivono e godono nel condividere la vita, Pippo, con i cani, con i gatti. Ecco perché qualcuno ci ha scritto:
0: sì, ma
1: anch'io
0: tantissimo.
1: Ho fatto un profilo social al mio gatto perché è talmente bello che volevo avesse un profilo e ha tanti follower.
0: E poi i gatti funzionano sui social, tantissimi.
1: Gatti e piedi funzionano.
0: Gattini.
1: Sempre.
0: Prego, Pica.
2: Io sono andato dal signore dell'altro giorno e ho comprato due pandi.
0: Due pandi, i pandi dello scherzo l'altro giorno. Permetti di salutare gli amici che sono in una palestra che si chiama Performed in Sicilia, ci stanno ascoltando. Okay. Rosy e tutti quelli che si stanno allenando. Li abbracciamo.
1: Un bacio grande a voi, buon
0: salutiamo.
1: Allenamento.
0: Grazie a voi, buona giornata. Allora, abbiamo al telefono, chi abbiamo?
1: Aspetta che c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
3: Ciao.
1: Buongiorno. Benvenuto su Kiss Kiss.
3: Buongiorno, no, grazie a voi. È un piacere sentirvi, finalmente. Allora, sono riuscito.
0: Grazie. Giuseppe da Bologna ha un cane che si chiama Rusty, è un pastore tedesco, giusto?
3: Sì, è un pastore tedesco.
0: Tu sei sposato?
3: Sì, sono sposato, ho due figli. Uh-huh. Ho avuto sempre il cane, ormai sono 40 anni. Avevo avuto sempre un pastore tedesco prima, sempre con lo stesso nome Rusty. Poi ho avuto una bastardina pechinese, poi il papà un bastardino, era venuto fuori qualcosa di meraviglioso.
0: Bello.
3: Non c'era più e poi dopo ho preso di nuovo, adesso a 6 anni, Rusty di nuovo, è sempre lì. E il nome Rusty?
1: Giuseppe,
0: il nome Rusty?
3: Il nome Rusty perché?
1: Perché? Questo ti stavo chiedendo.
3: Lo chiedo a te, Pippo, perché
0: Rusty.
3: Il film Rin Tin Tin.
0: Ah, Rin Tin Tin.
3: E il caporale come si chiamava?
0: Non mi ricordo. Rusty. Vedi? Sì.
3: Io ho dato il nome, anziché Rin Tin Tin, perché mi sembrava.
0: Non ricordavo, scusami. No,
3: No, ma figurati, è perché...
0: Sono un po' rincoglin, più che Rin Tin Tin.
1: No, nel senso, Giuseppe, la domanda era, perdonami, come mai però è abbastanza singolare la scelta di avere tanti cani e di mettere loro sempre lo stesso nome?
0: Infatti è strano.
1: È un po' strano.
3: Perché no, mi ricorda il primo, quindi per questo c'è il stesso, perché il pastore tedesco...
1: il primo cane non si scorda mai?
3: Sì, assolutamente.
1: Ah,
3: vabbè,
1: è così?
3: Io ho avuto tantissimi cani, perché quando...
1: appunto, l'hai detto,
3: miei,
1: sì.
3: Io con i miei avevo... Sì, davano dei nomi anche da... da umano, e una l'abbiamo chiamata Enza, quindi...
0: Senti, Giuseppe, ma pensi di aver tolto dell'affetto a qualcuno della famiglia per darlo al cane? Sinceramente?
3: Sinceramente, no. Non posso dire.
0: Cioè i baci, l'affetto, dire... gli abbracci sono più per i figli, per la moglie che per i cani?
3: Assolutamente, per
0: assolutamente
3: me sì. Anche se, torno a ripetere, comunque quello che ti dà il cane... Non te lo dà nessuno.
0: Non te lo dà nessuno. La moglie se ti abbraccia vuole l'anello, vuole il diamante.
1: Ma non è vero.
0: Vuole, sì, è vero, vedi, bravissima.
1: Ma non è vero,
0: Adriana,
1: però non è che
0: quando ogni... abbraccia suo marito vuole la pelliccia. Vuole l'anello.
1: 80 anni.
0: Vuole il visone.
1: No.
0: Una ragazza degli anni 80. La borsa firmata, le scarpe, lo zoccoletto. Insomma, vuole questo. Esatto. Comunque... Invece il cane non vuole niente, ti dà un affetto incondizionato. Altro.
3: Sì, bravissimo, no, davvero, quello, cioè lui se ti vede 10 volte al giorno e ti fa le stesse coccole di sempre.
1: Beh, è vero, questo è. Sì. Cioè, non è che la moglie ti vede 10 volte al giorno e ti fa le feste,
3: no.
1: Ti bacia, ti fa le coccole, magari.
3: Anzi,
1: anche
3: se
1: no,
0: dovresti cioè, fare
3: vai
0: così.
3: Via, vai fuori, perché così non
0: esci di casa, vai.
1: Però no, bello il pastore tedesco, è a pelo lungo?
3: No, pelo corto.
1: E poi una cosa che mi ha incuriosito è che tu hai scritto di aver comprato un agriturismo in cui stai mettendo delle galline ornamentali.
3: Sì,
1: voglio fare un
3: sogno.
1: Appello. Se non sapete cosa sono le galline ornamentali, andate subito a vedere. Pippo, sono dei peluche, ma sono quelle bianche?
3: No. Sì, quelle sono le morosite che sono bianche.
1: Le morosite si chiamano?
0: Le morosite, sì, ma sono bianche.
3: Sì, bianche o tanti possono.
0: Ma veramente fanno le uova colorate?
1: Sono meravigliose.
3: Assolutamente sì.
0: Tipo
3: assolutamente
0: di che colore le fanno?
3: Nere, azzurre, bianche.
0: Fanno le uova azzurre?
3: No, sì.
0: Ma che mangiano che fanno le uova azzurre?
3: Sì, ma sono normali, soltanto che per la... il contorno, il guscio cambia colore perché è la gallina che gli dà, diciamo, la, è come noi umani, quelli di colore, insomma, poche parole.
1: Ah, io le ho
0: non
1: viste,
0: ci posso credere, non lo sapevo, giuro.
1: Sì. E poi se provi a rincorrerle, loro scappano velocissimamente.
3: Dipende un attimino da come le cresce.
0: Adriana, tu sei ornamentale.
1: Io pure, sì.
0: Le uova
1: sì,
0: le fai di colori diversi?
1: Fucsia ultimamente. Mi piace molto questo.
3: Voglio dire che...
1: Sì, Giuseppe,
3: il sapore
1: vai.
3: È uguale, il sapore è uguale.
0: Ah, le uova te le mangi comunque, dici, quindi il sapore è uguale.
3: Beh, ovvio.
0: Il colore esterno che è diverso.
1: Allora Pippo, domani ti porto le mie fucsia, va bene?
0: Le uova fucsia, facciamo una frittatona domani, voglio.
3: Ho saputo che c'è anche un ristorante che fa appunto in base cioè, le uova, perché poi ci sono minerali, poi ovvio adesso cominciano poi ci fanno attorno chissà che cosa, però secondo me sono uguali a tutte le altre.
0: Mamma mia, io non sapevo niente.
1: Vabbè,
0: di questa
1: Giuseppe,
0: cosa.
1: Grazie Giuseppe, grazie mille.
0: Grazie.
1: E sì. Salutaci le galline ornamentali.
3: Grazie, ciao, buon lavoro.
0: Kiss
3: ciao.
0: Kiss a te. Ciao.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Giuseppe da Bologna. Allora, io ho sempre avuto un cane, ma adesso avrò un pollaio nel mio agriturismo.
0: Anche lui il pollaio,
4: dove
0: vedi?
4: Ho già 8 gallinelle.
1: Vedi?
4: Quelle classiche, diciamo, mettiamole così, ma adesso metterò quelle ornamentali.
0: Ah, lui.
4: Quindi quelle col ciuffo, quelle nere, quelle
1: ciuffo.
4: Che fanno le uova colorate.
0: Quelle
4: quindi
0: quelle
4: non
0: uova
4: vedo l'ora. E poi metterò dei conigli. E adesso poi vedrò cosa ancora.
0: Okay.
4: Ciao.
0: Perfetto, il nostro amico Fiorenzo ha le galline, quando lui arriva, no, non sono ornamentali, ma sono belle comunque, quando lui arriva loro vanno a salutarlo.
1: Sono proprio le amiche perfette, le amiche di Fiorenzo. Arriva Bruno Mars con Oh My Soul.

Chissà te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Chissà te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: canzone di Emma con Fabri Fibra, Antidroga, ci introduce al nostro gioco gadget.
1: Allora, noi abbiamo un momento. E
0: ma quanti pacchi hai messo da parte?
1: Abbiamo messo, sì, di lato.
0: È una collezionista di pacchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Quando trova un pacco importante,
1: te ne voglio dare uno. Ti voglio fare un bel pacco.
0: È vero. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Uno ce l'ho pronto per te.
0: Ne ho già uno, però se me ne vuoi dare un altro.
1: Te ne do un altro molto più importante. E uno è pronto invece.
0: Lo tengo di riserva.
1: Uno è pronto invece per i nostri ascoltatori, ma soprattutto
0: non
1: per.
0: Non è un pacco, è un pacco gadget.
1: Un pacco gadget. Ovviamente.
0: Stiamo dando un pacco. Gli ascoltatori non è carino.
1: Stiamo dando i gadget di Radio Kiss Kiss che ci chiedete sempre. E allora vi facciamo ascoltare un rumore, un suono, e voi dovete indovinare di cosa si tratta.
0: Prego.
1: In realtà noi non l'abbiamo indovinato subito.
0: No.
1: 347-490-0042, ascoltate attentamente.
0: Ma non si capisce proprio.
1: Aspetta, Pica, rimettilo.
0: Allora. Tre, vediamo se sono bravi gli ascoltatori. Magari noi non capiamo, però loro sono molto più arguti di noi. 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, devi mandare adesso un messaggio immediatamente, come il sindaco. Un sindaco da Venica immediatamente. I figli mi rompati che ne sono.
1: Mi rivendete
0: i gadget. Figli a chi figlio.
1: Questo è lo sclero pre-vacanza, diciamo. Cominciamo a perdere colpi.
0: Sammy mi affio con tutti i bomboni.
1: Quando Sim?
0: 7-8 in uno con tutti i bomboni. Tengo sulla chiliga pre-vanguol. Ga.
1: Va bene, dai, sentiamo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Cos'è l'affettatrice?
0: L'affettatrice,
1: no,
0: no,
1: non è l'affettatrice.
0: Cioè...
2: Ciao Radio Kiss Kiss, chiamo da Cuneo, vi saluto con un abbraccio. Per me è la pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio.
0: La pompa dell'acqua quando lavi la macchina all'autolavaggio?
1: Troppo
0: lo
1: difficile.
0: È? No, non è.
1: Troppo
0: non
1: complicato.
0: È.
1: No, è più facile.
2: Kiss Kiss, per me è un'idropulitrice.
0: Idropulitrice, no.
1: No, no, non è l'idropulitrice.
0: Dovete indovinare immediatamente.
1: È facile, è molto più facile di quello che pensate.
0: Ma io non so, io non lo so.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Il rumore, la pistola d'aria compressa. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Non so neanche cosa sia.
0: I bamboin. No.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Sembra il rumore del lavaggio della macchina, dell'idrante.
0: Sono allergica alle bicocche.
1: No, non è questo, facciamolo risentire, dai.
0: Sentiamo il rumore.
1: A voi non fa venire
0: Mamma
1: i brividi?
0: Mamma mia, no, a me dà fastidio.
1: I brividini tipo gessetto.
0: Vabbè,
1: sulla lavagna.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, per me è un estintore.
0: È un estintore.
1: No, non è un estintore.
0: No, non è un estintore.
1: Però diciamo che potrebbe, ecco, produrre lo stesso suono di questo attrezzo qui. Dai.
0: Vai.
3: Daniela da Voghera.
0: Io non so cosa sia,
3: È un aspirapolvere?
0: No, non è un aspirapolvere.
1: Allora diamo qualche indizio.
0: Dai, diamo l'indizio. 347-490-0042 per indovinare. Dai l'indizio, andiamo, che io non so cosa sia.
1: Credo si trovi in tutte le case, tranne che a casa mia.
0: Tutte le case ce l'hanno. Considerate che Adriana è una che in casa non fa niente. Quindi pensate che forse
1: però
0: è un attrezzo che
1: deciso.
0: Serve per fare delle cose in casa.
1: Non aggiungo altro, altrimenti è troppo facile.
0: Ma che hai deciso? Ma va.
6: Ciao Kiss Kiss, per me è lo sciacquone del water.
0: No, ce l'ha Adriana a casa. Che fa lo sciacquone,
1: tutti.
0: Che schifo.
1: No, non ce l'ho io a casa.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vittorio De Padova da Monte Sant'Angelo.
0: Vai.
7: L'asciugamani ad aria.
0: Asciugamani ad aria?
1: Ah, quella che è nei bagni pubblici?
0: Bagni
1: no,
0: pubblici.
1: Non
0: però
1: non è quella.
0: Però l'idea da metterla in casa, nessuno ce l'ha a casa.
1: No.
0: Non ne ho mai trovato in una casa.
1: No, infatti.
0: Adesso hanno fatto quelli, c'è un ristorante vicino a casa mia che ha il rubinetto dove ti lavi le mani e poi accanto ci sono due ali così tu metti le mani,
1: sì, come
0: sempre
1: nei,
0: al rubinetto.
1: Anche nei centri commerciali, cioè, negli autogrill,
0: sì, sì, sì, sì. Bello da avere quella a casa. Sai che
1: sì.
8: Tipo Adriana, è l'onda del mare.
0: Le onde del mare?
1: Ok,
0: no,
1: non sono le onde del mare.
0: No, a casa.
9: Sono Giovanni da Torre del Greco. A me sembra un rumore di uno spray.
0: Un rumore di uno spray? No, non
1: è il rumore dello spray. No, no, no.
0: Allora,
1: no, no.
0: È in tutte le case, tranne in quella di Adriana, tranne che in quella di Adriana. Poi che altro?
1: Dovrebbe essere in tutte le case, più o meno. Adesso.
0: Ce l'hanno le pulitone o no?
1: No, no, ce l'hanno credo mediamente tutti.
0: Tutti?
1: E si usa con l'acqua.
0: Si usa con l'acqua.
1: Dai, questo è facile.
10: Sabrina dalla Spezia. È un compressore?
1: Non è il compressore.
0: Un compressore. Sentiamo di nuovo il rumore. Perché si ricorda... Ah, ora sì, sono arrivato.
1: Ci sei arrivato anche tu?
0: Sì, me l'hanno
1: detto.
0: Il
1: rumore potrebbe essere confondente. Però, se riflettete bene...
0: Sì, in genere devi schiacciare un tastino per sentire sto rumore.
1: Sì.
0: Sì,
1: Credo di sì.
0: Devi schiacciare un tastino, è vero, per sentire questo rumore.
1: Adesso.
0: Sì. Ho detto questo: 347-490-0042.
1: Abbiamo aiutato
0: sti
1: tantissimo.
0: Gadget, li volete o no? E allora dovete venire al telefono e indovinare immediatamente. Vediamo se arrivano.
1: Allora, sì, abbiamo un flusso di messaggi talmente.
0: Che blocca il sistema dei messaggi.
1: Imponente.
0: Voglio salutare
1: sì.
0: Nicola, al quale ieri ho esposto il problema, ma.
1: Va bene, cercheremo di risolverlo. Allora, no, non è il compressore, molti scrivono ancora il compressore, non è l'aspirapolvere, perché anche quella dovrebbe essere nelle case di quasi tutte le persone che ci ascoltano, ma non è quello.
0: Non è quello.
1: Vi do un altro indizio.
10: Da ce l'abbiamo. Il ferro da stiro.
0: Il ferro da stiro. Col vapore.
1: Adesso esiste anche quello portatile.
0: Vedi, sì.
1: Quello che
0: ce l'aveva Alfio.
1: Ce l'ha Alfio, lo porta quando
0: sì.
1: siamo fuori.
0: Era in tutte
1: in
0: le
1: tour.
0: Nostre camere. Alfio ce lo prestava a tutti. Io ho stirato la mia camicia bianca.
1: Quello verticale, è il ferro verticale.
0: Sì, sì, che quando tiri fuori il vapore rischi di bruciarti una mano anche.
1: Ah sì?
0: Sì?
1: Perché è molto potente.
0: Il vapore è potente, sì, sì, sì.
1: Va bene, comunque grazie alla nostra ascoltatrice. Ti rintracceremo, ti troveremo e ti spediremo.
0: Porteremo i gadget.
1: I gadget.
0: Personalmente.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Adriana, vuoi fare uno scherzo a qualcuno?
1: Ma certo.
0: Allora devi prenotarti, però mi devi dare soltanto, mi devi dire il nome della persona a cui vuoi fare lo scherzo, devi assicurarti che sia una persona che risponde al telefono, perché sennò è inutile.
1: Sì.
0: E diciamo essere quantomeno abbastanza sicuro che sia una persona che ci può cascare allo scherzo.
1: Vabbè, immagino che chi segnala, diciamo, la persona a cui fare uno scherzo sia una persona giusta e meritevole soprattutto dello scherzo.
0: Quindi mi raccomando, attenzione, pensate alla vittima giusta e soprattutto assicuratevi che sia una persona che bene o male risponda al telefono. E mandateci la prenotazione adesso se volete fare uno scherzo al 347-490-0042. Stamattina abbiamo parlato di animali domestici e di quanto alcuni gatti o cani siano più fortunati di altri. Per esempio la mia gattina, io ho deciso che la mia gattina Fifi, che ho comprato a Parigi, andrà tutto in eredità, tutto
1: quello che io ho. Pensa che spreco.
0: Ma perché che spreco?
1: È molto viziata
0: la
1: pure
0: mia
1: questa
0: gattina. È viziatissima e sai perché lei frequenta soltanto la nobiltà.
2: Pippo Pelo di Chateaubriand.
1: Giustamente.
0: Sì, frequenta le gattine degli Chateaubriand. La tua gattina chi frequenta?
1: No, quelli del quartiere, del cortile.
0: Quelli
1: così.
0: Del cortile, è una gattina, sì. Diciamo,
1: umile,
0: quindi mangerà anche, che mangia lucertole la tua gattina?
1: Ma sì, squarcia un po' di cose in
0: la
1: giro.
0: La mia va su prodotti. Va su prodotti importanti.
1: Ah, con i filamenti in oro.
0: Sì, sì, adesso
1: capito.
0: Quindi io chiamerò dei pet food, dei negozi di pet food e vediamo che succede per la mia gattina.
1: Dai, sentiamo.
0: Se hanno il cibo per Fifi.
1: Dai, sentiamo. Vai.
0: Buongiorno. Senti, ma voi avete caviale per i gatti?
3: Caviale no.
0: Che avete come cibo? Pesce, carne?
3: C'ho pesce, c'ho pollo, c'ho quella prosciutto, c'ho quella tacchino, c'ho quello a pesce bianco, quella mangio.
0: Ma pesce bianco uguale. Il mio gatto mangia caviale, mangia orate e mangia pesce raffinato. Non può mangiare la cacca che date ai pezzenti. Scusami.
3: Scusatemi, ma come si permette che noi diamo la cacca ai pezzi? Ma che dite? Scusatemi.
0: In che senso?
3: Che dite? Non ho capito.
0: E lei mi sta citando delle proteine che sono scadenti, pesce bianco.
3: Che roba è? Proteine che sono scadenti, pesce bianco è scadente.
0: Eh certo, perché il mio gatto...
3: Ha chiamato un altro negozio a lui.
1: E ha messo giù.
4: Non ho capito chi è.
0: Falcan. Pronto?
4: Già che se cosa desidera, mi dica.
0: I miei due gatti, non riesco a trovare per i miei due gatti il cibo adeguato che compro quando sono dalle mie parti. Lei il caviale ce l'ha? Io ho bisogno del cibo per i miei gatti, posso chiamare il negozio?
4: Non ce l'ho caviale, non ce l'ho.
0: E che cosa mangiano i gatti che ha lei? Io non lo so, mi faccia capire.
4: Sarde, vado in pescheria, trovo le
0: Ma sarde. Questo cibo da morti di fame, i miei gatti non lo mangiano.
4: Cioè, se sono prodotti di morti di fame.
0: E allora, se lei vende i prodotti per i gatti pezzenti, me lo deve dire e io vado a vedere da qualche altro.
4: Io ho gatti pezzenti, come lei.
5: Sì.
0: Buongiorno, salve, sono Falcan. La disturbo?
5: No, mi dica.
0: Signora, io vivo a Parigi.
5: Sì.
0: Sono qui per lavoro. Non riesco a trovare il tartufo bianco. Ce l'avete? E avete le scatolette quelle lì per i gatti al caviale?
5: No, non le abbiamo.
0: Io sono disperato. La mia Fifi non mangia più da due giorni.
5: Non so proprio come aiutare.
0: La prego, mi aiuti per la mia Fifi. Vuole le ostriche.
5: Allora, come posso essere utile? Magari le do un numero diretto.
0: Grazie, grazie.
5: Si figuri.
0: La mia Fifi le sarà grata a vita.
1: Ma senti, Fifi,
0: senti, ascolta. Fifi la sta ascoltando.
5: Sì, lo sento. Il gatto che miagola sotto.
0: E lei, sì, è Fifi.
5: Poi può chiedere a loro se tante volte, insomma, la possono venire incontro. Purtroppo sa, per noi che comunque trattiamo grandi volumi.
0: Un attimo solo, mi scusi.
5: Prego.
0: Fifi, hai rotto il cazzo, fatti dire un attimo. Lei è la signora, com'è il suo nome?
5: Mi chiamo Ebize.
0: Fifi le sarà grata a vita.
5: Spero di poterla essere io.
0: Fifi,
5: giuro.
0: Sei contenta? È contenta.
5: Ecco, risponde pure, perfetto.
0: Grazie.
1: Ma lei...
0: Pronto? La prego, sì. Mi aiuti, non vuole mangiare niente la mia Fifi.
5: Ah, scusi, non ho capito.
0: La mia Fifi non mangia niente, vuole le ostriche.
5: Ma vaffanculo tu e Fifi.
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Allora, volevo salutare Palma che ha scritto rido con le lacrime, sto facendo gli addominali. Non
1: ciao, Palma.
0: A fa... Palma, ti diamo un bacio, grazie mille a tutti quelli che si sono divertiti con la mia Fifi che però ha trovato del cibo.
1: Beh, ci sono gatti strani, ma anche
0: ha
1: dei pesci.
0: Ha trovato le ostie, non, sono, non è strana, è ricca, è diversa.
1: Ricca, è ricca, ma è strana.
0: I ricchi sono abituati a.
1: È strana
0: male,
1: come il suo padrone.
0: Come te, Adriana.
1: Potremmo dire. Ci sono gatti strani, ma anche dei pesci strani, perché stiamo assistendo per la prima volta degli ibridi, perché c'è un fiume in Messico così inquinato che confonde i pesci a tal punto da sbagliare ad accoppiarsi.
0: Veramente? Eh?
1: Sì, loro si accoppiano,
0: cioè,
1: con
0: i
1: altri.
0: Perché i pesci è un pondo coglio-coglio, non sì. vedono l'altra persona. Un po' qui abbiamo per esempio persone in radio tipo il nostro Arduino che ragionano così, no? Basta che respirino. Lui se sente, avverte il respiro di una persona, tchum, subito colpisce.
2: Sì.
0: E un po' i pesci fanno così.
1: È un fatto d'olfatto, quindi insomma l'inquinamento sta distruggendo l'olfatto fatto di questi pesci, non riescono più a capire con chi devono accoppiarsi
0: e scelgono dei partner sbagliati
1: praticamente, quindi si incrociano tra loro e stanno creando degli ibridi, cioè delle cose mai viste prima.
0: Mamma mia, pensa che Anna Chiara vorrebbe fare un bagno in questo fiume per essere, diciamo, in qualche
1: provare...
0: modo per accoppiarsi, diciamo.
2: Brava
1: a
0: Anna
1: proposito
0: Chiara.
1: Di pesci e di pesciolini, ieri mi sono concessa un bagno nella costiera amalfitana.
0: Si è concessa, ragazzi,
1: mi sono concessa il primo bagno.
0: No, lei si è concessa alla costiera amalfitana.
1: Mi sono concessa alla costiera
0: amalfitana.
1: Non avevo butta a Milano. Nino D'Angelo, Rovazzi e Arisa.
0: E Arisa, sì.
1: Avete presente quei pesciolini che da qualche parte li impiegano per fare i pedicure?
0: Sì.
1: Cioè loro mi hanno fatto il pellicure.
0: No, adesso cioè, sono violenti a volte.
1: Io ho
0: fanno male
1: ho delle
0: proprio.
1: Crosticine alle caviglie per via dei morsi di zanzara e mi hanno veramente.
0: Quanti problemi a quei piedi.
1: Mi hanno spellata
0: alla luce
1: completamente.
0: Valgo, le crosticine.
1: Mi hanno risucchiato la pelle.
0: L'occhio di pernice, mamma, con sti piedi. Allora, noi adesso facciamo armi i bagagli, io me ne vado con la mia Fifi. È pronta la mia Fifi, mi sta aspettando
1: allora,
0: qui fuori.
1: Se volete prenotare uno scherzo, fatelo al 347-490-0042. Se invece volete riascoltare gli scherzi, ma comunque l'intera puntata, noi andiamo sempre in replica.
0: Sì.
1: Dalle 3 alle 5 tutti i giorni, ma poi ci sono i podcast su chischis.it, mi raccomando.
0: Mi raccomando, come sempre vi lasciamo con canzoni che fanno parte della storia. I Was Made for Loving You è una canzone del 79 ed è un pezzo che ha fatto la storia di una band meravigliosa, i Kiss.
1: E Kiss a tutti,
0: a
1: ciao
0: domani.

0: starai bene col trucco del kiss, la Leti, secondo me. Sì.
1: Sono, sì. Secondo me anche.
0: Canzone che ha fatto la storia della musica, 1979, I Was Made for Loving You. Siamo pronti, iniziamo.

0: Siamo precisi, le 5, oggi venerdì 17 luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento che coordina la messa in onda.
1: Pica, buongiorno.
0: Anche questa mattina in diretta dalla sede romana di Radio Kiss Kiss, ci siamo noi, quelli del mattino presto. E contiamo sul vostro saluto, sui vostri contributi vocali per salutarci e darci buongiorno. Questo il numero:
1: 347-490-0042.
0: Tra poco iniziamo con tutta l'attualità, ma subito c'è la nostra sigla, poi Dito nella piaga.

0: quest'ora. La musica così, ragazzi.
1: Bella, bella, mi
0: quando
1: piace.
0: Tornavo a quest'ora dalla discoteca, capito? Più o meno, che c'ho ancora l'età giusta per andarci.
1: No, dai, si tornava a quest'ora. Beh, sì. Diciamo che io a quest'ora ricordo che si andava a mangiare i cornetti.
0: In zona croissant, cornetti.
1: Sì, cappuccino e cornetti dopo la discoteca.
0: Ma si faceva.
1: Ma non so se i giovani lo fanno ancora come cosa. Però.
0: Sì, ma non ci sono più le discoteche, diciamo quelle pure, ma ci sono, che ne so, a club che fanno altre cose. Sono pochissime, perlomeno, le discoteche, chiamiamole quelle classiche di una volta. Buongiorno, siamo i mattinieri. Insomma, il nostro tenore di vita è di tutt'altra specie, sì. Diciamo così, tutt'altro tipo. Non abbiamo più l'età, forse, no, ma in realtà non è quello. È che io le cose un po' retro le amo. Per esempio, vorrei tanto, quando ti vai a vedere un concerto tipo di Pezzali, no?
1: Sì.
0: È bellissimo. Torni quando eri un ragazzo degli anni 90, quindi
1: è vero.
0: E c'ho quelle cose lì, quei momenti lì nostalgici che mi prendono. Vabbè, intanto buongiorno, siamo i mattinieri, Max
1: e la Leti.
0: Buon venerdì a tutti, potete raccontarci come inizia questa mattina, ci fate sapere chi siete, mattinieri perché, ci seguite da un po', fatevi sentire, non avete fatto ancora ascoltare la vostra voce, questo è il mattino giusto, certo. Con un vocale al nostro numero.
1: 347-490-0042.
0: Solito Max, Maurizio, i primi che stanno scrivendo, vocali, quindi anche messaggi di testo se preferite, tra poco vi leggiamo che c'è l'appello, prima parte, vai a raffica subito in onda. Sentiamo un po' la vostra voce, ma prima partiamo come nostra abitudine dall'attualità qui su Radio Kiss Kiss, dei mattinieri. I giornali, le prime pagine dei quotidiani, cosa scrivono? Sono, diciamo, tre più o meno le vicende, i fatti più riportati sulle prime pagine: la sentenza per il Ponte Morandi, la riforma della legge elettorale, la riforma elettorale, e poi il richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella a Nordio riguardo la grazia al gioielliere, no?
1: Sì.
0: Che deve andare in prigione. Non c'è ancora andato, sta aspettando l'atto, appunto, che gli viene notificato per poi recarsi in prigione. Allora si stanno attivando un po' tutti per chiedere la grazia per Roggero, ma vedremo. Insomma, queste sono un po' le notizie che riportiamo e che ritroviamo, meglio, sui giornali. Il Corriere della Sera apre con la fotonotizia, due familiari delle vittime del Ponte Morandi che si abbracciano fuori al tribunale. 32 condanne, 12 anni a Castellucci, a Genova la sentenza, 25 gli assolti, le famiglie delle vittime, ma la nostra ferita resta. E poi in taglio basso dicevamo del Presidente della Repubblica che ha fatto un richiamo al Ministro della Giustizia Nordio per l'istruttoria del Ministero per la grazia al gioielliere che uccise i banditi. Il Colle lo convoca, dice è una prerogativa della, non entriamo nel merito della vicenda ma solo nella forma, è una prerogativa la grazia della Presidenza della Repubblica. Il Quotidiano della Repubblica apre proprio con questo tema: Mattarella ferma Nordio, il Presidente convoca il Ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni. E poi anche qui la fotonotizia con l'abbraccio dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia. La Stampa di Torino: Mattarella stop a Nordio e poi condannati del Morandi, l'abbraccio dei parenti delle vittime, la giustizia non è tutta compiuta, dicono alcuni, appunto, dei familiari delle vittime. Il Messaggero di Roma, anche qui, legge elettorale primo sì nella bagarre, poi Morandi 32 condanne, Castellucci dice farò appello. E poi c'è in taglio basso sulla prima del Messaggero: il caldo, mortalità cresciuta del 3%, riunita la cabina di regia del Ministero, oggi 16 città da bollino rosso. E la vicenda Ranucci tra Scoop e Sceneardi, il suo libro dell'estate, che racconta anche di cose abbastanza piccanti, di tradimenti, sono leggevoli anticipazioni. Di Ranucci si parla moltissimo, ovviamente anche per il tentato attentato che gli è stato fatto e tutto ciò che ne consegue. Il Giornale: vivo in una follia ma sento l'affetto. Queste sono le parole di Roggero che parla col Giornale sulla grazia e il monito del Colle. Il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio, decido io. E poi Ranucci, il cerchio si stringe fra lui e la vitola, 72 contatti. Sul resto del Cardino, legge elettorale, primo sì, il nodo preferenze al Senato. Sul Mattino di Napoli, infine, taglio alto, grazie al richiamo di Mattarella, il caso del gioielliere che inseguì rapinatori in fuga e li uccise, Nordio annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza Poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Queste le notizie principali. Andiamo sui quotidiani. Volevi dire qualcosa?
1: No, no, no.
0: Andiamo sulla prima dei giornali sportivi. Insomma, tutti aprono con il colpo della Juventus a sorpresa che nessuno si aspettava ieri. La Juve prende Celik, preso il turco, Roma irritata. Era un giocatore in scadenza, ma stava per rinnovare. Lo aspettavano a Trigoria, lui invece ha firmato con la Juve. Così com'è? La Gazzetta dello Sport è proprio stata la sorpresa delle ultime
1: com'è
0: ore.
1: Com'è questo giocatore?
0: È un bravo difensore, insomma.
1: Difensore, ok.
0: Sì, sì, difensore di destra, ala, insomma. E poi chiaramente si scrive tantissimo della finale del mondiale, la finale del destino, Yamal e Messi, il bagnetto, la coppa, il bagnetto perché... Nel 2007 Messi, ventenne, faceva il bagnetto al piccolo Yamal, era una foto fatta per motivi umanitari. Sì. E guarda un po' il destino, li ha rimessi uno di fronte all'altro.
1: Comunque non mi hai chiesto il pronostico, lo dovevi chiedere ieri, poi ti sei dimenticato.
0: La rete dirà tra poco chi vince il mondiale, ragazzi, siete pronti? Va bene, chiudiamo i fili, aspetta con la prima del Corriere dello Sport. Turco Juve, Celik vola da Ildiz, Massana, soffiato difensore Gasperini. Tutto Sport, stessa notizia, insomma uno dei colpi delle ultime ore. Blitz Juve, preso Celik o Celik, come dice qualcun altro, insomma fate voi, ha preso il calciatore dalla Roma alla Juventus. Queste le notizie principali. Quando lo vuoi dire? Insomma, quando vuoi dare il pronostico?
1: Quando vuoi saperlo?
0: Tra poco, dai, tra poco. Tra poco tutti i vocali, mattinieri, vi apriamo i microfoni, vi aspettiamo su Kiss Kiss.

0: What Happens Tomorrow, la canzone di Duran Duran. È piaciuta la pronuncia? Lanciato proprio.
1: Sì.
0: Pronti? Allora, mattinieri, 5 e 15 minuti, questa radio Kiss Kiss. Dai, vi apriamo subito i microfoni. Siete subito in onda, vocali al nostro numero. Adesso, vai.
1: 347-490-0042.
0: Dice che te devo dire. Quindi fai l'esempio, grazie Aniti. Poi dopo del pronostico.
1: Buongiorno mattiniere. Lo vuoi sapere quindi? Buongiorno mattiniere, sono Federica da Milano. Sono una ostetrica e mi sto dirigendo verso
0: certo. Messaggi subito in onda, dai. Vai. Nicole,
2: buongiorno Radio Kiss Kiss, qui Nicole. Ciao. E Albert da Vienna, che anche dall'Austria ascoltiamo Radio Kiss Kiss. Tra poco smontiamo notte e andiamo a dormire. Ciao.
0: Capito, cioè bello. Poi aspetta, era Nicole. Giovanni, come va?
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Animo. Volevo augurarvi un buon fine settimana, Giovanni da Frosinone. Sto andando a lavoro per il turno di mattina. Un abbraccio grande.
1: Un abbraccio a te.
0: Che Steffa, che te vedo che
1: sto
0: ti muovi.
1: Sto cercando un ventaglio.
0: Un ventaglio.
1: Sì, ho caldo.
0: Buongiorno Mauro.
4: Ciao Massimo Leti, sono Mauro da Bergamo. Sto andando verso il lavoro.
1: Sì.
4: Sono sulla strada che porta verso Lecco. Si vedono lampi in lontananza. Sto andando verso un temporalone. Allora ci sono 27 gradi, ma speriamo che vada tutto bene. Ciao ragazzi, animo.
0: Dai, buongiorno, il vostro stato d'animo. Ancora Marco e Roberta, li abbiamo sentiti?
5: Ciao, siamo Marco e Roberta e da Modena stiamo scendendo giù in Puglia. Solo questa motivazione poteva spingermi a svegliarmi alle 6 di mattina. Ciao.
0: La vacanza intendi, va bene ragazzi, se vai per vacanza si può fare, no? Dico.
1: Sì.
0: Allora sentiamo un attimo Giacomo.
1: Vai.
0: Pronto Giacomo, come va?
6: Buongiorno Radio Kiski.
1: Ciao.
6: Un viaggio verso Taranto. Giacomo da Priatico. Una buona giornata.
0: Grazie ragazzi. Allora prepariamoci.
1: Sì.
0: Io metto da parte un attimo i messaggi e poi andiamo con i pronostici. Perché la Leti, attenzione, io quando la Leti esterna, qua si possono veramente tirar fuori dei soldi, capito?
1: Vero?
0: Noi non scommettiamo mai,
1: no.
0: Però.
1: Un euro.
0: Attenzione, cosa sentono le tue. Vuoi una base suspense? Qualcosa che ne so di particolare?
1: No, ma perché? Sì.
7: Oh Max, sta Carmino.
0: Vabbè, ragazzi, sono calmo, era per dire. Cioè, vuoi una base adatta?
1: Vai.
4: Però io non sono d'accordo su questa cosa.
1: Ho capito, ce l'hai o non ce l'hai sta base?
0: La stavo cercando. Aspetta che
1: dai.
0: È sparita.
1: È sparita la base.
0: Cioè, ho qua la base suspense.
1: Niente, nessuna base suspense.
0: Vai Laleti, vai. Stai per dire Laleti chi vincerà il mondiale tra Spagna e Argentina.
1: Attenzione. Il mondiale 2026. Lo vincerà l'Argentina.
0: Ma sto un po' male, aspettavo la Spagna. Vabbè, dai.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su citroen.it.

0: Cosa Nostra di Gaia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai, che un venerdì atipico, un po' di maltempo, un po' di caldo, anzi molto caldo, un
1: molto
0: po' su tutta
1: caldo,
0: l'Italia, caldo
1: ma...
0: diffuso. Cioè, dai, hai la sensazione quando esce che ci sia un phon puntato sul viso.
1: Ma poi non solo quello, l'umidità è terrificante.
0: Ragazzi, è l'estate, sei contenta?
1: Beh, siamo comunque un pochino sopra la media di stagione, però.
0: Allora,
1: eh?
0: Ricorda il numero, ci raccontate come è iniziata. Sono le 5:25, la vostra mattinata. Siete reduci da un turno di notte. In questa prima parte parliamo molto con voi e voi potete risponderci con messaggi vocali qui, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Peppino, come va?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Buongiorno i mattinieri. Peppino da Bari.
0: Allora, Peppino,
2: un saluto a tutti e kiss kiss. E animo, che oggi è venerdì.
0: Lo sappiamo, siamo un po' stanchi stamattina tutti.
3: Buongiorno, kiss kiss da Luciana.
0: Ciao Luciana.
3: Dalla provincia di Chieti.
1: Ciao.
3: Dalla costa di Trabocchi.
0: Come no, bella, bellissima.
3: Volevo fare questa mattina un buongiorno a voi. Adesso mi accingo ad andare al lavoro.
0: Giusto.
3: E
0: bisogna produrre.
3: Ne approfitto per fare un in bocca al lupo a mia figlia per un esame che ha oggi all'università.
1: So
3: che a Parma fa un caldo bestiale.
0: Immaginiamo.
3: Però volevo dire che ce la farai anche questa volta.
0: Dai, bocca al lupo.
1: Sì.
3: Un saluto a voi e buon lavoro, ragazzi.
1: Grazie.
0: Formale,
4: buongiorno Max, buongiorno Letti.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao.
0: Roberto
4: Avudignano, direzione Matera per lavoro. Oggi primo turno, finalmente l'ultimo giorno della settimana. Comincia il weekend. Sembra un piacere viaggiare in vostra compagnia e domenica ovviamente si tifa Spagna.
0: Ah, tifi Spagna.
4: Schizzo a tutti e buona giornata.
1: Vabbè.
0: Pronto, Agostino?
5: Fuscaldo, si rientra a casa dopo una lunga notte di lavoro.
0: Ah, Fuscaldo è in Calabria, Maria di Fuscaldo conosco molto bene, molto bello. Raffaele, come stai? Buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Raffaele. Sto portando a Roma, partito da Reggio Calabria, sono al pezzo a Salerno, fino adesso tutto bene. Ringrazio per la compagnia, ti sfissa tutti.
1: Grazie,
0: ragazzi,
1: a te.
0: Sempre grazie a voi che ci scegliete.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Buongiorno.
7: Fa caldo. Caldo. Tanto caldo, fuori e dentro al forno non c'è differenza. E se tutto
0: mamma
7: va
0: mia
7: bene, forse ci arriviamo a fine estate, se non ci rimetto le pennuzze.
0: Sì.
1: Animo.
0: Dai, l'applauso. Niente. Che c'è, la Leti?
1: No, stavo dicendo, ho controllato qui a Roma perché fa caldo, si esce. Sai che percentuale di umidità c'è in questo momento? 84%, e questo è il problema.
0: Beh, ragazzi, paghiamo
1: sudare,
0: per fare
1: ragazzi
0: il bagno turco, la sauna, vai.
1: Vero.
0: Fuori, insomma, è tutto gratis. No, allora, la Leti, hai qualche messaggio di testo? Vado io, dimmi tu se sei
1: vai
0: pronta.
1: Tu.
0: Niente,
1: sì.
0: Stamattina la Leti, tu sei... ragazzi, è un venerdì atipico.
1: Sì.
0: Noto anche che voi siete un po' rallentati. Abbiamo
1: sì
0: bisogno di... di animo, animo, tra poco per fortuna ci sono le notizie di secondo piano. Andiamo, mettiamo una canzone. Le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, la Leti li andate a scovare, a cercare per noi.
1: Sì.
0: Tante le prese, vabbè, ce lo dici tra poco, dai.
1: Sì.
0: Ce lo dici tra poco. Mettiamo semaforo.
8: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: animo, animo.
1: Sono un attimo spaventato. Ho detto, cos'è successo alla voce da Leti? Facciamone un applauso, ragazzi.
2: Grazie,
1: con rinnovato
2: grazie.
1: Entusiasmo. Vai. Va bene, va bene. Allora, quante notizie hai trovato per noi?
2: Allora, ho trovato 5 notizie, ma qua siamo...
1: Mamma mia, veramente.
2: Ma non so se riuscirei, ma non penso riuscire. No,
1: abbiamo un po' di tempo, stamattina siamo un po' corti.
2: Vai, vai, allora vediamo, proviamo.
1: Allora, torniamo a parlare di un farmaco che fa dimagrire. Ma qual è la novità di questo farmaco? È stato tutto pubblicato su Science Daily, una rivista scientifica. Uno studio condotto su adulti con HIV... quindi ricorderete l'AIDS o AIDS se preferite, si è scoperto che il principio attivo di uno dei farmaci dimagranti, la semaglutide, cioè più che un principio attivo è un ormone, no? Il principio attivo di farmaci come quelli che si usano adesso per dimagrire, beh, questo principio è stato associato a un rallentamento di alcuni marcatori biologici dell'invecchiamento. È importante non trasformare il risultato in uno slogan. Lo studio riguarda una popolazione specifica analizzata in base agli indicatori biologici. Non dimostra che il farmaco allunghi la vita. Serviranno ricerche più grandi per comprenderne il fenomeno, ma c'è uno spunto davvero interessante che, vedi, ancora una volta c'è l'effetto, come ci diceva il medico che avevamo sentito qualche tempo fa al telefono, qualche giorno fa, no? L'effetto serendipity, cioè tu mentre lavori per qualcosa ne scopri altre. Quindi c'è il famoso esempio della penicillina che prese la muffa, quella muffa è diventata una cura, no? Abbiamo fatto tante volte l'esempio del Viagra, che era per il cuore, e sappiamo cosa serve adesso per la disfunzione erettile, e sembra che anche questo farmaco, insomma, che adesso sta andando tantissimo, sai, tirzepatide, semaglutide, questi principi attivi non solo aiutino a combattere l'obesità e anche il diabete, ma addirittura potrebbero tutti questi farmaci essere associati al rallentamento di alcuni marcatori biologici dell'invecchiamento. Hai visto mai, Lali? Io guarda, sto ringiovanendo, mi vedi?
2: Ma sì, ma infatti ti vedevo più tonico, pelle più giovane. Infatti, ma no, cosa però starà facendo?
1: Quando si tratta di medicina che ci allunga la vita, ammesso che sia vero, ecco, siamo contenti comunque. Allora, un'altra notizia che potrebbe, insomma, ci sta cambiando. Stavo leggendo un po' di notizie scientifiche. Una ricerca ha scoperto che masticare una gomma contenente zucchero dopo aver assunto barbabietola o altri alimenti ricchi di nitrati può favorire la produzione di nitriti nella bocca. Cioè, questo processo in determinate condizioni...
2: Prima di mangiare la barbabietola.
1: Allora, questo processo in determinate condizioni è stata associata ad una temporanea riduzione della pressione sanguigna, capito? Aiuta chi ha la pressione alta. Il risultato non significa, ancora una volta, che basta una gomma per curare l'ipertensione, appunto la barbabietola, ma è stata un'altra scoperta pubblicata sulla ricerca su una rivista scientifica, e gli scienziati studiano sempre più cose per farci sapere.
2: Quindi bisogna andare in giro con gomme da masticare e barbabietola.
1: Poi vedi che ti allunga la vita. Beh, in realtà non so se lo sapete, per la pressione è utile anche molto la liquirizia. Mangiare la liquirizia però quando hai la pressione bassa.
2: Quello è bravissimo, quello alza la pressione e ti fa andare anche in bagno.
1: Ah sì?
2: La liquirizia, sì.
1: Non lo sapevo. Vedi quante cose impariamo con la Leti, ragazzi. Mica roba da poco, la Leti è la Leti.
2: Se vai un pochino, come si dice, stitico, ti faccio una bella tisana alla liquirizia, se vuoi.
1: Va bene, allora, il cervello decide prima di quanto pensassimo. Ancora ricerca scientifica. Per molto tempo abbiamo immaginato che la nostra testolina, il cervello, come una catena di montaggio, prima riceve un'immagine o un suono, poi la analizza ed infine decide. Un nuovo studio scientifico suggerisce invece che le aree cerebrali coinvolte nelle decisioni influenzino quasi immediatamente anche le zone sensoriali. In altre parole, quello che diciamo ci aspettiamo, desideriamo o temiamo potrebbe modificare fin dall'inizio il modo in cui percepiamo la realtà. Cioè, leggo qui, insomma, perché leggo qui, non vediamo semplicemente ciò che abbiamo davanti, in parte vediamo anche ciò che il cervello si aspetta di trovare.
2: Questo è vero. Non ti capita mai di fare quei test delle immagini, anche dei colori, delle cose? Sì, io li faccio spesso.
1: Vabbè,
2: Vabbè, perché è il cervello che immagina i colori, perché che ha memorizzato quei tipi di colore in base all'oggetto che stai vedendo.
1: Bellissimo. Vabbè, insomma, il cervello, si dice sempre che ne usiamo una piccola percentuale. Sì. Ci vuole quella pillolina del film che uno prende e diventa super intelligente. Capito?
2: Anche quella è blu, però.
1: Nuova canzone, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss.

0: Oh, siete pronti? Che tra poco c'è la raffica veloce. Preparatevi, c'è l'appello dei mattinieri. Nome e città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, quale categoria di mattinieri. Ma che stai facendo?
1: Mi sto sventolando, ho trovato il ventaglio.
0: Cazzo. Abbiamo il climatizzatore, è come così c'è qui a Roma. A palla,
1: ma non basta.
0: Niente. La Leti vuole, ragazzi, a caldo oggi, veramente caldo. Vabbè,
1: no,
0: comunque,
1: ma è più che altro l'umidità.
0: Stavo dicendo, vai. Il vostro stato d'animo, salutate la vostra categoria da mattinieri, cioè voi siete autoferrotrambieri, autotrasportatori, ingegneri, insegnanti, insomma, trasfertisti. Sì. Cosa fate? Salutate la categoria. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Intanto non trascuriamo i messaggi di testo,
1: ma
0: che
1: certo,
0: sono tanti. Vai.
1: Sono già al volante del camion, oggi mi aspettano tanti chilometri. Un saluto a tutti quelli che lavorano mentre il resto della città dorme. Roberto da Catania. Sveglia dalle 5 perché inizio il turno in ospedale alle 6. Un caffè, la radio accesa e si parte. Elena da Livorno.
0: Io stavo ridendo perché prima abbiamo parlato del cervello che vede le cose prima che accadano. Io mi faccio l'idea sbagliata delle persone in 3 secondi, per fortuna loro fanno lo stesso con me, siamo pari. Serena da Bologna, cioè io me ne accorgo subito quando una persona non va, poi insomma vabbè. Vai, altri messaggi.
1: Poi sto andando al porto, oggi si esce presto con la barca. Un saluto a tutti quelli che vedono sorgere il sole lavorando. Michele da Bari, che bello.
0: Poi hanno scoperto perché, ecco, sì, ragazzi, ci chiedo, sapete perché la pesca fa prudere?
1: La pesca è inteso come
0: la pesca, il frutto.
1: Ma si dice pesca? No, pesca, perché poi pesca è
0: pesca. Il verbo pescare.
1: Perché fa prudere, vabbè, la pesca?
0: Non lo so, dico, ci chiedo, la Leti, mi sai dire perché Valentina?
1: No, ti faccio una ricerca, ma a me non fa prudere la pesca comunque. Io, forse a te che sei allergica.
0: No, aspetta, so, metti la vicina a una guancia e strofina una pesca, vedi che fastidio ti dà, come no?
1: Io
0: che
1: lo scherzo, strofino tutti i giorni, il mio gatto, che è una pesca. il nudo, il nudino.
0: Prendi la pesca e prova a metterti pungicchia, anzi, devi stare attenta. Va bene. Sì, dà un senso di pungimento. Mettiamola così. Mettiamo una canzone e tra poco momento dell'oroscopo e poi il calendario dei mattinieri.

0: Rocca Macarena, la canzone di Baby Kane e Mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Il momento dell'oroscopo dei mattinieri alle 5.50. Oggi venerdì 17 luglio, buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro oroscopo prevede tre segni zodiacali, i più fortunati di questo venerdì 17, terza posizione. Per quale segno?
2: Per il segno del Toro. Le relazioni saranno il vostro punto di forza oggi. Un dialogo sincero vi aprirà una porta che sembrava chiusa.
0: Al secondo posto quale segno?
2: Il segno del Sagittario. In questa giornata avrete l'energia giusta per superare una sfida e trasformare un imprevisto in un'occasione per mettervi in evidenza.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno della Vergine. Un'intuizione si rivelerà vincente e vi aiuterà a prendere una decisione che porterà serenità e risultati positivi.
0: Perfetto, allora io direi facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: No! Con rinnovato entusiasmo, ragazzi, buongiorno, animo. Stasera siamo un po' moscetti, ma no, tutti noi, è proprio.
2: Ma secondo me siamo arrivati al venerdì cotti.
0: Ma non è il venerdì cotto, è che secondo me siamo proprio arrivati a fine stagione cotti. Allora, il calendario. Siamo stanchi un po' tutti, immagino i veri lavoratori cosa possano dirci in questo momento. Vabbè, dicevo, oggi venerdì 17, cosa ricordiamo in questa data e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Sant'Alessio, protettore di mendicanti e portieri. Beata Carlotta della Resurrezione. San Generoso.
0: Grande Generoso.
2: E Santa Marcellina. Quanto mi piace il nome Marcellina.
0: A me piace Alessio, vabbè, mio figlio. Vabbè. E anche il nome Carlotta mi piace. Vabbè,
2: sì, andiamo avanti. Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1902 viene realizzato negli Stati Uniti il primo impianto di aria condizionata. E meno male, perché veramente.
0: Aspetta, cos'era? 1902, ragazzi.
2: 1902, sì.
0: Magari era anche molto rumoroso, però immagina la goduria. Ecco, vai, appunto. Poi andiamo avanti.
2: Via. Nel 1955 viene inaugurato il primo parco Disneyland in California, un luogo che avrebbe cambiato per sempre il concetto di divertimento.
0: Ma decisamente l'ha cambiato, certo. I parchi tematici sono nati da quello, no? Ma adesso ce ne sono di ogni tipo e belli veramente. Quando sei ragazzino, ma non solo, anche
2: da adulto ti diverti, è bellissimo.
0: Dai, andiamo avanti.
2: Passiamo ai nati del giorno e qui adesso ci vuole un po' di pazienza, perché ci sono un po' nomi difficili. Allora, nasceva in questo giorno del 1935 Donald Sutherland.
0: L'attore, come no?
2: Ho detto bene, attore protagonista di decine di film di successo.
0: Quanti ne ha fatti Sutherland, bellissimi. Poi andiamo avanti.
2: Poi auguri a David Hasselhoff.
0: Come no, vabbè.
2: L'indimenticabile protagonista di Supercar, Kit, e Baywatch.
3: Dovrebbero oggi essere dall'altra parte del tunnel, Kit. Stai in guardia, amico, mi raccomando.
4: D'accordo, Mike.
2: Bellissimo Kit. Compie oggi 74 anni, mamma mia. Io l'amavo quella macchina, te lo giuro, me l'amavo veramente.
0: Ma l'abbiamo vista, credo, perché l'hanno esposta più volte ad eventi, insomma, questo tipo, perlomeno la copia, diciamo così. Andiamo avanti, dai.
2: Buon compleanno ad Elisabetta Canalis. Per lei oggi sono 48 candeline.
0: Grandelli! Bellissima.
2: Sì, bellissima, sempre bella. Non le dimostra. Concludiamo con la storia della musica. L'estate 2017 segnata da una sola hit. Un trionfo mondiale con miliardi di streaming. Risulterà anche la canzone più ascoltata ed acquistata dell'intero 2017. Stiamo parlando di Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee.

0: Despacito.
1: Oh, ragazzi, bella, che bella. Ma ti ricordi che l'abbiamo conosciuto Luis Fonsi, la Leti, sì, che è venuto a Kiss Kiss,
2: molto
1: Sede
2: bello
1: Roma?
2: Lui, sì, sì, lui, me lo ricordo.
1: L'ho intervistato la nostra Lucilla, sì, sì. Però era nella nostra sede di Roma e ci siamo fatti le foto con lui. Che, sì, so, sì. Poi è bassino, capito? Me l'aspettavo un po' più alto.
2: Non lo volevo dire, ma perché l'hai detto? Ma no, dai, però.
1: No, me l'aspettavo più
2: ma
1: alto.
2: Ma dai!
1: Vabbè, comunque so, molto vabbè. Simpatico. Arriva un'altra canzone che ha fatto la storia della musica su Radio Kiss Kiss, Inikamose. La ricordate questa? Dal 1900. Scusa. Piccoletto.

0: il Comsio Stepper.
1: Ulala.
0: Vieni, come on, Ze. Sei pronta, Ali? Ti ripartiamo!
1: Sì!
0: Nuova insieme, dai! Stai in punto di questo venerdì 17 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento che coordina la messa in onda.
1: Sì, pica buongiorno.
0: Dai, lo so che siamo a fine stagione. Qua tanti ci stanno scrivendo: ragazzi, sono stanco, voglio andare in vacanza, in ferie. Vi capiamo. Dai, pronti? Vorremmo sentirvi il nome, la città, mattinieri, sì. Perché c'è nel senso di cosa vi occupate. Vocali, tra poco a raffica il nostro numero per presentarvi, per dire buongiorno all'Italia che ascolta Kiss Kiss. Questo è il numero.
1: 347 490 0042.
0: Dai, fatevi sentire, vi mettiamo in onda raffica tra poco. Sì. Prima ci sono tutte le agenzie con le ultime notizie e poi non vediamo

0: scusa, sembra cantarlo questa, mi piaceva un sacco. Stavo cantando a squarciagola, Mark and Cremon, Partenope, con Serena Brancale, The Colors, nei mattinieri di Kiss Kiss. Buon venerdì mattina, 6:03, con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Ragazzi, è importante ricordare che noi ci riconosciamo così tra mattinieri.
2: Animo, animo!
0: Capito? Quando sentite qualcuno in giro dire questo, è uno di noi. Allora, oggi dunque, venerdì 17 luglio, dicevamo, stavo dando un'occhiata alle ultime notizie alle agenzie prima di lanciare la raffica. Spiega un po' cosa avviene tra poco.
1: Allora, tra poco appunto sentiremo voi a raffica e potete mandarci un messaggio vocale o di testo anche a questo numero 347 490 0042.
0: Dice, ma che ti devo dire? Scusami. La
1: qualunque, nel senso che perché svegli a quest'ora? No, perché svegli a quest'ora? Che state facendo? Dove state andando? Se state andando al lavoro? Se siete già al lavoro? Se staccate dal lavoro? Se siete in direzione vacanza? Anche dove, dove state andando in vacanza?
0: Dove? Lì ti vuole sapere tutto. Va bene. Allora, intanto ripartiamo da tutte le ultime notizie. Leggevo dall'agenzia che Mattarella ieri ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio e ha fatto sapere che il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, ha facoltà che la Costituzione riserva, il Tribunale, il Quirinale, scusate, insomma, una facoltà solo il Quirinale poter dare la grazia. Insomma, non entriamo nel merito, questo dice la nota, ma della vicenda, ma comunque è una cosa che può fare solo il Presidente della Repubblica. Poi ieri è arrivata l'importante notizia, l'importante sentenza tanto attesa per il crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. La Camera invece ieri ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato, è inutile dirlo, bagare in aula al momento del voto. Oggi leggo qui che insomma è un'altra delle giornate più calde. Il mese scorso è stato il secondo giugno più caldo di sempre e secondo le statistiche i decessi per il caldo sono aumentati del 3%, ce l'ho fatto sapere appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi ecco qua, c'è una notizia di cui parleremo tra poco in maniera approfondita, perché sono usciti i dati sulle prove invalsi dei bambini alle elementari. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati, invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie però riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard formatiche, di apprendimento quindi, che sono più che sufficienti sia per l'italiano che per l'inglese. Diminuisce anche il divario nord-sud. E un'altra buona notizia: si riduce la dispersione scolastica, e questa è una cosa veramente positiva, cioè non scappano da scuola anche prima dell'età dell'obbligo della scuola. Insomma,
1: però certo bisogna migliorare sulla matematica e sull'italiano, però
0: però
1: di base.
0: Su questo ci torniamo tra poco, ragazzi, su questo tema, perché non vediamo l'ora di coinvolgervi e sentire le vostre idee, i vostri punti di vista anche sulla questione scuola e su quanto è importante anche che i genitori, oltre che la scuola, diano il buon esempio. Ne parliamo tra poco. Intanto, tra pochissimo c'è la raffica. Vocali a questo numero
1: 347 490 0042.

0: momento di sentire, anche oltre, è il momento di sentire le vostre voci. Quale categoria va salutata? Quale categoria dei lavoratori del primo mattino? Che mattinieri siete? Oppure primo pensiero del giorno, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Sì, è chiaro, con rinnovato entusiasmo stiamo andando anche noi in fade out, ci cioè stiamo sfumando, lo ammetto lentamente, sì. Mi sto addormentando, stanotte non abbiamo neanche dormito, ma va bene così ragazzi, viva le ore piccole che facciamo, no? Noi giovani, d'altronde.
1: Sì, mi vedi, siamo giovanissimi.
0: No, io, tu no.
1: Tu sei veramente un fischello proprio.
0: Va bene, Pino, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno mattinieri. Sono Pino da Pompei, capo stazione, saluto tutti i colleghi capo stazione. E adesso inizia il turno.
0: Dai,
2: e finisce alle 14.
0: Forza, animo, animo.
3: Buongiorno animo. Max, buongiorno Leti. Io vi seguo sempre, ma non capisco una cosa. Come mai all'oroscopo dei mattinieri non c'è una mattina che al terzo posto, al secondo, al primo c'è il segno del cancro?
0: La Leti ce l'hai con il segno del cancro?
1: No,
0: scusami.
1: Ma c'è stato, mi pare, 2 giorni fa. Se l'è perso.
4: Ragazzi, buongiorno Max da Roma, il tuo messaggio di fiducia.
0: Grande,
4: allora
0: Max,
4: volevo darti un salutino perché niente, stasera parto.
1: Dove vai?
4: E mi faccio un pre-vacanza, qualche giorno in Puglia.
1: Bello.
4: Per la precisione a Manduria.
0: Ah,
4: un abbraccione a tutti voi.
0: Buonissimo.
4: E ci vediamo fine settimana prossima.
1: Però fammi capire, tu fai un pre-vacanza e poi in vacanza dove vai?
0: La vacanza preparatoria per la vacanza.
1: Però...
5: Buongiorno a tutti, Antonella da Sibari. Oggi è il mio giorno di riposo, sto andando a fare 2 passi a Tropea.
1: Bello.
5: Stasera torno a casa perché è il compleanno del mio nipotino Marcellino.
1: Ciao Marcellino.
0: Oh, ragazzi, ci dicono che a Milano piove questo
6: buongiorno
0: momento.
6: Max e Leti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss, Tony e Fratelli Barracuda.
1: Ciao.
6: Qua vi dice che a Milano c'è un bel temporale, bello, tutto nero, il cielo. Fantastico, animo.
0: È pronto.
7: Ciao, sono Francesca.
1: Ciao Francesca.
8: John!
0: Oh, grande
1: ciao, John!
7: Fabri! Siamo contenti perché stiamo andando al mare, precisamente a Finale Ligure. Solitamente mi alzo sempre a quest'ora e vi ascolto sempre.
0: Dai!
7: Ma questa volta ho un motivo in più.
0: Certo.
7: Un bacione!
1: Un bacio!
0: Kiss.
9: Buongiorno, Kiss.
0: Oh, chi è?
9: Animo! Sono Giuseppe, ho finito il turno adesso, guardia notturna. Adesso un po' di riposo. Buona giornata!
0: Eccoci, pronto!
10: Buongiorno mattinieri, buongiorno Radio Kiss. Un saluto dal vostro Lorenzo da Vescovagano, provincia di Potenza.
1: Ciao Lorenzo!
10: Operativo. Stamattina giardinaggio.
0: Dai
10: che venerdì 17 la giornata più calda.
0: Pronto Francesco.
11: Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
11: Un saluto a tutti i metalmeccanici.
0: Sì.
11: Chiamo da Bitonto, sono Francesco e approfitto per salutare Antonio e Maria, miei colleghi.
0: Li salutiamo anche noi. Pronto. Buongiorno.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
12: Stamattina bel temporale, temperatura 18 gradi.
0: Anche a Bergamo.
12: Top. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Capito, piove un po' dappertutto, poi quando piove ultimamente con sto caldo che si incontra con l'acqua fredda viene fuori un bel temporale.
13: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
13: Daniele da Latina.
1: Ciao Daniele.
13: Si rientra a casa dopo una notte di manutenzione ferroviaria.
0: Dai.
13: Un saluto
0: perfetto
13: a tutti e buona giornata.
0: Oh, Leti,
13: ciao.
0: Lo chiedono
1: Dimmi.
0: Tutti, senti.
14: Guagliò. Ecco la chiusa della Leti. E fammela la Leti questa chiusa.
0: La Leti, lo sanno tutti. A questo punto devi fare la chiusa. Attenzione, la chiusura della raffica e della Leti. Frase d'effetto, grazie.
1: Chiudo qua.

0: Chissà te che con lei hai coronato il sogno d'amore e sai che è solo l'inizio di un bellissimo viaggio insieme. Chissà te che sai che lavorare in gruppo porta grandi risultati. Insieme si vince. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
1: Presso la rete aderente.

0: naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.

0: Dracula su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e
1: animo, animo!
0: Dai che ce la possiamo fare questo venerdì mattina. Max e la Leti e tutti voi, sì. Ci confrontiamo ancora una volta su uno dei temi di stretta attualità che troviamo un po' su tutti i giornali. Avete letto, no? Dei risultati invalsi 2026 mostrano che la scuola italiana non è ancora riuscita a recuperare i livelli precedenti alla pandemia, per intenderci. Insomma, la situazione più preoccupante riguarda i più piccoli, proprio gli elementari, sì. Tradizionalmente considerate il punto di forza, no, il sistema. In quinta gli alunni sufficienti in matematica sono scesi dal 72% del 2019 al 63% appunto di quest'anno, mentre in italiano è in calo, il calo è un po' più contenuto, dal 75 al 73, ma comunque in calo. Alle medie continua la difficoltà soprattutto in italiano, gli studenti con una preparazione accettabile sono passati dal 62% al 57%, in matematica raggiunge la sufficienza circa il 55% contro il 60% del periodo pre-Covid. Insomma, restano molte differenze anche tra nord e sud del paese, però c'è un dato positivo, lo dicevamo prima, che la dispersione scolastica è in riduzione, l'abbandono, no, della scuola, certo, è sceso all'8,2% e secondo le previsioni potrebbe arrivare al 7,3% alla fine.

0: quest'anno, però il quadro finale, insomma, ragazzi, meno ragazzi lasciano la scuola e migliorano l'inglese, il digitale, ma italiano e matematica continuano a soffrire.
1: Sì.
0: E allora, come andavate a scuola voi con l'italiano e matematica? Lo chiedo a voi, ragazzi, voi che ci state ascoltando. Insomma, i dati invalsi dicono che un italiano, che in italiano e matematica siamo un disastro. I bambini fanno fatica a recuperare i livelli degli anni precedenti. Stamattina però voglio lanciare un po' una provocazione.
1: Vai.
0: E se il problema non fossero i bambini? Perché i bambini non crescono da soli, ci guardano, ci copiano, ci ascoltano.
1: È vero, anche questo è vero.
0: Allora la domanda, diamo davvero un buon esempio ai bambini, ai ragazzi? Perché se a casa nessuno apre un libro, nessuno legge un giornale, nessuno parla d'attualità, nessuno stimola le domande, possiamo davvero aspettarci che i ragazzi poi si appassionino allo studio? E allora, i figli imparano soprattutto a scuola o imparano soprattutto dall'esempio degli adulti?
1: Io credo un po'. Secondo me abbiamo un po' tutto subito.
0: Forse un po' la responsabilità di tutti. Però
1: di tutti,
0: se un ragazzo studia poco, la responsabilità è prima della scuola o prima della famiglia?
1: Famiglia e poi scuola.
0: E allora rispondeteci se volete, poi possiamo anche un po' giocare su quello che ricordiamo noi di su cosa eravamo scarsi. O magari lo siamo ancora. Italiano, voglio dire.
1: Io inglese.
0: Matematica, inglese. Siamo un disastro. Per esempio, io con la matematica anch'io non ci facevo molto, veramente.
1: Davvero?
0: Non sono mai stato molto bravo. Però con tutto il resto, sì, l'italiano mi piace, la storia mi piace. Però avevo il mio punto debole, che era la matematica. Qual era il vostro punto debole? Ne parliamo tra poco nella polemica. Di Poli e la polemica, dove la polemica è la Leti. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042. Unghie con

0: Luciano Funk, le mattiniere di Kiss Kiss, Francesco Gabbani. Vai. Ragazzi, stiamo parlando di scuola, sono usciti i dati Invalsi e si scopre che insomma i bambini delle elementari non vanno poi così bene. Vi abbiamo chiesto, ma è colpa degli insegnanti? È colpa della famiglia che li stimola poco? E poi soprattutto giochiamo un po' anche sui disastri che abbiamo fatto noi ai tempi della scuola, no? Magari eravamo particolarmente bravi in una materia, ma in altre proprio, cioè, voglia, cambiavi insegnante, ti spiegavano quella materia col cucchiaino, no?
1: Sì.
0: Piano piano, ma niente, non ti entrava in testa. Io con la matematica anch'io ci ho litigato tanto, mi piaceva tanto l'italiano, credo che la proprietà del linguaggio si sente, possa sentire. No, però è per dire che quello mi piaceva l'italiano, mi è sempre piaciuto la grammatica, era un fan dell'analisi logica. Però detto questo, poi c'erano delle batterie che era un disastro, non mi entravano proprio in testa, appunto la matematica su tutto. E voi per esempio, Enzo,
2: buongiorno, vai. E adesso di voi strategia,
0: tutti saluti,
2: sì. Enzo da Napoli. Beh, io a scuola la mia negatività era proprio la matematica,
0: negatività.
2: Passavamo molto a scienze, e molto italiano e molto a geografia,
0: ma niente, matematica, vedi. Cosimo, buongiorno.
3: Buongiorno Max.
0: Di chi è la colpa?
3: Buongiorno Edi, Cosimo dalla provincia di Brindisi. Se continuiamo ad assumere maestre che hanno fatto giusto 30 anni fa una scuola che gli permette di insegnare e poi non sanno fare la O con il bicchiere, allora saremo sempre di più nella merda. Concorsi, meritocrazia almeno nella scuola.
0: No, ma in realtà sulla scuola siamo lui dice, non ci sono insegnanti sempre all'altezza, ci sono anche insegnanti molto bravi che veramente formano. E io ricordo l'insegnante via l'italiano, Iannelli, che mi ha passato mi passò tutto questo amore per la grammatica italiana. È vero che contano molto, ed era uno di quelli svogliati che non c'aveva voglia di far niente, quindi capisco il suo ragionamento. Ed è vero anche che siamo un po' tutti vittime delle graduatorie che non finiscono mai. Insegnanti
1: quello, sì,
0: che hanno vinto un concorso 20 anni fa e ancora stanno consumando le graduatorie, chiaramente, insomma. E poi è vero, ci sono quelli che entrano come all'insegnamento in altri modi, però ci sono anche tanti insegnanti bravi.
1: Bravi, certo.
0: Insegnanti pluripremiati che meritano. Beh, per esempio, un peccato che la scuola italiana non abbia, per esempio, una banca dati dove la lezione fatta da quell'insegnante che ha vinto un premio a livello, c'è stato un insegnante un po' di tempo fa che ha vinto un premio a livello europeo, ecco, le lezioni di questo insegnante non andrebbero perse, cioè
1: vero,
0: devi farla vedere
1: bello,
0: un po' a tutti, come fai vedere un film storico, come fai vedere qualcosa, una visita guidata, fai assistere alla lezione di questo insegnante pluripremiato, cioè giusto per fare un esempio.
1: Sì, certo.
0: Ma parliamo anche dei disastri vostri. Anna da Brindisi, buongiorno.
4: Buongiorno Radio Schischi.
1: Ciao.
4: Mi chiamo Anna, alla provincia di Brindisi. Io in italiano e matematica andavo bene, sono uscita con distinto.
0: Sì, figlio,
4: ma ho un problema con mia figlia, perché mia figlia in italiano eccelle, è uscita dalle scuole elementari, ha finito la quinta. In italiano eccelle, ma in matematica è proprio un disastro. Ma il problema
0: di chi è
4: 50-50. Un po' è mia figlia, che la matematica non è il suo forte, ma un po' è anche chi gliel'ha insegnata, perché non si possono fare che chi eccelle in matematica lo si porta avanti e chi ha lacune lo si lascia indietro, specie nelle scuole elementari.
0: Vabbè, no, certo, è chiaro questo. Però e tu come genitori, la domanda, perché hai dato un po' la colpa a tuo figlio, un po' agli insegnanti,
1: perché vedo che molti danno la colpa agli insegnanti. Senti Luca da Roma, i bambini sono come spugne, copiano quello che vedono. Se i genitori passano sempre il tempo al telefono, difficile convincere a leggere un libro.
0: Dai, vi sentiamo ancora. I vostri trascorsi scolastici, la materia che proprio non vi entrava in testa, è un po' anche il vostro punto di vista sulla scuola di oggi, perché i bambini, per esempio, hanno mostrato risultati scarsi mediamente nelle prove Invalsi. Mettiamo una canzone nuova e poi vi sentiamo. Madonna, Danceteria.

0: Canzone di Madonna, mamma mia, bella forte, bella forte.
1: Danceria.
0: Le 6:38 minuti di questo venerdì 17 di luglio, un saluto dai mattinieri Max
1: e la Leti.
0: Ogni mattina ricordate su Kiskis dalle 5 alle 7 la scuola. La scuola, ecco, ci riporta per questo 2026, insomma, dati, i risultati invalsi che mostrano che, insomma, la scuola non è ancora riuscita a recuperare i livelli pre-pandemia, no? In fatto di qualità scolastica, la situazione più preoccupante riguarda le elementari, tradizionalmente considerate un punto di forza, e gli alunni, insomma, che hanno raggiunto la sufficienza in matematica sono veramente pochi. E allora che succede? Perché? Di chi è la colpa? E poi vi abbiamo chiesto, dai, ci raccontate in quale materie eravate un disastro. C'è, cioè, bravo in questo, in questo, quest'altro, ma ci sono materie che proprio non mi entrano in testa. Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco il nostro numero
1: 347 490 0042.
2: 4 città, migliaia di persone, kiss, kiss, way! Un'unica e infinita connessione umana, kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Kiss Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss Kiss.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Kiss Kiss.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Kiss Kiss.
11: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto
11: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: bello, bello vedere che siete così tanti anche in questo venerdì mattina, venerdì 17 di luglio, 6 e 44 minuti in assoluta diretta. Oh, sì. Ricordate questa, Radio Kiss Kiss.
1: Certo.
0: La mattina ci ritroviamo qui di mattino presto, parliamo d'attualità, ci confrontiamo leggevamo dai giornali questa mattina che sì. I risultati, cos'è sto rumore? Che... ti suona il telefono, ti togli la sveglia, grazie. Sarebbe
1: opportuno. Partita la sveglia, sai.
0: Reazione. E allora i risultati invalsi del 2006, l'abbiamo detto, leggevamo nel giornale, hanno mostrato che sì. Insomma i nostri bambini non hanno ancora recuperato i livelli precedenti agli anni passati. La situazione più preoccupante riguarda le elementari, leggevo dal giornale di oggi, da Messaggero. In quinta gli alunni sufficienti in matematica sono scesi dal 72% al 63%. Insomma, ci sono sempre state materie, no? Che storicamente non ci sono entrate in testa, ma ultimamente insomma, questi dati fanno un po' preoccupare. C'è un dato positivo, però: è calato l'abbandono scolastico, è sceso all'8,2%, e secondo le previsioni potrebbe arrivare entro fine anno al 7,3%. Questa è un'ottima cosa: non c'è dispersione scolastica, cioè si riduce la dispersione scolastica. Però di chi è la colpa? E poi vi stiamo chiedendo, ma c'erano materie che anche a voi quando eravate piccoli proprio non mi entravano in testa? Cinzia,
2: ciao Max.
1: Ciao,
2: ciao Lady Kiss Kiss. Cinzia da Milano.
1: Ciao.
2: No, io mi ricordo che avevo in inglese, ascoltate bene ragazzi, 3 meno.
0: Tutti meno.
2: Anche quando copiavo dal più bravo. Quindi il dubbio mi veniva
1: male.
2: Se il problema ero io che non sapevo nemmeno copiare, o era l'insegnante d'inglese.
0: Hai capito?
2: Ciao.
0: Ciao, vedi.
3: Buongiorno a tutti. La scuola italiana è vecchia, deve essere aggiornata.
0: Ma in che modo, Patrick? In che modo? Dacci la ricetta, no? Allora, Francesco, buongiorno, guarda quanti.
4: Buongiorno Max, buongiorno a lei, Francesco da Parigliano Calabro. Parlando della scuola, forse uno dei problemi più grandi è il fatto che molti insegnanti hanno sì diplomi, addirittura anche lauree, però non sono bravi insegnanti. E finché ci saranno corsi online, corsi a distanza che ti permetteranno di prendere diplomi e lauree come i punti delle figurine panini, il risultato sarà
0: sempre. Ma non è solo quello, sai,
1: però
0: perché poi alla
1: diamo
0: fine...
1: sempre la colpa agli insegnanti, però io non
0: poi alla fine per gli insegnanti sono i concorsi, se non superi i concorsi ormai non arrivi ad inserire.

0: animo, animo.
1: Allora, la scuola, i dati Invalsi ci dicono che gli studenti, ecco, sono un po' calati in qualità, soprattutto in alcune materie, e quindi vi abbiamo chiesto di chi è la colpa, cosa ne pensate, la scuola cosa dovrebbe migliorare, e poi anche vi abbiamo chiesto cosa ricordate, quali sono le materie che proprio non vi entravano in testa, un po' di tutto. Karen da Trieste, buongiorno.
2: Sì, ciao Letti, sono ciao. Karen da Trieste. Secondo me è tutta colpa degli insegnanti.
1: Ce l'avete tutti
2: con insegnanti. Perché dovrebbero fare dei test attitudinali.
1: Miriam, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri. Io ero una capra, ma proprio una capra in italiano scritto. Tant'è, come hai detto prima tu Max, io sono riuscita a prendere la sufficienza al quinto.
1: Che volevi dire lei?
4: No, però non, io non ci voglio stare a questa cosa che è soltanto l'insegnante, perché ragazzi, perdonatemi,
1: la famiglia pesa tanto.
4: Cioè, la famiglia pesa tanto. Voi, cioè, si devono mettere a fianco ai bambini a aiutarli a fare i compiti come si faceva una volta. Se i genitori stanno a fare i cavoli loro, li lasciano fare,
1: ma dare anche l'esempio,
4: cioè,
1: sulle cose
4: ragazzi,
1: importanti da fare.
4: Non è solo l'insegnante,
1: però è vero anche che quando, è vero anche che trovi, quando trovi un insegnante bravo e tu sei un disastro, ti fa appassionare ad una determinata materia e ti cambia la vita.
4: Sì,
1: no?
4: Ma se tu non ce la fai, io pure ero carente. Certo, ad esempio, certo. I miei genitori mi hanno aiutato mettendomi a fare delle lezioni poi private a casa su quelle materie dove io non riuscivo.
5: Buongiorno, Kiss.
1: Vai, Pietro.
5: Io a scuola ero bravissimo, ma veramente bravo in ginnastica.
1: Come molti.
6: Ciao Max, ciao Leti. Ciao. Ho dato le maggiore foggia.
1: Ciao Nicola.
6: Purtroppo, a differenza di prima, io ho 55 anni. I ragazzi, i bambini, se non andavano bene a scuola, venivano bocciati.
1: Questo sono d'accordo, sai, nel senso che oggi promuovono tutti, che non è la ricetta giusta.
4: No.
1: Vai, troppo.
6: Buongiorno mattinieri.
1: Andrea.
6: Ciao. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Beh, il discorso della scuola è una cosa
1: carino,
6: molto ampia. Allora, prescindere dal fatto che prima le maestre facevano italiano e basta, matematica e basta. Il meccanismo, cioè le lezioni erano mirate su italiano e matematica.
1: Ma io ricordo che alle elementari in realtà c'era anche una sola insegnante.

0: minuti Peter Gabriel con Sledgehammer ha chiuso i mattinieri che salutiamo e ringraziamo e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: Esattamente, buongiorno a tutti, grazie come sempre alla musica più bella, quella che torna indietro nel tempo, e noi siamo pronti a cedere la linea ad Antonio Mercurio che arriva per tutte le notizie più importanti.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura lo scontro istituzionale sulla grazia a Mario Roggero, gioielliere cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato al Quirinale il ministro della giustizia Nordio per aver attivato le procedure in merito ad un'eventuale richiesta di grazia. Dal Colle è stato ribadito al guardasigilli che la concessione del provvedimento è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che si tratta di una questione di metodo e non di merito, definendo prematuro ogni discorso sul caso. Intanto il centrodestra fa quadrato attorno a Roggero. I parlamentari hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia, sostenuti dai ministri Salvini e Crosetto, che definiscono ingiusto il carcere per il 72enne e rilanciano sul tema della legittima difesa. Medio Oriente, nuova e pericolosa escalation tra Stati Uniti e Iran. Nonostante la liberazione di un ostaggio americano di origine iraniana, i raid statunitensi contro le località sulla costa di Hormuz, che ancora proseguono, e la risposta di Teheran in Giordania hanno fatto saltare la tregua. Ora lo scontro rischia di travolgere il commercio globale. L'Iran ha infatti ordinato ai ribelli Houthi dello Yemen di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera di Bab al-Mandeb lungo il canale di Suez in caso di attacchi statunitensi alle proprie infrastrutture energetiche. I ribelli yemeniti minacciano di colpire i siti petroliferi della vicina Arabia Saudita. Intanto, nel discorso alla nazione di questa notte, Donald Trump ha accusato la Cina di intromissione nelle presidenziali del 2020 con il furto di dati di milioni di americani e la manipolazione di voti elettronici e postali. Il tycoon addebita direttamente a Pechino la regia della sconfitta con Biden e all'FBI di aver coperto voti illegali per il rivale democratico. Torniamo in Italia, via libera della Camera alla nuova legge elettorale, la riforma che prevede un premio di maggioranza per chi supera il 42% e l'indicazione del candidato premier è passata con 217 voti a favore, ricompattando il centrodestra dopo lo strappo sulle preferenze. Clima infuocato a Montecitorio con le opposizioni unite che hanno protestato esponendo cartelli e gridando alla legge truffa. Ora il testo passa al Senato, dove restano però da sciogliere i nodi politici interni alla coalizione sull'eventuale reinserimento delle preferenze e sul ruolo dei parlamentari vannacciati anni di futuro nazionale. La strage del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova ha emesso 32 condanne in primo grado per un totale di quasi 200 anni di carcere. La pena più alta, 12 anni di reclusione, è stata inflitta all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, oltre ai responsabili dei controlli pubblici, mentre le assoluzioni e le prescrizioni sono state 25. I difensori di Castellucci annunciano ricorso in appello, professando l'innocenza del manager. Soddisfatto invece il comitato dei familiari delle 43 vittime, crolla la cortina di fumo sull'accertamento della verità. Infine ancora caldo record in Italia con temperature in media sui 35 gradi. L'ondata di calore non allenta la presa. Le città da Bollino Rosso oggi salgono a 16 e domani saranno 19, interessando gran parte della penisola da nord a sud. Una tregua è attesa però dal pomeriggio a partire dalle regioni settentrionali grazie all'arrivo di aria più fresca che poi da lunedì dovrebbe estendersi anche al resto d'Italia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Presto,
1: da
0: domenica pomeriggio, sembra, secondo le previsioni, domani 19 città col bollino rosso. Ragazzi, è un caldo tremendo.
1: Beh, Pippo,
0: io non lo so.
1: Effettivamente anche ieri sera si boccheggiava.
0: Adriana ha boccheggiato tutta la serata. E in che zona hai boccheggiato?
1: Ho boccheggiato nella costiera amalfitana ieri.
0: Io ho boccheggiato a Salerno.
1: Quindi ognuno ha boccheggiato dalle sue parti.
0: Ognuno, Anna Chiara Castellammare di Stabia.
1: Vedi.
0: Ha boccheggiato lì.
1: Dai che si

0: Allora, attenzione, perché appunto il caldo ci invade, ma ci invadono anche tante altre cose di cui
1: le
0: parlare
1: emoji,
0: questa mattina.
1: Pippo, perché le oggi emoji. È la giornata mondiale delle faccine, delle emoji, che sono
0: quale
1: diventate...
0: Quale si usa per il caldo? Quella con...
1: Quella sudata.
0: Col sudore,
1: quella con,
0: diciamo,
1: le goccioline,
0: quella,
1: sì.
0: Esattamente, quella dovrebbe
1: essere.
0: Le
1: emoji sono diventate una vera seconda lingua, però bisogna stare attenti con chi comunichi con le emoji.
0: Sì.
1: Perché se comunichi con i giovani, quelli della generazione Z, loro possono fraintenderti. Per
0: sì.
1: esempio, io utilizzo tanto la faccina, quella che ride piangendo, quella con le due
0: okay.
1: lacrime.
0: Che sembrano le lacrime.
1: Che sembrano
0: sembra
1: le lacrime.
0: Sembra il pianto.
1: Tipo il pianto, però è un sorriso, che la utilizziamo quando siamo particolarmente divertiti.
0: Assolutamente.
1: Per
0: sì.
1: i ragazzi, quella roba lì è morta, non esiste più.
0: Non esiste
1: loro
0: più.
1: Loro per ridere e per fingersi piegati dalle risate utilizzano il teschio.
0: Il teschio.
1: Sì.
0: Ah, vedi.
1: Il teschio.
0: Lo so.
1: Cambiano. Cioè, io sono divertito, tu mi hai fatto ridere, ti metto il teschio.
0: Il teschio, sono morto.
1: Capito?
0: Sarebbe sono morto da
1: sono
0: ridere.
1: Morto, mi ha fatto troppo ridere.
0: Morta, morto.
1: Poi pollice su, pollice giù sono considerati troppo freddi, troppo attivatori di distanza.
0: Certo.
1: Per cui se ad una comunicazione rispondi con il pollice su è un po' da passivo aggressivo.
0: Certo.
1: Quindi non funziona.
0: Beh, io comunico poco con ragazzini di 12 anni,
1: no,
0: 15
1: anni. No, in generale
0: anni,
1: tu con chi comunichi con le faccine?
0: Ma comunico con i miei amici, con le persone. E io credo che spesso gli emoji o gli emoticon servono a rendere le conversazioni meno drammatiche.
1: È vero.
0: Perché quando scrivi una cosa, se aggiungi un emoticon di qualsiasi genere, allora diventa tutto più leggero. Se invece il messaggio è solo di testo, a volte può essere frainteso.
1: Sì, per drammatizzare
0: sembrare,
1: anche
0: sì,
1: per
0: la faccina serve per drammatizzare.
1: In alcuni casi però per togliere importanza ad un testo
0: ad
1: che
0: un
1: ti
0: testo,
1: viene scritto,
0: sì, sì,
1: allora utilizzi l'emoji. Oggi che emoji siete? Cioè, qual è la vostra faccina di stamattina 17 luglio?
0: Io tutta la vita quella con la goccia sulla fronte.
1: Quella con la goccia?
0: Sì, sì, perché non c'è, io cioè non ho sofferto il caldo fortunatamente perché ho l'aria condizionata.
1: Mm-hmm.
0: Però non ce la faccio a dormire con l'aria condizionata, mi
1: vero.
0: Dà un fastidio allucinante, ma purtroppo stanotte, per esempio,
1: ti secca tutte
0: era
1: le mucose.
0: Una di quelle notti in cui non se ne poteva fare.
1: Quindi Pippo stamattina è la faccina sudata, io invece sono la faccina quella che si scioglie nel laghetto.
0: Quella che si
1: mi
0: scioglie.
1: Mi piace troppo, mi fa tenerezza,
0: la utilizzo. Usa per qualsiasi cosa.
1: No, per qualsiasi cosa la sto utilizzando.
0: Sì, sì, sì, si scioglie sempre.
1: Si scioglie stamattina.
0: E boccheggia e si scioglie.
1: Stamattina sono come
0: mamma
1: un ghiacciolo lasciato al sole.
2: Come ci sei arrivato a quel successo?
1: Non lo so.
0: Ce lo stiamo chiedendo tutti, va bene.
1: Dai, che emoji siete? Rispondeteci con la vostra faccina preferita o comunque la vostra faccina di stamattina.
0: C'è l'emoji
1: venerdì
0: dell'ernia?
1: 17 luglio.
0: L'ernia, proprio come l'ernia.
1: Ci sono le palle, credo. Le palle, quelle da calcio.
0: Le palle a calcio.
1: Due palle da
0: calcio. No, per rappresentare pica, stavo pensando.
1: Le due palle da calcio, da football.
0: Esattamente, va bene. Allora, 347-490-0042, che emoji vi sentite oggi? Cioè, se doveste, insomma, se uno vi chiedesse come ti senti, messaggio, risposta.
1: Sì, rispondi con
0: un emoticon,
1: la faccina.
0: Quindi diteci quale e andiamo sotto la doccia.

0: come tonight. And my spirit's a man is here. I should've walked away. I should've walked away.
1: Bella questa canzone dei Cutting Crew, te la ricordavi tu?
2: Meravigliosa, sì, sì, è un grande successo degli anni 80 del 1986. Buongiorno a tutti.
1: Ma ancora nata, ma sa.
2: No, vabbè, sì, però...

0: Canzone del 1986, Cutting Crew su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti gli italiani emoticon, perché stamattina vi state descrivendo con un emoji. Un emoticon.
1: Facciamo faccina e siamo tutti più contenti e felici. La faccina. Ma sai che è molto divertente interpretare le faccine che ci avete mandato?
0: Molto, allora... sì, io mi sto divertendo da morire, sai, veramente.
1: Si vede, Pippo, lo sai?
0: Mamma, che risate!
1: Però un po' ti faccio divertire perché dobbiamo toccare le maniglie dell'amore. Sì, sì, da un po' di tempo che non facciamo il test delle maniglie.
0: C'è qualcuno che ha messo le nuvole.
1: Vai. Io non posso salutare!
0: Perché mi sono girato e si è messa lì. Basta!
1: Cos'ha un microchip nel fianco? Ho sentito un bottoncino.
0: Sarà quelli della camicia sostitutivi.
1: Ah, è vero. Esatto. Oddio, che paura. Vabbè, allora, mi fa molto ridere Fabrizio che ha scritto, cioè, la faccina sua è quella dei soldi, SS sugli occhi e la bava. Cioè, tipo, ho bisogno di soldi, ho bisogno di far soldi per le vacanze. Vabbè, sentiamo Daniele invece che ha il telefono con noi. Ciao Dani!
0: Ciao Daniele, buongiorno!
2: Pronto. Ciao Pippo, ciao Adriana, come
1: ciao.
2: State?
1: Ciao. Bene!
0: Molto bene, molto. Tu li usi gli emoticon quando mandi messaggi?
2: Sì, abbastanza.
0: In genere tu, qual è la persona con cui ti messaggi di più ogni giorno?
2: Beh, sinceramente con tutti gli amici, però sicuramente più con mia moglie.
0: Con tua moglie, tanto anche con gli amici. Li usi per sdrammatizzare spesso anche il tono delle conversazioni?
2: Sì, abbastanza. Beh, effettivamente se mandi un messaggio serio con un emoticon di sorriso, puoi drammatizzare sicuramente.
1: A tua moglie l'ultima faccina che le hai inviato qual è stata?
2: Beh, sicuramente il cuoricino, dai.
1: Ah, il cuoricino. E poi oggi mattino. Pure il cuore ha perso un po' valore, perché per esempio io lo mando a cani e porci il cuore. Veramente,
2: no,
1: lo mando a tutti.
2: No.
1: Cioè, quando non sai come uscirtene da una cosa o da un complimento,
0: un
1: da una
0: cuore.
1: Cosa carina, io mando il cuore.
2: Mandi
1: e ultimamente ho imparato a utilizzare il cuore, quello fatto con le mani.
0: Sì.
1: Carino.
2: Idem.
0: Adriana, la conversazione tra uomini spesso è il braccio muscoloso.
2: Bravo.
0: Non si manda, ma è il cuore, la cosa è un po' più,
2: no,
0: capito?
2: Tra uomini,
1: femminile.
0: Tra uomini, sì. Il braccio così. Che significa forza?
2: Dalle 6 sono in palestra.
1: Lui ci ha mandato come faccina rappresentativa di questa giornata il braccio su muscoloso. Ma sai che non è indice di forza? Tipo,
0: sì.
1: Ce la posso fare
0: sì,
1: oggi
0: sì,
1: ad affrontare
0: questo,
1: la giornata?
0: Forza, ragazzi, forza,
1: è
0: giusto?
1: Questo.
2: Io lo mando ai colleghi, quando agli amici, quando li aspetto in palestra. E comunque si la mando a chi magari ha bisogno di essere rafforzato
1: di motivazione
2: negativa, di motivazione, dico vai braccino.
0: No, perché okay. a volte tu mandi, che ne so, io per esempio, no, adesso mi sto accorgendo che le donne spesso quando ti mandano un cuore che non sono, diciamo, donne interessate a te o altro,
1: no.
0: Ti mandano il cuore azzurro, giallo,
2: sì.
0: Bianco,
2: un altro colore,
0: viola, verde,
2: sì.
0: Non
2: sì,
0: ti
2: ma
0: mandano quello
2: cuore...
0: rosso. Invece io mando il cuore rosso a chiunque. Per dire, capito?
1: Deve neanche cervellare.
0: Non si nega
1: per
0: nessuno,
1: capire il colore.
0: Ragazzi, un cuore rosso.
1: No, a me non lo mando il cuore rosso.
0: Tu mandi il cuore rosso e questo è col braccio così. Che ho capito?
2: Sempre cuore è, dico.
0: Sempre cuore è.
1: Però
0: appunto.
1: Sai, per togliere un po' di sentimento al cuore, allora si utilizzano le alternative
0: colore,
1: colorate.
0: Un altro colore.
1: Hai capito?
2: Ma certo. Senti. Comunque sì, li utilizziamo ormai tantissimo.
0: Di dove sei, Daniele?
2: Io sono di Bari.
0: Di Bari, ho capito.
2: Sì.
0: Bene. E stamattina Bari anche fa molto caldo? Come
2: fa
0: qua?
2: Caldissimo, c'è già tanta gente che corre sul lungomare, c'è gente che si allena,
0: Fa caldissimo, ma si allena. Bene.
1: Allora Daniele, forza, abbraccio muscoloso per te e vai di emoji.
2: Grazie.
1: Pure stamattina.
2: Anche
1: chi schissa
2: a voi,
1: te.
2: Buona giornata. Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao caro, chi schissa a te, buona giornata. 347-490-0042 per interagire con noi, insomma, in qualsiasi modo abbiate voglia di farlo, ecco.
1: Intanto
0: sempre.
1: Gabri Ponte con Giovanotti, questa è DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
11: Yes, yes.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 30... A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.000...

0: se riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: 5 della mattina. Me gusta la patata, me gusta su.
1: Interessante.
0: La canzone, me gusta la patata? Sì, come no? Non è proprio questo il testo, diciamo. Allora, Adriana, stavo notando sulla tua auto,
1: sì?
0: Stamattina guardandola.
1: Addirittura?
0: Che la tua auto vale un tuo stipendio, mentre invece ci sono persone come
1: un
0: il nostro Peppino che ha comprato l'auto nuova, che la sua, per comprare la sua auto ci vogliono 3 dei suoi stipendi.
1: Mm-hmm.
0: Poi ci sono quelli, perché adesso le cose sono cambiate, no?
1: Ci vogliono 11 stipendi oggi per comprare mediamente una macchina nuova.
0: Cioè l'auto vale 11 stipendi medi di una persona.
1: Mediamente, poi è chiaro. Figa, che dipende.
0: Auto, quanti stipendi tuoi vale?
2: 4-5
0: stipendi.
1: 5 stipendi... era diciamo il numero degli anni 2000.
0: Guadagna bene, Pica, se 4-5 stipendi guadagna bene.
1: No, dipende tutto dall'auto.
0: Alla faccia.
1: Da quanto guadagni. Quindi diciamo che è
0: un'auto da 3.000
1: euro la cosa.
2: È un ottimo usato.
1: Per esempio, Pippo ha una macchina importante e comunque guarda come non regge il paragone.
0: Perché?
1: E comunque gli vale un solo stipendio.
0: Un solo stipendio.
2: Cioè lui metà. Magari,
1: metà.
2: Metà.
1: Metà stipendio, sì. Lui ha comprato un'auto di lusso.
0: Metà stipendio.
1: Cioè avete capito che è tutto relativo nella vita?
0: Nella vita è
1: ecco
0: tutto
1: qua.
0: Relativo.
1: Perfetto.
0: Va bene.
1: Allora diciamo questo perché secondo le statistiche oggi gli italiani preferirebbero ancora investire sullo schermo e non sull'auto. Cioè rimandano l'acquisto di un'auto perché è molto costosa. Invece se devono spendere anche 2.000 euro per un cellulare
0: sullo schermo del telefono.
1: Sullo schermo, investono di più sullo schermo che sulle quattro ruote.
0: Sulle quattro ruote. Però una volta ci volevano 5 stipendi mediamente per comprare un'auto dignitosa. Adesso mediamente ce ne vogliono 11.
1: Mm-hmm.
0: Le cose sono un po' cambiate, sono decisamente cambiate. Per cui noi facciamo un piccolo esercizio con i nostri ascoltatori. L'abbiamo fatto anche noi, abbiamo pensato ognuno di noi, cioè la sua auto comprata nuova, adesso l'ha comprata nuova lui e ci stava raccontando che la sua auto vale, che ne so, 4 suoi stipendi.
1: Uh-huh.
0: Ognuno, poi guardavo l'auto di Adriana rispetto a quello che guadagna, l'auto è sottodimensionata. Per
1: no, non è vero.
0: Vale meno di uno stipendio di Adriana, l'auto che ha.
1: Allora, invece quella è un'auto che, insomma,
0: vale più del tuo stipendio.
1: È un'auto costoso. Sì.
0: Ma fa piacere, sì.
1: È un'auto molto piccola, ma è anche molto costosa per quello che è.
0: Allora, 347-490-0042. L'auto che avete in questo momento, quanti stipendi vale? L'auto che avete comprato, l'ultima auto che avete comprato, quanti stipendi vale?
1: L'auto, cioè, che vi porta in giro, anche se è vecchia.
0: Esempio,
1: no?
0: Facciamo un esempio: se l'hai pagata 20.000 euro un'auto e guadagni 2.000 euro al mese, vale 10 stipendi, giusto?
1: Beh, è facile farsi conto.
0: Se l'hai pagata 30.000 euro e guadagni 1.000 euro al mese, sono 30 stipendi.
1: Mm-hmm.
0: Quindi fatevi un calcolo più o meno così, così vediamo gli italiani che auto hanno e quanti stipendi vale, per vedere se i nostri ascoltatori mantengono, diciamo, la media che le notizie ci danno. Cioè la notizia dice prima ci volevano 5 stipendi per comprarsi un'auto, adesso ce ne vogliono 11.
1: Esatto. Quindi fatevi velocemente un po' di conti e ci dite la vostra attuale auto quanti stipendi vostri vale, ok? 347 490 0042, mandateci note vocali così sentiamo una bella raffica tra un po'.
0: Gli italiani stanno facendo i conti ovviamente perché devono calcolare, non è facile, perché se io ho calcolato stipendi tondi tipo 1.000 euro, 2.000 euro, ma se guadagni, che ne so, 1.300 euro al mese,
1: con la calcolatrice si può fare, veloce.
0: Devi tenere la calcolatrice a volo.
1: Abbiamo il cellulare,
0: se stai guidando, però non è facile da fare come calcolo.
1: Però se avete la mente matematica e analitica potete farlo velocemente,
0: sì,
1: questo calcolo.
0: Anche la nostra nuova chat messaggi è molto veloce,
1: diciamo,
0: vedo.
1: Che perché le persone
0: sono 3 giorni che lo dico, ma niente, non mi ascolta nessuno.
1: Adesso l'hai detto in diretta nazionale, probabile che ti ascolti. Il 25% poi sostiene di attendere incentivi e sconti per comprare l'auto, indicandoli proprio come motivi essenziali per rimandare l'acquisto e attendere condizioni di mercato più favorevoli, perché molti lo rimandano, rimandano l'acquisto dell'auto. Sentiamo.
3: Buongiorno, sono Nicola da Bari.
1: Ciao,
3: la
1: Nicola.
3: Mia auto vale 22 stipendi.
1: 22?
0: La sua auto vale 22 dei suoi stipendi. È tanta roba, eh?
1: Sì.
0: Se ci pensi è tanto.
1: Il doppio rispetto alla media.
4: La mia auto vale meno 3 stipendi. Nel senso che se mai la dovessi vendere, gli devo dare anche 3 dei miei stipendi. Matteo da Salerno.
1: Ciao, cioè, Matteo.
0: 22 stipendi significa lavorare per un anno, quasi 2 anni, no?
1: Sì.
0: Solo per la macchina.
1: Sì.
0: Solo per pagare l'auto.
1: 12, 24 sono 2 anni, sì, quasi 2 anni.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Servono, credo, una vita intera per pagare la mia macchina. Sono proprietario di una McLaren, la prima MP4 con motore Senna. Quindi che dire? Chi schizza tutti?
0: Sì, ma non stiamo. Allora, non stiamo parlando degli stipendi degli altri.
1: È il
0: stiamo
1: tuo parlando stipendio. Del tuo,
0: se tu hai un'auto che costa 300.000 euro, vuol dire che tu guadagni abbastanza da poterla pagare. Perché non è che sei un pazzo se ti sei comprato un'auto da 300.000 euro e poi non hai i soldi
1: credo
0: per pagarla.
1: Credo che vale un anno di stipendio e basta.
0: Penso.
1: Non di più.
0: Sì, vai.
1: Cioè, non di meno pure.
0: Sì, attenzione. Sentiamo. Perché non vogliamo sapere che auto avete, vogliamo sapere quanti stipendi vale.
6: Schisse, Andrea da Modena. Allora, io ho una macchina del 2005, una percorsa che quando l'ho comprato ci vuole mezzo stipendio mio. Mia moglie invece, che ha comprato la macchina semi nuova, chilometro zero, diciamo sui 11 stipendi, sì.
0: 11 stipendi.
6: Bye, allora, bye.
1: Ciao, chi
0: allora, ricordate,
1: te.
0: Non vogliamo sapere che auto avete, non dobbiamo fare pubblicità e parlare di auto, di modelli e altre cose. Vogliamo sapere quanti vostri stipendi vale la vostra auto, punto. Questo dovete mandare.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
7: La mia auto vale 39 dei miei stipendi.
0: 39? Ciao, 39 dei suoi stipendi.
1: Allora,
0: sono
1: hai
0: quasi
1: comprato
0: 4 anni di lavoro solo per comprare l'auto, ma mi pare troppo.
1: O
0: però.
1: Guadagni troppo poco o hai comprato una macchina esageratamente al di sopra delle tue aspettative,
0: dai.
1: No?
0: Cioè, ma mi sembra una follia.
8: Ciao Adriana.
0: Ciao.
8: Ad ottobre ho acquistato la mia nuova macchina e mi è costata 12 stipendi e mezzo.
0: 12 stipendi e mezzo è già un anno e mezzo. No, è un anno,
1: un
0: di
1: anno
0: lavoro.
1: Un anno, diciamo, un anno di lavoro.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Confermo. 11 stipendi per la mia auto.
0: A lui conferma,
9: anche
0: vedi,
9: per la mia moto.
0: 11 stipendi. Lui è in linea, ma più o meno siamo in linea tutti. Prego, vai, sentiamo gli altri.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. A me ci vogliono 18 stipendi per comprare l'auto.
0: 18 stipendi per comprare la sua auto.
1: La tua auto. Ok, dai, mi sa che più o meno siamo in media.
0: Siamo abbastanza
1: rispetto
0: in linea,
1: a quanto detto.
0: Non
1: sì,
0: abbiamo
1: sì.
0: capito certe cose, tipo che c'ha l'auto da 250-300.000 euro. E dice no, ci vogliono tutta la vita per pagare.
1: Ricordiamo
0: no.
1: sempre che Pippo ha un'auto di lusso che gli vale metà dello stipendio, diciamo un
0: metà,
1: mese.
0: Più o meno, no, un quarto.
1: 30 giorni per comprare.
0: Puoi parlare con la signora lì.
1: Arriva mica, questa è Grace Kelly.

0: bel po' che non sentivo questa canzone. C'è il bel finale con Milka Gaskelli.
1: Dal 2007. Allora, sono le 7:35.
0: Non è finita ancora.
1: Buongiorno, adesso è finita. Buongiorno a tutti voi, buon caldo a tutti, perché sì, le temperature sono altissime in tutta Italia. Cerchiamo di capire come andrà nel corso di questo venerdì. Lo chiediamo subito agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Italia divisa, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece al nord. In mattinata ciò significherà una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni associate. Cieli sereni e gran caldo al centro-sud. Nel pomeriggio aumenterà l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Massime tra 29 e 37 gradi al nord, tra 34 e 38 al centro, tra 34 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame.
8: Mac.
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Kiss, kiss.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Kiss, kiss.
15: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
20: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
19: 13.750 euro?
20: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
21: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Kiss Kiss.
23: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
24: La musica più bella.
25: Kiss Kiss.

0: scusa, lo siento. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:43 minuti e stamattina ci stiamo occupando di tante cose. Tra queste abbiamo parlato di quanti stipendi vale l'auto che state guidando in questo momento.
1: Mediamente, secondo le statistiche, 11 stipendi ci vogliono per comprare un'auto nuova. Sentiamo invece Roberto da Milano cosa ci dice. Ciao Roberto.
2: Ciao, buongiorno
0: Roberto, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
2: Grazie mille.
0: Allora Roberto, la tua auto, non vogliamo sapere che auto è, ma vogliamo sapere per comprarla quanti stipendi hai impiegato.
2: Allora, l'auto che guido io vale pochissimo, forse mezzo stipendio.
1: È un po' vecchiotta l'auto?
2: Sì, è vecchiotta, tantissimi chilometri.
0: L'auto di Adriana vale 20.000 euro, mezzo stipendio di Adriana. Quindi,
2: ma io sono motociclista e mi sono comprato una moto nuova che ne vale la bellezza di 15 stipendi. Io sono un magazziniere.
1: Quindi non hai investito in auto, ma hai investito in moto.
0: Quindi un'auto da 15 stipendi.
1: No, la moto.
0: Lavorerai per 15 mesi senza, diciamo, guadagnare niente perché pagherai la moto, lo sai?
2: Esatto.
0: Sei cosciente di questa cosa. È la sua passione, le passioni si pagano.
1: Però dai, hai preferito investire in una moto, che va bene.
2: Sì. La moto che desideravo proprio da tanti anni, perciò... È stato il mio regalo.
1: Ma l'hai comprata nuova oppure seminuova o usata?
2: Nuova,
1: totalmente nuova, quindi uscita dalla concessionaria.
0: Guarda come che edizione, nuova.
2: Due settimane fa, perciò è proprio nuova.
0: Bene, Adriana, vuoi aprire ancora un po' la O? La nuova?
1: Sì, magari.
0: Della O, sì, lui ha comprato. No, nuova si dice.
1: Nuova. Sicuramente il tuo cuore batte molto.
2: No, questa... nuova.
0: No, Adriana dice no, nuova.
1: Ma ti permetti? Scusa, Adriana, Roberto, parla nuova.
0: Adriana ha dormito con Alfio Battaglia stanotte. Sì.
1: Noi che ci facciamo le skin care di notte.
0: Esattamente. Va bene, senti, caro il nostro
1: Roberto,
0: perché non ho la chat, purtroppo. Per il resto tutto a posto, insomma, sei felice?
2: Sì.
0: Ok, meno male.
2: Magazziniere stanco.
0: Grazie mille per essere stato.
1: Aspetta, fammi finire, voglio fare una frase completa. Con la tua moto nuova, il cuore che batte, vai a fare un giro a Vietri sul mare, ok?
2: Grande.
0: Mamma mia.
2: Grazie Adriana per la dedica.
0: Veramente bellissima dedica, bellissime parole la Petro, ragazzi. Complimenti con tutto il cuore.
1: Ciao Roby.
0: Ciao, prego.
2: Chi schissa
0: a te. Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Giorgio da San Michele a Tagliamento. Allora, la mia macchina vale 26 stipendi. Adesso la domanda. La macchina è costato troppo,
1: appunto,
3: o io guadagno troppo poco.
0: Ah, ok.
1: Esattamente. Lì non si può mai capire dov'è la verità.
4: Ciao, sono Tamara. La mia auto comprata qualche mese fa vale 12 stipendi.
0: 12 stipendi, lei nella media? Perché abbiamo detto che adesso vale 11, prima 5.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, la mia macchina vale circa 7 stipendi.
0: Sì, 7 stipendi.
1: Sette.
0: È rimasta agli anni 2000, lì valeva più o meno tanto.
1: Arriva Shakira.

0: Allora Adriana, devi andare sul profilo di Radio Kiss Kiss. Sì. Ieri sera hanno pubblicato il video della Pelo Cam, della Pippo Cam.
1: La Pippo Cam,
0: dove io diciamo appaio nudo completamente.
1: Ah, quindi dobbiamo andare a vedere.
0: Ero sul balconcino dell'hotel, mi sono affacciato nudo e lì sotto c'erano i ragazzi dei social della radio.
1: Sempre pronti a immortalarsi.
0: A immortalarmi da sotto, e c'era anche Anna Chiara che a bocca aperta guardava me completamente
1: non ci ho fatto
0: nudo
1: caso, vedi?
0: Dal balconcino dell'hotel. Anna Chiara stava così.
1: Allora Pippo cerca proseliti per le sue nudità.
0: È rimasta senza parole.
1: Senza parole.
0: Sì.
1: Allora rimanete pure voi senza parole e andate a vedere.
0: Andate a vedere
1: dove
0: se volete.
1: Sta su tutti
0: però
1: i profili.
0: Io ho messo le mani avanti, vi ho avvisati, sono nudo.
1: Ha messo le mani avanti nel vero senso. Si è coperto.
0: No, dove ho messo le mani avanti? Lì. Ho messo le mani avanti alla radio dicendo se poi mi vedete nudo e vi rimanete scioccati, potete, siete autorizzati ad allargare l'immagine.
1: A zoomare. Allora intanto adesso consultiamo le stelle, scusate.
2: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, chi deliziamo oggi?
1: Il toro, il mio
0: toro.
1: Segno zodiacale.
0: Allora, mamma gli amici mia. Del toro, quanti siete all'ascolto di Radio Kiss Kiss in questo momento? Mandateci un messaggio adesso, ci arriverà tra un'ora, ma va bene lo stesso. 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042 se siete del toro. Grazie
1: allora,
0: mille.
1: Allora, cari amici del toro, andate dritto per la vostra strada. Perché chi prova a mettervi i bastoni tra le ruote ha le stesse possibilità di spostare un armadio con un dito. Questo per la sfera lavorativa. Invece andiamo all'amore e al sesso. Diamo, diciamo, 4 stelle. Perché il toro ha voglia di coccole questa settimana. Ha voglia di buon cibo e un po' di fichi fichi fatto bene.
0: Ah,
1: ma
0: sì?
1: Solo dopo cena. Perché non si può parlare ad un toro quando è a stomaco vuoto, Pippo.
0: Ma chi è del toro qua dentro?
1: Io.
0: Tu sei del toro? Vedi?
1: Io
0: proprio. No, ma io non mi ricordo le persone di che segno sono.
1: Metti uno che dorme.
0: Hai voglia di fare fichi fichi, Adriana?
1: Mamma, l'ho detto. Un intronato.
0: Sì.
1: Allora, i soldi, 3 stelle per il toro questa settimana, perché il toro dice di voler risparmiare, poi trova un'offerta imperdibile e il portafoglio si mette a piangere. Consiglio della settimana: chiudi una porta, apri una bottiglia di vino, ma prima controlla il saldo del conto. Tutto sommato diamo un bel 8 al segno del toro
0: figurati.
1: Un 3 invece per la stanchezza e per la pigrizia di questa settimana.
0: Lei fa l'oroscopo su se stessa? Si mette a casa e scrive: come mi sento oggi? Quanto ho guadagnato? E parla del toro.
1: Allora, cari amici del toro, vi prego.
0: Sì.
1: Ok? Visto che qui c'è uno studio matto e disperatissimo di astrologi, psicologi.
0: Ma chi sono?
1: Ogni notte lavorano per voi, datemi dei feedback, va bene? Thank you so much.
0: Feedbackatela, grazie.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora Adriana, complimenti, ti sei fatta un oroscopo su misura. È come, diciamo, qualcuno che in passato faceva le leggi su misura, ma le fanno tuttora, insomma. Ognuno
1: però,
0: prova a fare le leggi su misura.
1: Però scusami,
0: e Adriana è della, proprio, non della prima repubblica, della repubblica zero ancora.
1: Però scusami, qui mi danno i feedback, che vuol dire? Noi

0: che figo è Nilsson, eh? Guardavamo le immagini, tra l'altro con un look che andrebbe benissimo anche oggi, perfetto, attualissimo.
1: Potresti imitarlo, Pippo?
0: No, era troppo magro. Potrei imitarlo.
1: Dai, che sono le 7:57, riaggiorniamo subito l'attualità, grazie ad Antonio Mercurio che è in redazione, a tra poco.
2: Buona giornata e bentrovati. Il discorso alla nazione di Donald Trump con le accuse alla Cina di manipolazione elettorale, già le presidenziali del 2020 vinte da Biden. Secondo il capo della Casa Bianca, le prove sarebbero state insabbiate, diversi documenti di intelligence dimostrerebbero forti criticità del sistema elettorale americano che avrebbero consentito a Pechino di acquisire in modo illecito oltre 200 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi. Da qui l'appello al Congresso e in particolare al Senato per sbloccare l'approvazione del Save America Act. La proposta di legge punta a introdurre l'obbligo federale di dimostrare la cittadinanza per registrarsi al voto e a limitare drasticamente il ricorso al voto postale. Secondo Trump, chiunque si opponga a questo provvedimento vuole solo imbrogliare alle prossime consultazioni di novembre. Veniamo in Italia, dove monta la polemica politica per lo scontro istituzionale sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il presidente della Repubblica Mattarella ha convocato al Quirinale il ministro della Giustizia Nordio per ribadire che la concessione del provvedimento è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato e che si tratta di una questione di metodo e non di merito, definendo prematuro ogni discorso sul caso. Intanto il centrodestra fa quadrato intorno a Roggero, i parlamentari hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia, sostenuti dai ministri Salvini e Crosetto, che definiscono ingiusto il carcere per il 72enne e rilanciano sul tema della legittima difesa. Ed è polemica anche sulla riforma della legge elettorale che passa al Senato dopo l'approvazione di Montecitorio. Per Fratelli d'Italia è un passo importante per la governabilità e la stabilità del Paese, promettono battaglia le opposizioni. Giuseppe Conte dei 5 Stelle parla di legge truffa, la maggioranza non c'è più, accusa dal PD Elly Schlein. La cronaca, un uomo di 60 anni è stato ucciso ieri sera a Collegno alle porte di Torino al culmine di una lite. La vittima è stata colpita a coltellate dopo un diverbio con un automobilista per questioni di intralcio alla viabilità. L'assassino è fuggito subito dopo. La terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Il picco del caldo si raggiungerà domani, quando ben 19 saranno le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore. Oggi sono 16, ma da lunedì il caldo estremo dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature. È stato presentato il rapporto nazionale 2026 Invalsi relativo alle rilevazioni sugli apprendimenti condotte nei mesi di marzo-maggio 2026 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le prove hanno coinvolto circa 11.400 scuole per un totale di oltre 800.000 alunni della scuola primaria, circa 520.000 della scuola secondaria di primo grado e oltre 1 milione di studenti della scuola secondaria di secondo grado. Dal rapporto emerge che quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha le conoscenze di base in matematica e stenta in italiano. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Buongiorno a tutta l'Italia che ascolta Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi anche oggi e siete tantissimi che stanno lì ad attendere anche il momento dance.
1: Ma ci siamo quasi!
0: Sta arrivando, ragazzi, mancano pochi secondi, mi raccomando scatenate l'inferno con i vostri messaggi che sono fondamentali per darci del gas.
1: Dai, che sono le 8:01 in questo momento e noi vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Kiss Kiss e anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale.
0: La picca è pronto, Peppino è pronto,
1: esatto.
0: Noi siamo pronti.
1: Sì.
0: Mi raccomando, 347-490-0042. Se stavate aspettando il momento dance e non vedevate l'ora di scatenarvi con noi, sarete serviti immediatamente. Sigla.
3: Momento dance.
4: Momento dance. Kiss kiss.
3: Momento
4: dance.
0: E allora Adriana, tu sei pronta? Sei calda?
1: Io sono prontissima.
0: Ce l'hai il gas?
1: Pronta, perché lo tengo
0: allora
1: stretto per me per
0: via.
1: Tutta la settimana. 3, 2, 1, via.

0: qua.
1: Tu dove studi?
2: Io mi chiamo Poppea.
0: Le cose anche.

0: Vivi Radio Chischi.
1: Ma brava, bravissima.
2: Oh, siamo felici.
1: Ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 ascoltate il momento dance, mi raccomando, non dimenticate
3: le migliori
1: mai
3: melodie, grande Kiss Kiss.
1: Grazie.
2: Grazie mille.
1: Le migliori melodie.
4: Da panico, da paura, viva Kiss Kiss.
1: Viva Kiss Kiss, grazie.
4: Ciao. Vola Kiss Kiss. Grande. E voliamo.
1: Sì.
5: Ragazzi, mi state facendo scatenare stamattina. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
5: Alessandro da Legnano.
1: È vero, come me a casa ieri. Ciao. Che ascoltavo l'album di Madonna e ballavo da solo.
2: E ballavi.
1: Sì.
2: Ma ballare fa bene, si va in decompressione e questo è il senso del momento dance del venerdì. Sentiamo ancora.
6: Ciao Pippa. Ciao Adriana, ciao. Grandissimi, mi avete fatto salire una voglia di serata, incinta di 4 mesi di 2 gemelli, adesso come farò?
1: Due gemelli, scordatele le serate, mi sa.
2: Per un po' di tempo
1: farai
2: mi sa
1: pomeriggi.
2: Di sì. No, le serate le farà lo stesso, le con i bambini, stesso, sì, voglia sì, che sì. Serate che farà.
1: Ore piccole. Pure le nottate, oltre che le serate, va.
7: Momento dance. Momento dance. Kiss kiss. Momento dance, tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: del passato, adesso giusto così, visto che abbiamo qualche minuto, regaliamo anche a quelli che vogliono ballare con l'attualità, con la musica attuale, qualche
1: i
0: momento.
1: I pezzi del momento, quelli dance, quelli forti. Sì.
0: Pica perché adesso ci fa vedere quanto è bravo a metterci così a caso dei pezzi dance del momento che possiamo ballare. Via!

0: Ne vogliamo mettere un altro? Ce l'abbiamo, mettiamo uno che cantiamo pure, che
1: allora,
0: ne so.
1: Questa era Talk to You Another, così diamo pure i titoli a quelli precisi che la vogliono sapere, facciamo i bravi conduttori alla radio.
0: Questa la cantiamo pure.
1: Sì.
0: Che dici? Vai, ci sei ficcato.

0: d'estate perché appunto fa molta convivialità.
1: No, ma poi d'estate ci avviciniamo molto molto di più alla musica
0: e anche alla condivisione.
1: Alla
0: ragazzi.
1: Condivisione.
0: Ti e passa poi più tempo con gli altri, no?
1: Ti per passa stare più aperto. Tempo con gli altri. Prendere un caffè, Pippo, diventa veramente un rituale. Quante volte durante una giornata, però dimmi la verità, ti capita di dire ci prendiamo un caffè prendiamo o un caffè. Di ricevere diciamo come domanda ci prendiamo un caffè?
0: Molto più d'estate, perché ci sono piaceri che non tieni per te: il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
1: Con le sue miscele intense e avvolgenti, caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Chi schissa a te che prima di una partita importante ripeti con la squadra il tradizionale rito scaramantico. Scaramantico. Chi schissa te che porti tuo figlio a correre tra i prati per insegnargli il valore e la bellezza delle cose semplici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Kiss, kiss.
9: Nen. La senti?
4: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madonna e Madonna. Ci hanno fatto ballare anche loro, diciamolo che questo album di Madonna è primo in classifica ovunque e lei, Adriana, è la prima donna al mondo ad avere avuto al primo posto in classifica un album per 5 decadi.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Incredibile, 5 decadi.
1: Ancora una volta Madonna stupisce.
0: Sì, lo leggevo proprio su Billboard stamattina. Sì, sì, incredibile. Sì, sì.
1: E poi questo pezzo, questo album nuovo è andato, diciamo, in vetta a quasi tutte le classifiche
0: quasi
1: globali.
0: Tutte le classifiche mondiali.
1: Grande Madonna, le facciamo ovviamente i complimenti. Adesso, visto che sono le 8:22, siamo pronti anche a regalarvi i nostri gadget, quelli super richiesti di Radio Kiss Kiss, e stavolta lo facciamo facendovi ascoltare la voce di un personaggio famoso.
0: Che potrebbe essere proprio la voce di Madonna. Potrebbe essere,
1: potrebbe,
0: ma non è. Si capirà chiaramente che non è lei, ma potrebbe essere. 347-490-0042 per portare a casa il pacco gadget. Adriana è in possesso del pacco e non se ne libera manco a pagarlo oro,
1: finché non indovinate.
0: Non vi dà il pacco.
1: Allora, velocemente dovete interagire con noi e dirci, secondo voi, di che voce si tratta, cioè la voce è appartenente a quale personaggio. Sentiamo.
2: Pronto?
1: Devo preparare la cuscina.
0: Prego, vai, sentiamo la
3: voce.
0: Sono
3: arrivata alle 11:45.
0: Alle 11:45.
1: Ok.
0: Questo mi pare chiaro. Chi è la signorina, signora, che è arrivata
1: sempre
0: alle 11:45?
1: Sempre signora, Pippo.
0: Sì, dopo i 18 si dice signora.
1: No, non
0: signora.
1: Si dice più signorina.
0: Allora... mi raccomando, scatenatevi se volete vincere i gadget. Risentiamo la persona che appunto.
2: Pronto?
0: Sì? No, non è lei, è questa.
3: Sono arrivata alle 11:45.
0: È arrivata alle 11:45.
1: Ok, dai, questa. Allora, non vi diamo ancora nessun indizio.
0: Io non lo so e non ho proprio idea.
1: No,
0: giuro.
1: neanch'io. Lo so, però non ci sarei mai arrivata, sinceramente.
0: No, io non ci posso. Non posso arrivare, non lo so.
1: Ah, non lo sa.
0: Non lo sa. Vai.
4: È Giorgia Meloni.
0: Non è Giorgia Meloni.
1: No.
0: Non è arrivata alle 11:45.
1: Non somiglia nemmeno alla voce di Giorgia Meloni.
4: No. Il personaggio potrebbe essere Emma Marrone.
0: Non è Emma Marrone.
1: No, Emma Marrone ha la voce un po' più graffiata. Rispetto a questa che abbiamo sentito.
0: Io non so neanche in che ambito lavori la signora.
1: Come non lo sai?
0: No. Se no mi chiedono l'aiuto, mi scrivono i miei parenti, mi mandano i messaggi. Fammi vincere i gadget.
1: Ma siamo parenti?
0: No, non so niente. Niente saccio.
1: Vai, sentiamo.
0: Vai.
5: Ciao a tutti, Rossana da Napoli. Per me è Brenda Lodigiani.
0: Brenda Lodigiani?
1: Brenda Lodigiani? No, non è Brenda Lodigiani.
0: Non è
4: Max Vitale. Brenda Lodigiani.
0: Non è Brenda Lodigiani, ma non è nemmeno. Saluti al mio. Nemmeno Max Vitale.
1: No.
0: Non è lui.
1: La voce è simile, sì. Quando si applica, secondo me gli viene fuori quella voce lì.
4: Petra Loreggiano.
0: La nostra amica Petra Loreggiano, non è Petra.
1: No, anzi la salutiamo però.
0: Salutiamo, un bacio a Petra. Grazie, ciao.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, Matilda De Angelis.
1: Matilda De Angelis. Non è Matilda De Angelis.
0: No, non possiamo dare indizi perché non ne abbiamo, mi dispiace molto.
7: Ciao a tutti, sono Ilaria da Biella. Per me è Noemi.
0: Noemi, no, non è Noemi.
1: La cantante, no, non è Noemi, assolutamente no. Dai, sentiamo ancora.
8: Ciao Pippo e Adriana, per me è Serena Autieri.
0: Non è Serena Autieri.
1: No,
0: grazie,
1: non è lei.
0: 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, ora devi mandare un vocale. Non puoi mandare messaggi di testo perché con i messaggi di testo questo gioco non va, non funziona. Solo con i vocali.

0: Buongiorno, è Ilenia di Torino?
1: Ilenia di Torino, no, è un personaggio famosissimo.
2: Ma
1: non
2: di Torino,
1: è lei,
2: ma
1: no.
2: Che fine hanno fatto?
1: Non
2: le
1: è Ilenia, no, saranno in qualche Maldiva.
3: Mamma mia,
1: Saranno in qualche Maldiva persa.
3: Sì.
4: Buongiorno, Radio Kiss.
2: Buongiorno,
4: Serena Branchiale.
1: Branchiale, no, non è Branchiale. Brancale,
2: no,
1: lei.
2: non è lei.
5: Ciao, Radio Kiss, secondo me è Asia Argento.
1: Allora, lavora non nella musica, va bene? È un personaggio pubblico italiano, non lavora nella musica, è, diciamo, l'ambito è quello, se non è musica, se non è Zucco e Bambagnato.
2: Non è, vai, non è una cantante.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Sonia Bruganelli.
1: Non è Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, lo ricordiamo.
2: E guai a definirla così, lei si arrabbia.
1: Non vuole essere definita ex moglie. No, va bene. Sentiamo, prego, i messaggi.
7: Sono arrivata alle 11.45.
1: Allora,
2: okay, questa è
1: la voce. È arrivata alle
8: 11.45. Sono Radio Kiss Kiss, secondo me è Ilary Blasi.
1: Ilary Blasi, no. Non è Ilary Blasi.
2: Non è lei.
1: Diciamo che Ilary Blasi non frequenta il mondo di questa signora.
2: No.
1: No.
2: Al momento no.
9: Buongiorno Valeria da Bari. Secondo me è Cristina Chiabotto.
1: Non è Cristina Chiabotto, no. Salutiamo anche Cristina,
2: certo.
1: Le mandiamo un bacio.
2: Certo, le mandiamo un bacio, ma non è Cristina Chiabotto.
1: No,
2: sentiamo.
1: Non è lei.
10: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Anna Chiara.
1: Anna
10: un bacio,
1: Chiara Mancino.
10: Da Bergamo.
1: No, anche perché Anna Chiara non appartiene a nessun mondo e quindi abbiamo detto che lei appartiene a un mondo ben preciso.
2: Aloha.
1: Ecco, il mondo di Anna Chiara è il mondo Aloha.
2: Allora, diciamo che è la sfera in cui orbita questo personaggio è il cinema. Il mondo del cinema,
1: mondo del cinema.
2: È un'attrice.
1: Va bene, vai, andate.
2: Questo possiamo dirlo.
1: Un indizio importante, è un'attrice italiana. 347-490-0042, vai.
2: E qualcuno si era avvicinato.
11: Buongiorno, l'attrice in questione Matilde Gioli.
1: Matilde Gioli, bravo! Che bella che è Matilde Gioli.
2: Devo dire, complimenti, perché non era facile.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Matilde Gioli.
1: Matilde Gioli.
12: Chissà tutti, saranno.
1: Vedi?
2: È Matilde Gioli, sì, tra l'altro.
13: Buongiorno,
2: è anche molto bella.
13: Sono Valentina da Fusecchio, secondo me è Matilde Gioli.
1: Matilde Gioli, sì.
14: Ciao, sono Marco, per me è Matilde Gioli. Ciao.
1: Sì. Okay. Allora, io sto
15: ridendo. Radio di Schiss, Elisa, provincia di Viterbo, Matilde Gioli.
2: Matilde Gioli.
1: Sto ridendo per tutti quelli che invece frequentano poco il cinema, quel mondo lì, e che magari non guardano manco i film, e che avranno detto, ma chi è?
2: Vabbè, però guarda, indovinare dalla voce, però io non l'avrei riconosciuta,
1: Peppino,
2: sono sincera.
1: Per esempio, non sapeva manco chi fosse.
2: Vabbè, andate a vedere.
1: Matilde Gioli è bella e famosa anche.
16: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Adriana, non possiamo dire che ti sei regalata una bellissima chain?
1: Una chain? Sì.
0: Quella di che c'aveva il tuo amico Nerissima Serpe.
1: Sì.
0: È una cosa. Cioè, Adriana si è comprato un medaglione così, pieno di diamanti. Ma io non so, ma quanto l'hai pagata?
1: Tantissimo, Pippo.
0: Ti sei fatto un bel regalo, però fai bene, perché tutto sto lavoro quest'estate, il Kiss Kiss Way, la radio, eccetera.
1: Aspetta, inquadrate solo lui che devo fare delle cose.
0: È entrata in gioielleria e ha detto: ma già fanno un bello regalo.
1: Si
0: è comprata una chain così. La chain sarebbe, diciamo, nel linguaggio.
1: La collana.
0: Nel linguaggio attuale sarebbe la collana.
1: Pippo oramai parla solo col linguaggio attuale.
0: Solo
1: è diventato troppo generazione Z.
0: La chain, avevo fatto uno scherzo qualche giorno fa. A un signore che disse: io non pago nessuna cena, tengo diabete.
1: La chain. Allora, diciamo che la protagonista, insomma, di questo acquisto non sono io, ma è la Minya Mal. È lui che ha comprato questa collanona, ha detto: scusate, sì, ho lavorato tanto, guadagno e
0: mi
1: faccio un regalo. Ma perché
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: Io credo che una collana che è del valore di 21, quanto più o meno?
0: Quanto costa quella di
1: No, 21 milioni di euro l'anno è quello che guadagna. Però diciamo,
0: come se costasse 2 milioni di euro.
1: Voglio dire, loro comunque credo abbiano il problema inverso.
0: Ma lui c'ha solo 18 anni, sai quanti soldi guadagna da 19 anni? Deve ancora farli, credo, 19 anni.
1: Allora, la collana costa 500.000 euro, parlando in euro. Sì. 500.000 euro.
0: Poi è un valore, tu la compri, poi secondo me la sua varrà ancora di più perché è appartenuta a lui.
1: Vabbè, se mai volesse venderla.
0: Volesse venderla, è stata.
1: L'oro resta sempre il cosiddetto bene di rifugio,
0: di rifugio.
1: No? Siamo abituati a chiamarlo così.
0: Adriana è rifugiatissima.
1: Hai visto?
0: Questo.
1: Sì. Allora, prendiamo spunto dalla Minya Mal, ovviamente è tutto proporzionato o proporzionato quello che guadagna.
0: Poi ogni tanto Adriana stanca delle sue cose e regala agli altri. Questo è oro bianco, me l'ha regalata lei.
1: Sì, però ce l'hai sempre, te l'ho regalata qualche anno fa.
0: È
1: un rosario.
0: Questa è una manifestazione di rispetto nei tuoi riguardi. È vero? Forse tu non hai notato.
1: Guarda che anch'io c'ho il tuo regalino.
0: Vedi, comunque abbiamo, cioè, l'oro è il bene rifugio e quando qualcuno ci fa un regalo d'oro lo teniamo ben stretto sempre.
1: A voglia,
0: no?
1: Ma oggi chi te li fa più i regali d'oro?
0: Infatti non li fa più nessuno.
1: Con quello che costa l'oro. Però quello che vogliamo chiedervi è, diciamo, Yamal ha ammesso di essersi fatto un autoregalo, cioè una ricompensa.
0: Sì.
1: Ho lavorato, ho sudato, ho fatto gli allenamenti, quindi voglio un regalo.
0: Quando
1: vado in gioielleria e lo compro.
0: Esattamente, quando hai la possibilità, lo diciamo a quelli che hanno la possibilità di farselo un regalo ogni tanto.
1: Ma Pippo, significa anche compro una cremina da 5 euro, compro una cosa che mi gratifica in quel momento.
0: In quel momento.
1: La domanda è: qual è stato l'ultimo regalo che vi siete fatti?
0: Anche un paio di scarpe da ginnastica che mi piacevano, da,
1: non è importante
0: da running,
1: costo.
0: Cioè sta roba qua, qualsiasi cosa. 347-490-0042, tra poco vi sentiamo.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, way. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Noia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. Allora abbiamo parlato di Yamin Yamal che si è fatto un auto regalo per tutti i sacrifici fatti, quasi come una ricompensa. Vi abbiamo chiesto: ma qual è l'ultimo regalino, ma non necessariamente tanto costoso, che vi siete fatti? Abbiamo Cristina da Legnano. Buongiorno Cristina.
1: Ciao
2: Cristina,
1: ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, Cristina ieri si è fatta un regalone.
0: Proprio ieri,
1: Proprio ieri, esatto.
2: Proprio
1: una
2: ieri.
1: Bellissima borsa.
2: Allora, quanto del tuo stipendio hai impegnato per questa borsa?
1: Ma da, non più di tanto, dai.
2: Che percentuale? Voglio sapere la percentuale impegnata dello stipendio.
1: 30%.
2: 30% del suo stipendio.
1: Sì.
2: Bene.
0: Allora, quindi ti sei regalata sta borsa, ma per celebrare cosa? Anno di sacrificio,
1: no,
0: compleanno?
1: Niente, perché lavoro tanto ed è giusto che ogni tanto mi tolga anche questa soddisfazione.
2: Sì, ma
0: è
2: come
0: vero.
2: Lo vivi lo shopping? Cioè, quando vai a comprarti la borsa, Cristina, lo vivi proprio come appunto l'autoregalo, dici me la merito, voglio
1: certo,
2: una bella
1: esatto,
2: borsa.
1: Esatto,
2: ah, vedi,
1: voglio
2: così.
1: Una bella borsa.
2: Voglio
1: me
2: una
1: la
2: bella
1: merito.
2: Borsa, me la certo, merito, bellissimo.
0: È una cosa che dovremmo fare tutti costantemente,
1: esatto,
0: senza spendere grosse cifre, ma proprio
1: esatto,
0: per lanciare un segnale all'universo. Cioè,
2: sì,
0: tipo,
1: giusto,
0: io merito, io valgo e merito di farmi un regalo.
2: È vero. Peppino,
1: è vero.
2: Invece, il nostro Peppino ieri si è regalato Renata, per esempio, no?
0: Oltre che un'auto nuova.
2: Esatto.
1: Sì, sì,
2: sì, sì, sì. Renata ha chiesto delle cose a Renata che in genere non chiede, ma Renata l'ha accontentato.
1: Vedi?
3: Mi piace essere dominato.
2: Ecco, vedi, ognuno si fa, e si fa dei suoi regali, diciamo, ognuno sceglie, perché per Cristina, diciamo, l'equivalente di Renata è la borsa, giusto?
1: Esatto.
2: Cioè, devi comprare una cosa che ti dà soddisfazione,
1: certo,
2: per farti un
1: certo,
2: regalo, assolutamente.
0: Beh, ma poi
2: sì,
0: penso che esiste anche l'altro lato lì delle soddisfazioni, mica Cristina non ce li ha, quel piano lì.
1: Certo, anche quelle.
2: Anche quelle, si prende anche quelle soddisfazioni. Ragazzi, la vita è
1: tutto
2: una.
1: Tutto quello che arriva io prendo.
0: Brava!
2: Cristina, certe dichiarazioni alle 8 43 del mattino, teniamole per noi.
1: Esatto.
0: Allora, Cricri, quando indosserai la borsa? Dai,
1: già
0: dacci soddisfazione. Già fatto?
1: Già fatto.
2: Già stamattina?
0: Oggi.
1: Wow. Sì, certo.
0: Ah. Colore?
1: È un colore pastello sul rosa, sull'azzurro, colore estivo.
2: Ma voi dovete
0: bello,
2: cambiare. Le faccio una domanda adesso da inesperto. Voi cambiate la borsa, diciamo, ogni quanto, Adriana? In base all'abbigliamento? O tipo
0: dipende,
2: che,
0: sì.
2: Se andate al lavoro, portate. Io vedo sempre la borsa tua. Ultimamente
0: io
2: sempre quella.
0: Ma per il lavoro sì, sì, perché è tipo un sacco dove metti di tutto. Poi quando
2: invece
0: si esce...
2: Cristina mi sa che cambia, giusto?
1: Spesso sì, dipende poi dal tempo che ho, però la cambio spesso, sì.
2: Ma la cambi la sera o la mattina prima di venire di andare
1: alla mattina? Ma al mattino.
0: Alla mattina.
2: Per la
0: okay,
2: capa fresca che deve spostare tutte le
1: certo,
2: cose che
1: esatto,
2: ha nella borsa.
0: Quindi questa
1: allora,
0: mattina
1: cambio.
2: Ah, in base a come si veste.
0: Sei vestita con i toni pastello e con il rosa sicuramente.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, bene.
2: Questo è l'oroscopo. Che Adriana, se come fa l'oroscopo, indovina le
0: ma
2: cose.
0: Ma si è detto che c'ha la borsa rosa, è ovvio che stamattina ha fatto un abbinamento che potesse star bene con la borsa, mi sembra
1: certo,
0: ovvio.
2: Bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora Cristina, brava, hai fatto benissimo, noi ti abbracciamo forte forte.
1: Grazie, un abbraccio
0: e
1: a tutti voi.
2: Cristina,
1: buona
2: noi siamo un po' in pandan con la tua borsa stamattina, non nell'abbigliamento, nella radio intendo, ascoltandoci.
1: Nella radio? Sì, sì, sì, siete sempre allegri, solari, belli, mi piacete tanto.
2: Grazie, come la tua borsa, allora,
1: okay,
2: grazie mille. Chissà te, un bacio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: E il mio ultimo regalo è stata la crociera e parto tra giusto 21 giorni e non vedo l'ora.
2: E non vede l'ora.
4: Credo che serva proprio per staccare tutto. È la cosa
2: sì,
4: più bella del mondo.
2: Vedi?
0: Beh, ovvio, allora buone vacanze.
2: Ma quelli che amano le crociere sono pazzi per le crociere, diventano proprio fan.
0: Beh, secondo me una volta nella vita la crociera va provata.
2: Tu l'hai fatta?
0: Io non l'ho mai fatta.
2: Manco io ancora.
0: Fino ad ora non ho questo desiderio.
2: Pinca ha fatto quella per single.
0: Mm-hmm. Due per single.
2: Mi ha raccontato
0: single,
2: di un inferno proprio. Beh, un inferno bello, insomma, inferno.
5: L'ultimo regalo che mi sono fatta è il biglietto del concerto di Bruno Mars.
0: Ah,
2: bel regalone.
0: Ah, sembrava altro dal tono della voce.
2: Bel regalone.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Nettuno.
2: Ciao Daniele.
6: Il mio ultimo regalo è stato una pinza multiuso per le mie uscite in trekking. Buona giornata Radio Kiss Kiss.
2: Una pinza multiuso.
0: Ok, vedi? Perché lui ama il trekking e quindi si è regalato un attrezzo che serve per la sua passione, per il suo hobby.
2: Sì.
5: Buongiorno Adriana,
0: buongiorno
5: Pippo. Il mio ultimo regalo sono state le mie gemelle, avute dopo 17 anni.
2: Le gemelle, va bene, le figlie.
5: È stata la mia
7: Rinascita, rivincita.
2: Sì, grazie. Ma vabbè, non era certo questo il tema, diciamo, dell'argomento, però
0: noi
2: va bene,
0: ti facciamo tanti auguri. Immaginiamo che sia stata una grande conquista, un grande regalo della vita, ma noi parlavamo di cose più terra terra, cioè
2: terra,
0: cose
2: terra,
0: un po' più economiche, materiali.
2: Anche perché ne sta parlando Adriana, non, che ne so, Luisella Costamagna.
0: Appunto.
8: Buongiorno Kiss, Andrea da Pisa. Allora, il mio ultimo regalo è stato esattamente un mese fa e mi sono comprato una macchina nuova.
0: Vedi, a proposito di auto.
8: E niente, l'ho cambiata. Buongiorno a tutti.
0: Ciao, Kiss a te, hai fatto bene. Prima parlavamo proprio di auto. Sentiamo.
9: Ciao ragazzi, io mi faccio un bel regalo, un bello orologio ogni qualvolta raggiungo un bello obiettivo nella mia vita.
2: Vedi?
9: L'ho fatto per il matrimonio, l'ho fatto per la nascita dei miei figli, l'ho fatto per il dottorato, l'ho fatto per il mio rientro in Italia dopo tanti anni all'estero.
0: Mi piace questo.
9: È una chicca per ricordarmi i belli eventi.
2: Bello, bellissimo.
0: Oh,
2: senti,
0: bello.
2: Ma la quattordicesima quando si prende in genere?
0: Perché a dicembre, no?
2: A dicembre, un ascoltatore scrive: con la quattordicesima ho comprato un nuovo cellulare. Ad estate, quindi
0: l'estate.
2: È vero. Un ascoltatore si chiama Pier dall'Isola d'Elba ha detto: io mi sono regalato il nuovo telefono.
0: Come si vede che siamo partita IVA? Lo sappiamo quando si prende la quattordicesima.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Adriana che cerca tutti i modi di scrivere alla Minya Mal senza avere risposta, soprattutto da quando ha comprato la collana da 500.000 euro.
2: Ma io credo che per la Minya Mal sia la cosa meno costosa che abbia
1: tra
2: comprato.
1: Tra le cose che ha comprato.
2: Ha già un bel parco macchine.
1: Ha un bel parco macchine,
2: Il ragazzo che è comunque tra i calciatori più importanti al momento.
1: Al mondo.
2: Dai, noi ci risentiamo lunedì mattina tra le 7 e le 9. Io torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart e vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
1: Ten Sharp con You. Kiss Kiss a tutti, a lunedì.
2: Ciao, buon weekend.

0: Ma che canzone, ragazzi, meravigliosa.
1: Sì, sì.
2: Bello.
1: Non mi fa spaventare prima mattina. No. Salutiamo tutti quanti voi, Pippo, Adriano, e soprattutto salutiamo la nostra redazione.
2: Dice.
1: Che lui si è alzato anche stamattina molto. Antonio Mercurio, buongiorno.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Duro affondo di Donald Trump alla Cina. Nel suo discorso alla nazione, il tycoon ha accusato Pechino di pesanti interferenze nelle presidenziali del 2020 a sostegno della tesi di Broglie e suoi danni per far vincere il rivale democratico Biden e il cosiddetto Deep State di aver coperto tutto. Trump ha parlato di vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano che avrebbero consentito la manipolazione di milioni di voti elettronici e postali. Lo confermerebbero a suo dire alcuni documenti desecretati e pubblicati dalla Casa Bianca. Intanto si è conclusa la sesta notte di attacchi statunitensi contro obiettivi strategici in Iran, colpito anche un aeroporto, 7 le vittime. Teheran invece alza il tiro sulle rotte marittime, dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi dello Yemen lo stretto di Bab al-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso. I Pasdaran hanno lanciato droni e missili su basi americane in Bahrain e Kuwait. Ucraina e bufera per la decisione di Volodymyr Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con alcuni generali fedelissimi del presidente. Il rimpasto di governo, che ha portato alla nomina nuovo premier dell'ex dirigente di Naftogaz, Sergei Koreski, ha spinto la gente a scendere in piazza e protestare. Bruxelles chiede chiarimenti. Veniamo in Italia, è arrivato a scrutinio segreto ma senza intoppi il via libera della Camera alla nuova legge elettorale. La riforma, che prevede un premio di maggioranza per chi supera il 42% e l'indicazione anticipata del candidato premier, ricompatta il centrodestra dopo lo strappo sulle preferenze. Opposizioni sulle barricate, PD, 5 Stelle e AVS hanno protestato a Montecitorio esponendo cartelli e gridando alla legge truffa. Ora il testo passa al Senato. Il ministro della giustizia Nordio, convocato al Quirinale dopo che su input di Salvini ha avviato l'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso due rapinatori dal Colle, si è voluto puntualizzare al guardasigilli che l'attribuzione degli atti di clemenza è prerogativa unica del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà al ricevimento dell'ordine di carcerazione. Caso Orlandi, il fotografo Marco Accetti interrogato per 6 ore dai carabinieri a Roma sulla vicenda della giovane Emanuela scomparsa il 22 giugno dell'83. Il 71enne, indagato in concorso con ignoti da identificare per sequestro di persona a scopo di estorsione, ha risposto a tutte le domande. Considerato inizialmente un mitomane per essersi autoaccusato del rapimento anche di Mirella Gregori, ora verrebbe invece preso sul serio alla luce di alcuni riscontri forniti agli inquirenti. Infine lo sport, calciomercato, la Juve soffia Selic alla Roma, che aveva un accordo verbale con il turco in scadenza e attendeva il giocatore a Trigoria per il rinnovo. Invece il difensore 29enne è sbarcato direttamente a Torino, dove ha firmato con il club bianconero un triennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Abbiamo concluso, ora con voi Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.
2: Tieni la testa bassa, Mercurio. Vola basso, Mercurio.
1: Ecco. Vola basso e ok sassi.
2: Ok sassi. Ma
1: balla lece.
2: Play, play.
1: Con la freschezza di Good Morning Kiss Kiss vi portiamo una ventata di aria calda, calda.
2: Ma chi gliel'ha dati 4 milioni di euro?
1: Chi ha dati 4 milioni di euro?
2: Ma gliel'ha dati te per comprare, capito?
1: Giannino, non ho messo neanche il grattino stamattina al motorino, figuri da un 4 milioni a quello lì.
2: Signore e signori, tutti coloro che non ci seguono sul canale 158 non sanno cosa si stanno per perdere.
1: Ragazzi.
2: Ovvero la nostra coreografia, il nostro balletto sulla sigla.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga.
1: Però hai visto come ti ho fatto ballare bene?
0: Sì, però non mi puoi far ballare così. Mi hai promesso che al lancio mi prendi la prossima volta. Sono tre volte che sbatto a terra. Detto questo, ragazzi, a proposito di Antidroga e pensando agli aeroporti in questo periodo e ai cani, vi chiamiamo subito in causa perché stiamo tutti quanti preparando le bagagli, le vacanze, e chi ha un pet, un cane, un gatto, come si comporta?
1: Esatto.
0: Quindi, di che team siete?
1: Se state andando in vacanze, avete un cagnolino, un gattino, un uccellino, voi che fate? Scegliete le ferie, i posti dove andare, se sono pet friendly, se potete portarli dietro, altrimenti non ci andate, oppure scelgo prima la vacanza, poi mi organizzo con il mio pelosatto.
0: Vedo chi sbolognarlo, che a volte capita, no? Quindi 347-490-0042, prima il pet, il mio pelosetto e poi le vacanze, oppure io in vacanza e qualcuno mi terrà l'animaletto,
1: ecco.
0: Come siete?
1: Non è questa seconda ipotesi non significa non voler bene, però si pensa prima alla famiglia, alla vacanza, e poi si pensa a come sistemare l'animale domestico.
0: Attenzione, non stiamo parlando di abbandono, quello è un altro discorso, ne parleremo a parte.
1: Ne parleremo tra poco, perché ci sono delle notizie che riguardano questa roba e sapete quanto ci teniamo noi. Aspettiamo i vostri messaggi, dai!
2: Quando senti Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Messaggi belli. Amy Winehouse riab. Allora, gli animali sono famiglia. Prima scelgo la struttura per loro, poi pensa a me. Questa è Paola che ce lo dice, fantastico.
1: Sì. Paola? Paola. Ah, no, sta parlando del Perosetto, sta parlando di te, secondo me. Poi c'è Gloria che ci dice: amori miei, il mio gatto Lillo l'ho sempre portato in vacanza con me. Sceglievo le località più vicine per non fargli soffrire il viaggio.
0: A proposito di gatti, senti questo di Gianmarco, dice: il mio gatto odia viaggiare, scelgo i giorni solo in base a quando è libera la fidata cat sitter.
1: Anche
0: di questo parliamo tra poco, perché è un aspetto molto particolare.
1: Ma parleremo anche di quei bastardi, che diciamo sono i cani bastardi. No, i bastardi sono quelli che li abbandonano. Quelli sono i bastardi. Sentiamo invece i messaggi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, io ho due bimbe pelose, sono due gattine che con me vengono ovunque.
1: Ma belle così, ci piace dappertutto.
3: Abbiamo una gattina di 18 anni. Sono 3 anni che non andiamo in vacanza perché poverina, vogliamo stare a casa con lei. Ma i nostri figli hanno un cane e un gatto. Loro sì che vanno in vacanza e noi andiamo a guardare il loro cane e il loro gatto per 15 giorni di seguito.
0: Quindi
3: ciao Radio Kiss Kiss.
0: Saranno sicuramente, scelgo la vacanza e poi mi organizzo con il mio pelosetto.
1: Loro sono un altro team. Vabbè, dai, quando hai mamma, papà, suoceri e parenti è facile.
0: Ve lo ripetiamo, siete team ferie solo in posti pet friendly oppure team scelgo la vacanza e poi mi organizzo con il mio animaletto,
1: che può andare dove vuole nel caso.
0: Vai.

0: detto. Ho già detto, che non devi abbandonare gli animaletti e di organizzarti per la tua vacanza, ok? Oh, good morning, kiss kiss, non te lo ripeto più, non ti porto più, ti leggo al guardrail.
1: Purtroppo, guarda, lo dico con sommo dispiacere, non ho più questo problema, ecco. E mi dispiace tantissimo di non avere questo problema.
0: Pare un paradosso, invece è così. Dici, come un problema, lo vorresti?
1: Non avrei mai immaginato di dire una cosa del genere, cioè di avere un problema, che poi problema non è perché si risolve tranquillamente, però di non avere il problema del caro amico, dove lasciarlo e per andare
0: in vacanza. Lui veniva sempre con voi, a prescindere
1: fino a
0: da
1: quando
0: dove.
1: Non è certo, diventato vecchio.
0: Ok, ti serve un altro vecchio in sostituzione per la vacanza.
1: Messaggi.
2: Funky Boys, buongiorno. Per me la vacanza è praticamente impossibile.
0: Perché?
2: Avendo più di 10 gatti. Però se mi allontano almeno un fine settimana trovo qualcuno che se ne prende cura, cioè che gli dà almeno da mangiare e da bere.
0: Ah sì, mandali a gattinare.
1: Ha una gattoteca.
3: L'anno scorso la struttura a mio padre. No, assolutamente, non accettiamo cani nemmeno di piccola taglia. Da un fastidio. Ma non avete un posto dove lasciarlo? Testuali parole di mio padre. No, ma abbiamo un altro posto dove andare.
1: Beh,
3: arrivederci.
0: Ed è gol! Che poi il fastidio che danno alcuni cani piccolini nelle strutture, noi ci abbiamo lavorato, non nei villaggi.
1: Come no?
0: Non arriveranno mai al fastidio che danno gli esseri umani. Mai.
1: A proposito di fastidio, arriva Rumor. Senti, l'ho detto due R. Rumor, Adele.
0: Non c'è la R, però.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Yes. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Yes. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15, 512 giga, a €249,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss Kiss.
16: I'm a love you like you never been.

0: tra l'altro, tutti coloro che sono stati al concerto hanno detto: sì, bravissimo, per carità, anzi, un'eccellente, una cosa ha fatto stare bene. Però il palco, palcoscenico un po' piccolo, un po' sottodimensionato. Ma ragazzi, ma il palco non è come la macchina: più ce l'hai grossa, più sei bravo, e più, capito?
1: Perché a volte poi, per compensare, tra l'altro, si fa. Quando sei bravo, puoi anche levarlo il palco.
0: Bravo, quando sei sul palco, il protagonista è la protagonista è la musica, l'artista, non i video wall, le cose.
1: Posso capire l'effetto, la luce, queste cose qua ogni tanto, ma poi alla fine, cioè, per me è Vasco, può anche cantare dal camerino. Bravo, si siete a sentire, che mi frega, voi proprio lo vuoi vedere, no?
0: Andate a sentire il concerto, non a riprendere con i telefonini, bravo, cacchio di palcoscenico, porca miseria.
1: E poi c'è gente vedere, come abbiamo detto, Bruno Mars, che stava riprendendo, si è girato, c'era Michael Jordan, come abbiamo accennato prima, e ha detto: no, non è lui, però si è lamentato del palco. Ma
0: tra poco, però, a proposito di animali, abbiamo aperto con i nostri pet, puntata pet oggi, c'è una notizia che non ci fa tanto piacere.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: fedeli al mio paese, questa Radio Kiss Kiss con Max e Max.
1: Quando vai al tuo paese, devi portare anche il tuo cane.
0: Certo, e a proposito di animali e vacanze, secondo i dati incrociati delle principali associazioni animaliste, il periodo tra giugno e agosto coincide purtroppo ancora con il picco del triste fenomeno degli abbandoni.
1: Che tristezza, anni e anni e anni non cambia mai.
0: Nonostante l'abbandono ormai sia un reato, quante volte l'abbiamo detto da questi microfoni, sia un reato punito dal codice penale con arresto fino a un anno e un'ammenda fino a 10.000 euro, il fenomeno non accenna a diminuire.
1: Infatti, ragazzi, si va nel penale, si va nel penale.
0: Esatto, sì, proprio non è possibile portare con sé il proprio animale, la soluzione non è mai l'abbandono, questo lo diciamo sempre, ci sono pensioni autorizzate, pet sitter, reti di familiari o amici, c'è sempre qualche disgraziato che appena, non per l'animale, per voi che avete preso l'animale pensando di poterlo portare avanti.
1: Però secondo me si trova il rimedio, qualcuno che ve lo tiene può...
0: Nel
1: si
0: nostro
1: trova,
0: paese
1: dai.
0: Si stimano 53 milioni e mezzo di animali da compagnia, tra cui 11 milioni di gatti e 9 milioni di cani, quindi prima di prenderli pensateci un po' sopra, va bene?
1: Oppure organizzatevi in tempo, a gennaio già pensate al vostro animaletto per giugno-luglio.

0: Che grande canzone, I Love It, mamma mia, ritorna Sombre Play.
1: Yes, che ha fatto, è come con Blombre praticamente, un po' di Coldplay, dai ci sono, però lui è Sombre e My Body Isn't Ready, cioè per me quest'estate il mio corpo non è pronto.
0: Neanche me.
1: Però questo è New Kiss.

0: But my body's in pretty mucus.
1: Body no, ma vediamo se il meteo è ready. Ready or not? Lo chiediamo a loro, agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Italia divisa tra l'alta pressione ben salda al centro-sud e condizioni più instabili al nord. Nelle prossime ore l'Italia settentrionale vedrà una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo. Tutto sole al centro-sud. Col passare delle ore aumenterà l'attività temporale esca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti in pianura. Altrove non sono attese grandi variazioni. Massime tra 29 e 37 gradi al nord, tra 34 e 38 al centro, tra 34 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!

0: Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss, kiss.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: È a noi che ci piacciono tanto
10: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Kiss, kiss.
13: Che è stata esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
15: Kiss, kiss.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
19: Kiss, kiss.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Kiss, kiss.
22: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: d'Olivia Rodrigo. Guarda, io ancora non ci posso pensare che il primo animaletto di Olivia Rodrigo sia
1: 4
0: stato
1: anni.
0: Un serpente.
1: Un serpente, Stripes. E soprattutto ha detto ci sono rimasti male gli amici quando l'ha portata all'asilo. E beh, ti presenti con un serpente, dai.
0: Ascoltiamo un messaggio.
2: Sì. Ciao Radio Fischi, sono Ciao. Sergio. Faccio una premessa. Amo gli animali, mi piacciono da morire, però al momento io, parlo per me, non sono pronto a sacrificarmi, a sacrificare la mia libertà per un animale. Anche perché un animale, se lo devi tenere, lo devi tenere a 360 gradi. Non come molta gente che conosco che ama gli animali, però li lasciano in casa dalle 8 del mattino a mezzanotte quando tornano a casa.
0: Vabbè, è
1: un problema, è un problema vero.
0: E allora
1: però
0: in Cina c'è questa iniziativa che è stata molto molto criticata sotto certi aspetti, però io condivido pienamente.
1: Un paradosso, in Cina
0: è nata
1: cosa.
0: Una piattaforma particolare che si occupa dell'affitto di cani ad ore.
1: Ecco,
0: va bene?
1: Non in quel senso, in quell'altro. Per una specie di prova.
0: È un'app in cui si mettono in contatto i proprietari e persone che desiderano trascorrere un po' di tempo con un animale, senza però assumersene la responsabilità a lungo termine. E secondo me è utilissimo.
1: Come
0: perché
1: no?
0: Se tu tieni un cane per, che ne so, un giorno,
1: due, tre giorni,
0: ma anche tre ore.
1: Capisci l'impegno,
0: cosa si vuole. E casomai se non sei portato,
1: lo
0: non fai il guaio.
1: Oppure sei quello di papà, prendimi un cane, no? Che è un impegno. Papà, prendimi un cane, no, a quel punto te lo prendo due, tre giorni, vediamo come ti comporti.
0: Te lo gestisci tu.
1: Così
0: ti svegli,
1: è vero, no? Perché
0: ti svegli alle 6 del mattino.
1: Bravo.
0: E prima di sera lo riporti.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: drops out.
1: When the beat drops out. Merlo Rudette. Senti come dico bene, Rudette, Rudette.
2: Merlo.
1: 2014, ma attenzione perché sta arrivando un disco dal 1995.
2: Oh, mamma, 95.
1: Il nostro piccolo Andrea simpaticamente ha detto:
2: fa le battute.
1: Ve lo ricordate che cosa facevate nel 95?
2: Un attimo, di che anno sei, Andrea? Scusa, l'informazione che ai nostri amici non interessa. L'86. Dell'86. L'86 era già 20 anni che eravamo
1: allora,
2: stufi di vivere.
1: Più che ricordare cosa facevamo nel 1995, cosa non facevamo.
2: Quelle l'inghippo, perché noi non eravamo Shy Guy.
1: Però ascoltavamo Diana King con Shy Guy. Molto bella.

0: gang, ammazzi, ammazzi, ammazzi. Shy Guy era il 1995.
1: E lo confermiamo, non eravamo shy noi, non eravamo proprio per niente timidi in quegli anni, caro Giannini. E la nostra Carolina è già pronta per il caccia alla bufala.
0: Esatto.
1: Sì. No, no, non lo puoi. Ha detto che quest'anno se facciamo i cattivi ci abbandona. Non puoi abbandonarci, stiamo dicendo dall'inizio. Non si abbandonano gli animali.
0: Oh. Esatto, noi non abbandoniamo mai Carolina, ormai sono 5-6 anni che la teniamo con noi e guai, guai.
1: Ah, sì. Il problema è che è lei che tiene noi, è quello il dramma vero. Preparatevi 347-490-0042, preparate.
0: Esatto, memorizzate il numero per utilizzarlo e vincere i gadget. Adesso
1: è un po' di vento.
0: Momento, dai.

0: caccia alla bufala.
1: Eccola qui.
2: Si muove.
1: La camomilla si muove. Sì. Beh, con sto caldo, ragazzi. Siamo pronti a caccia alla bufala. Voi siete pronti? Preparatevi. Aspettate il via di Giannini, se no perdete l'ordine e il turno. Noi leggeremo tre notizie. Una è una bufala.
2: Esatto.
1: E chi indovina?
2: E chi indovina vince gadget Radio Kiss Kiss, ma quelli estivi, attenzione.
1: Certo.
2: E dentro ci mettiamo il serpente di
1: Olivia Rodrigo. No, scherziamo, li mettiamo un bel crotalo. Va bene? A sonagli, ovviamente. Siamo pronti? Cominciamo la notizia numero uno oggi.
2: Dai.
1: Ma sì, dai. Notizia numero uno. Ragazzi, qua si esagera. Il gruppo MAGA, questo è veramente un magalomane. In occasione del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana è stata coniata la nuova moneta da un dollaro. Nonostante le leggi americane vietino assolutamente di inserire persone vive, ha detto lui, io non sono la legge, sono oltre la legge. Indovina che faccia hanno messo sulla moneta da un dollaro?
2: No, non ci credo.
1: Sì, non dico neanche il nome, sì. Il magalomane.
2: No.
1: Adesso si voglia la mia facciala, sì sì.
2: Il biondo?
1: Tutti volevano un francobollo, almeno c'era un senso con la faccia. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due. A Cazzago Rabbia, in provincia di Varese, è stata assegnata la cittadinanza onoraria all'attrice Zendaya.
1: Hola.
2: L'iconica protagonista di The Odyssey, l'Odissea, l'ultimo capolavoro di Nolan che stiamo aspettando un po' tutti. Il paese si prepara per la grande festa e per l'occasione le prepareranno il tipico risotto varese al pesce persico.
1: Mamma mia, ma le buone, il risotto al pesce persico.
2: Notizia numero due.
1: Notizia numero 3. Non vi piace il pesce persico? Ci sono altre cose da mangiare. Per esempio, a Hokkaido, in Giappone, sono stati venduti a circa 6 milioni di yen, cioè 30 e passa mila euro, due preziosi meloni cantalupo. Un melone pane. 30 mila euro l'uno. Perché su questa isola giapponese c'è questa tradizione. Ovviamente se l'ha aggiudicato un grossista di frutta e verdura e i due meloni saranno esposti in un supermercato di Tokyo. I meloni, cantalupo, 30.000 euro. E a quanto costano le banane a Hokkaido?
2: Fuori stagione anche in Italia.
1: Sì, più o meno, è vero. Notizia numero 3. E adesso preparatevi. Qual è la bufala secondo voi aspettando il via di Giannini? La 1, Trump contro la scaramanzia? O la 2, Zendaya, cittadinanza onoraria? O la numero 3, melone 30.000. Il prosciutto crudo quanto?
2: Allora, non è facile stamattina.
1: No,
2: non è facile.
1: Pensaci bene.
2: Pensateci bene e poi via!
1: No!
2: 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, qual è la bufala?

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: Eccola, ce l'abbiamo, eh. Sì, ho solo il dubbio sul nome. Che potrebbe essere straniera, perché è un diminutivo. Qui dice Mena.
1: Mena, buongiorno.
0: Mena, me. Pronto?
1: Ci sei? Ci sei, Allo? Mena?
2: Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a te.
2: Schizza. Non ti sento.
1: Allora, adesso ci ascoltaci, senti? Solo dal telefono, non dalla radio, ok?
2: Ok.
1: Ok. Senti, Mena, da dove?
2: Da Sant'Antonio Abate.
1: Ah, allora, evidente, cittadina in provincia di Napoli.
0: Prego, casa, sì. Casa di Giannini, oh, ne ha fatti di danni. Sì, sì, sì, anche lei ha fatto danni. Prego, prego.
1: Senti, Mena, allora, qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: È la 2.
1: Ma brava! Nessuna cittadinanza onoraria all'attrice Zendaya a Varese, alla provincia a Cazzago Brabbia.
0: Sì, che fra l'altro neanche c'è, però lei ha detto che il risotto col pesce persico lo vuole, lo stesso, a prescindere.
2: Sì,
0: abbiamo
2: sì,
0: sentito sottofondo abbaiare. O sbagliamo? Ho sentito abbaiare. No? No, ho sentito un.
1: Non ce l'hai, non ce l'avete un animale domestico a parte qualche marito o figlio?
2: No, solo marito, animali niente.
0: Solo marito, mi basta e mamma. Allora facciamo così, Mena. Ti salutiamo, diamo un kiss kiss a te. E mi raccomando, non abbandonate i mariti quando andate in vacanza, ok?
2: No, mai.
1: Kiss ciao, kiss. Mena, buona giornata. Ciao.
3: Ciao, caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss. Kiss

0: Tu cosa fai questa sera? Cosa fai?
1: Non mi chiedi cosa fai stasera, poi dici spero di non incontrarti mai, dice nella canzone.
0: Allora, stiamo parlando di Pet, puntata Pet stamattina. Anzi, lo sai chi c'è? Mandatecela qualche fotografia, anche un video.
1: Mi chiedono, infatti, che belli che sono.
0: 347-490-0042, pappagallino, serpentino, cagnolino, gattino che sia. Mandateci una fotografia.
1: Non mandateci più quella della suocera, la moglie, ma dico ormai ci avete abituato.
0: Però, sempre a proposito di animale, buone notizie che arrivano dal Brasile, dove recentemente è stata approvata la cosiddetta legge Senzao. Dove per chi maltratta un cane o un gatto rischia dai 2 ai 5 anni di carcere, oltre ad una multa salatissima, il divieto di detenere altri animali. Mentre fino a qualche tempo fa era considerato un reato minore.
1: Era quasi una multa.
0: La legge purtroppo prende il nome da Senzao, un pitbull che nel 2020 fu brutalmente seviziato. Adesso sto per dire una cosa che soltanto a dirla fa impressione.
1: Lo dobbiamo
0: dire, perché la legge prende proprio nome da questo cane.
1: Infatti.
0: Gli tagliarono le gambe posteriori con una falce, pensate un po', solo perché abbaiava.
1: Ma sono bestie, i pitbull, non gli esseri umani che fanno queste cose.
0: La sua vicenda suscitò un'enorme ondata di indignazione in tutto il paese, spinse il parlamento brasiliano ad approvare questa legge che è entrata in vigore. Viva Dio, trattate bene gli animali. Com'era la storia degli
1: Indi? Gandhi lo dice sempre, lo ripeteremo sempre, che la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Lo diceva Gandhi. Poi bisogna pensare soprattutto agli esseri umani. Ma ciò non significa che pensare agli esseri umani significa fregarsene del resto.
0: Esatto.
1: Siamo la stessa terra.
0: Bastille!

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss Kiss.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: E sì.
6: Sì e no, Fiorentini?
7: Sì!
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: Kiss Kiss.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
2: Kiss Kiss.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss Kiss.
13: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
13: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
11: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
15: Everybody get down.
11: Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che bella questa canzone di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, incanto d'amore, incanto. Queste mamma fotografie mia, che state mandando, immagini,
2: aperto il nome,
1: anche video. C'è questo messaggio, tra l'altro molto carino, di un radioascoltatore, dice: qualche tempo fa abbiamo comprato due Degu del Cile.
2: Ula, il Degu.
1: Che sono dei roditori, dei coniglietti, dei porcellini, per intendere, per farvi capire di che stiamo parlando. Pensavamo fossero due maschi, quando abbiamo scoperto che nella gabbietta ce n'erano sei.
2: Uno dei due non lo è.
1: un maschio e una femmina, che sono andati da fare.
2: Io ricordo sempre il mio gatto, che ho chiamato Giovanni, finché non ho capito che era una Giovanna, quando feci i gattini. Ci sta. Ma poi c'è questa foto qua di Lady Sif, un gatto, ragazzi, dobbiamo vedere questa foto. È squagliato, è sciolto sul divano, è messo una foto, fa troppo ridere.
1: Bella,
2: che beh, il caldo lo soffre anche loro, guarda quanto pelo.
1: A proposito di soffrire il caldo, sì, e trattare bene gli animali, c'è una notizia che arriva dall'isola greca di Santorini. Che è successo? È successo che lì è bellissima Santorini, ci sono tantissime scalinate, è una cosa
2: tanta bellissima, salita,
1: sentieri, quanta. Per prendere questi sentieri e queste scalinate spesso si usano degli asini che sono usati per fare questa cosa, però hanno incominciato a girare queste immagini di asini con insomma turisti corpulenti,
2: leggermente sovrappeso.
1: La gente ha incominciato a non andare più a Santorini per colpa di questa cosa.
2: Dai ragazzi,
1: sono corsi subito ai ripari e finalmente hanno vietato di far trasportare agli asini persone più pesanti di 100 kg.
2: Oh ragazzi,
1: per queste scale
2: 100 kg sono tanti. Oppure metti d'accordo, fai metà per uno, metà tu e metà l'asino.
3: Andate a piedi, gli asini, lasciateli stare
2: e andiamo. Ora che arriva Sienna
1: Pairo.

0: stai facendo?
1: Lo yodel.
0: Il tirolese. Io la Heidi. Scusate, c'è il caldo, eh?
1: Sì, il caldo. A proposito di caldo, tante fotografie dei vostri animaletti che ci state mandando al 347 490 0042.
0: Loro che sono tutte le soluzioni,
1: che sono in casa e trovano il miglior modo per
0: io ho scoperto
1: combattere il caldo, ecco.
0: Lucky, il cane del mio vicino, che saluto fra l'altro.
1: Saluti il cane o il vicino?
0: Il cane, che è l'unico che mi capisce, vicino mi dà retta. Che ho scoperto rientrando a casa un po' prima, l'ho trovato all'improvviso, l'ho trovato sdraiato sul mio come si chiama, sul tappetino davanti alla porta. E lei, la signora, mi ha detto: no, scusami, non volevo. Poi ho capito, c'era la corrente d'aria, è andato via Lucky, mi sono seduto io sul gradino, perché sono intelligenti.
1: Certo,
0: loro,
1: che sono intelligenti,
0: scoprono i posti.
1: Tra poco parleremo proprio di colpi di calore.
0: È vero, perché ragazzi ci soffrono
1: però
0: tanto.
1: Però subito è ritornata la splendida, fantastica, bellissima Peggy Goo, ma non è sola,
0: No. Ma non ti riferisci a Berrettini, ti riferisci a Ira Star.
1: Bella.
0: Eccolo, il titolo è Wow Man. No, è proprio il titolo del New Kiss,

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e

0: resta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën. C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Gaga, Dirty Runway, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino con Max e Max. E sempre a proposito di animali domestici, sì, prima parlavamo del caldo.
1: Infatti, noi ci lamentiamo tanto e possiamo lamentarci. I nostri pelosetti non si possono lamentare, magari cercano di farcelo capire.
0: Allora, quando si parla di colpo di calore nei cani, per esempio, si immagina subito la classica auto sotto il sole, che le cose si sentono dire.
1: No,
0: è solo lì che possono succedere i colpi di calore.
1: Perché lì te lo aspetti, è più infame la cosa. Attenzione, in casa,
0: quando andate al lavoro e li lasciate purtroppo con tanto rammarico in casa, e se la casa è poco ventilata e durante il giorno si accumula il calore, è pericolosissimo.
1: Ma veramente pericoloso. Poi non te ne accorgi subito, è quello il problema.
0: Allora, i sintomi sono praticamente respiro molto affannoso, salivazione abbondante, debolezza, disorientamento, a volte anche vomito, difficoltà a camminare.
1: E molti pensano che sia qualcosa che ha mangiato, invece no, attenzione. E poi facciamo tutti l'errore, a me è successo con un cane che era un colpo di calore, di prendere il ghiaccio, acqua fresca. Perché
0: acqua fresca,
1: mantenendo bagnato e chiamate il veterinario, è l'unica.
0: Per prevenire questi episodi, gli esperti consigliano di mantenere gli ambienti ben ventilati, abbassare le tapparelle e tenere sempre acqua fresca a disposizione.
1: Acqua fresca, non birra, con la scusa del cane.
0: State attenti.
1: Lo faccio per il cane.
0: I colpi di calore beccano anche gli animali domestici, capito?
1: E adesso?

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Siamo ragazzi,
2: porca miseria,
1: ma sono già le 11 quasi, sì, incredibile, sì. Allora vi meritate un History Kiss,
2: sì, un History
1: che per me è una voglia incredibile di andare in Olanda, non so perché.
2: Io perché in Olanda?
1: Perché credimi, in Olanda sono bravissimi.
2: Allora loro sono Supergrass, negli anni 90 in Inghilterra c'era il cosiddetto Britpop, o ascoltavi Oasis o ascoltavi Blur,
1: sì.
2: Ma nel mezzo, per quelli che se ne intendevano, c'erano Supergrass, all right.

0: Supergrass 1995.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Eccolo, ragazzi, siamo qua, eh? Good morning, Kiss Kiss, Max e Max, in tutta la loro... No, non in posso dire bellezza, non ci crede più nessuno, no? In tutta la loro, virgola, andate avanti voi.
0: Tra poco, una notizia che riguarda sempre i nostri carissimi animaletti. Oggi. E c'è una specie di posto, una tendenza che arriva da oltreoceano.
2: Ah, da dove?
0: Dove mandare gli animaletti quando si va a lavorare.
2: Ah. Tu vai nella casetta in Canada?
0: Poi
2: ottima idea.
0: Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso.
1: Agitare Coca-Cola e te ne va.
2: E agiti la lattina, fai come quando fai la doccia al cane, che poi si scrolla e annaffia tutti.
0: Esatto. Ma... a proposito di andarsene, chi ha un animale domestico sa che è uno dei momenti più sconfortanti, certo, chiudere la porta dietro di sé sapendo che
2: devo andare al lavoro.
0: Il cagnolino, il gattino, qualsiasi altro animale rimane in casa anche per diverse ore da
2: e
0: solo.
2: Tanti ce l'hanno segnalato. Però ci sono alcuni posti dove questo problema hanno cercato di risolverlo.
0: Si
2: no?
0: sta diffondendo sempre di più oltre oceano, bene, soprattutto negli Stati Uniti e Canada. Qualcuno l'ha già visto sui social.
2: Sì. Beh, stava avendo un gran successo.
0: Si vedono questi pulmini tipo scuola, no? Che arrivano davanti le case, loro aprono la porta e si vede il cagnolino che di corsa entra Fritto. Nel pulmino e si va a sedere, già sta dove sedere.
2: La cosa bella è che hanno il loro posto, come fanno? Cioè, insomma, vedi gli odori, ma vabbè, ci sta. Però lo scuolabus per cani.
0: Sono dei video virali e questo scuolabus li porta praticamente in una sorta di asilo dove praticamente fanno...
2: Come la colonia estiva, si divertono, sì, giocano,
0: imparano i trick, tutte queste cose, socializzano.
2: Uno scuolabus, a tutti gli effetti.
0: Le strutture ovviamente richiedono generalmente vaccinazione aggiornata, una valutazione comportamentale, perché se ci porti un piccolo mostriciattolo non ci può stare.
2: Caratterialmente, però è libertà per tutti.
0: Andate a vedere questi video, sì, rimarrete a bocca aperta. Ci manca poco che dopo
2: che
0: essere
2: guida, uno che
0: su il pulmino e essere andati a sedere si lacina anche le cinture di sicurezza.
2: Ma non è che lo fanno, ci sta. Poi le visto come sono seduti, ordinati, vanno a scuola. Poi sono quelli davanti che sanno tutto e sono quelli che hanno studiato di più. Non sai quali sono, quali cani
0: no,
2: sono?
0: No.
2: Non volevo dirla, Max, questa. Adesso
0: dai,
2: dovrà il modo di non dirla.
0: Dai,
2: più, quelli che sanno più di tutto.
0: Dai, che c'è
2: quei tre davanti, là. I tre cani davanti.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio

0: Image Dragons Wake Up! Sì. Buongiorno, buongiorno di nuovo. Ormai. Sono le 11:11 del mattino.
1: Quindi altro che wake up, da mo' che vi siete wake upati. Stranamente oggi ci rinfacciano degli amici, che ormai siamo in confidenza con questi amici, che è la prima volta negli ultimi 6-7 anni che sono le 11 passate e non ancora abbiamo parlato di mangiare.
0: Ma strano.
1: Dateci tempo però, perché mezzogiorno.
0: Ma già. Solo perché stiamo parlando di animaletti, di pet, allora puntata sì. Pet, allora. E c'è questa notizia che arriva proprio dal nostro paese. L'Italia si conferma uno di quei paesi che utilizza sempre di più gli animali come pet therapy.
1: Quanto sono utili, ho visto delle immagini.
0: È vero. Allora, addirittura ormai è utilizzata la pet therapy in tantissimi ospedali, nelle RSA, nelle scuole, centri di riabilitazione, strutture per persone con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Cioè praticamente lo Stato paga questi animali con i loro proprietari, animali che ripetiamo sono proprio
1: addestrati per fare addestrati quello
0: per non potete portare un cavallo imbizzarrito dentro un RSA, per intendere.
1: Però il cavallo si può portare sempre con le autorizzazioni.
0: I protagonisti, quelli più utilizzati sono i gatti, giustamente, soprattutto i gatti trovano spazi nelle RSA, ma anche e soprattutto i cani, però ultimamente anche i cavalli e gli asinelli.
1: È vero, anche i pony o quello del genere, perché dicono che facciano bene, ma dopo aver visto quel cane salvavita che ha la padrona che ha gli attacchi di panico, il cane quando se ne accorge gli batte con le zampe sul petto. Cosa vuoi dire?
0: Anzi, se avete testimonianze di una cosa che fa il vostro animale domestico, per esempio quando siete giù di corda oppure quando state male, ditecelo 347-490-0042 per confermare quello che stiamo dicendo, che gli animali sono davvero sensibili.

0: Cavana, io per esempio avevo il mio cagnolino Spunky, che quando dormivo male la notte, siccome lui lo portavo io la mattina a fare la pipì di primo mattino, quando dormivo male la notte non mi veniva a svegliare, non so, se ne accorgeva, capito?
1: Io invece avevo il mio Roma che se stavi male veniva, si metteva i piedi del divano, del letto, ti metteva le zampe sui piedi e si appoggiava con la testa, se avevi la febbre, incredibile, veramente.
2: Ciao
1: incredibile.
2: Ragazzi, ciao Kiss. Allora io ho 3 cani, è già il fatto stesso che ce li ho, non mi sento mai sola, è già è una terapia.
0: Brava.
2: In più loro quando ti vedono un po' giù di morale si avvicinano e ti coccolano loro, insomma, quindi sono proprio una terapia i cani. Poi il mio compagno ha un figlio disabile. E diciamo che accarezzandoli si rilassa.
0: Vedi,
2: quindi
0: vedi.
2: Effettivamente il cane è una terapia.
0: È una terapia.
2: Molto dolce. Ciao.
1: È amore puro, amore puro.
0: Oltre il cane ci state segnalando anche i coniglietti come pet therapy.
1: Certo.
0: Non lo voglio nemmeno dire.
1: No.
0: Però
1: non l'ho detta io, pensa l'ha detto Andrea.
0: Portate un ragazzino di 5 o 6 anni in una stalla dove ci sono agnellini e vitellini, vedrete nei suoi occhi
1: cambiamento, vero?
0: Una gioia che non avete mai
1: visto.
0: Che
1: l'hai fatto col tuo figlio, si è trasformato.
0: Tanti messaggi, tra poco li ascolteremo, della testimonianza che gli animali sono pet therapy puri, no?
1: Noi lo ripetiamo sempre e lo confermiamo, le vere bestie hanno 2 zampe, non ne hanno di più le bestie
0: continuate
1: vere.
0: Continuate a mandarci le vostre testimonianze di come gli animali domestici in casa vostra reagiscano in base a quello che succede e che facciano delle cose davvero particolari.
1: Al netto di abbaiare ogni volta che citofona qualcuno.
0: Weekend.

0: Fischi sa te che non ami fare shopping, ma quando indossi i vestiti nuovi ti senti bellissima. Chi schissa te che ascolti sempre i problemi di tutti. Non sei solo un barbiere, sei un ottimo amico. Amico. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss Kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 11.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.

0: questo è davvero favoloso, questo è Radio Kiss Kiss. Allora Renato dice: c'è il mio cane che se vede la mattina che mi metto la tuta incomincia a scodinzolare, a saltellare, se vede che mi metto la divisa si accuscia mogio mogio.
1: Si allontana.
0: Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Ragazzi, pazzesco. Tanti, ma ci raccontano tanti episodi che veramente uno, però si accomuna tutto, cioè sì, nell'amore che ha il cane o il pelosetto, qualsiasi, per noi, perché tu un cane lo puoi prendere anche a calci, torna, prova certo a farlo con un umano, certo, prendilo certo a calci, vedi se torna.
0: Vabbè, ci sono tante, tante insomma testimonianze, per esempio Golden Retriever quando esce con me praticamente tira come tutti i Golden Retriever, cerca di andare dietro agli altri cani, quando esce con mio padre che purtroppo non cammina bene va piano come una tartaruga. Ma lo capisci come sono?
1: Ma
0: come,
1: lo sanno, ma
0: questo è bastardo,
1: ragazzi,
0: questo
1: sì,
0: è bastardo.
1: No, il Golden Retriever, il mio era un bastardo, sì, misto, ci sta. Ma e poi possiamo dire, ricordarvi questa cosa qua, abbiamo parlato del caldo, delle passeggiate. Con l'asfalto, le zampette dei cani non portate sull'asfalto a mezzogiorno l'una, certo, che soffrono. Qualcuno, sono delle foto
0: anche,
1: dai,
0: anche sulla sabbia, anche sulla,
1: certo,
0: sabbia,
1: certo, però la sabbia si presume, sai, che ci sia il mare, il cane si lancia a riciacquarsi. Quando
0: allora,
1: vai?
0: Il sensibilissimo è il mio gatto, sono Francesco, capisce benissimo quando sono triste, infatti mi ignora con ancora più eleganza del solito.
1: Certo, invece io volevo chiederti una cosa. Succedeva a me, ma non so se era un caso, è vero. Capita mai che gli facevi il cazziatone e ti giravi di spalle e lui la soffriva sta cosa, cercava di venire di fronte.
0: No,
1: capiva che
0: no,
1: era arrabbiato.
0: No.
1: Provate col vostro animaletto. Quando vi fate il cazziatone vi girate di spalle e non lo guardate. Io l'ho scoperto stranamente, pare vera sta cosa.
0: No, non mi è mai successo.
1: Ragazzi, siamo io e San Francesco, dopo San Francesco lo io parlo con gli animali.

0: Piaci tanto, sai, Info, questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di pet therapy e di animali che vi dimostrano di quanto siano sensibili gli animali domestici. Ciao, sono Jenny. Il mio cane, quando vede che preparo la valigia aperta sul letto, si accuscia dentro e non si muove pensando che io non lo porti con me.
1: Mi lascia qua, guarda che bastardo mi lascia qua. A proposito di pet therapy, ringraziamo e salutiamo il nostro amico Emanuele che ci ha confermato che la pet therapy fa bene. Perché ho detto, vi seguo da anni e sono migliorato. Vedi che facciamo bene gli animali, fra l'altro. Cosa pretendi da uno che fa gli anni di venerdì 17, onestamente?
0: Allora, Rosaria, se io e mio marito, ne abbiamo anche parlato di questa cosa, se io e mio marito litighiamo, il cane si mette nel mezzo e abbaia solo a chi alza la voce di più per farci smettere. Bella storia, ne abbiamo
1: Salomone.
0: Parlato. No, perché il cane tende a prendere le difese di chi insomma
1: subisce.
0: E a proposito di difese, tanti messaggi che parlano di cani che quando si va al mare, succedeva anche con il mio, e ti fai il bagno oppure vai in acqua, ti tuffi, il cane si tuffa e ti viene a riprendere. Perché lui giustamente non intende il fare il bagno come un divertimento, ma come un problema. Più vi agitate, più il cane abbaia e cerca di salvarvi e riportarvi indietro. Ma questo qualsiasi stazza sia il cane, attenzione.
1: L'unico però che è il Terranova che vi prende e vi riporta comunque. Comunque dietro, ci sta, ma anche il Chihuahua lo fa. Sono uno spettacolo.
0: Spettacolo da fare.
2: Senza filtri e senza fake news. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Oh, mamma mia, tante oui. belle canzoni. Oui, oui,
1: merci. Giselle.
0: Sì.
1: Solo che gli ho detto, ti vorrei incontrare, e lei mi ha risposto dove, quando, ma in francese.
0: Come ti ha risposto?
1: Mi ha risposto, Max, dimanche midi pile.
0: Dimanche.
1: Midi, a mezzogiorno preciso, pile, dai, pile. Domenica.
2: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: Gisele Dumont-Schmedil-Pillet, francese,
1: New Peace. Quindi domenica, no? A me è precisa mezzogiorno,
0: eh? Però arrivo, questi stereotipi, onestamente, sì. Che per esempio se una canzone arriva da Parigi ci deve essere per forza la fisarmonica,
2: capito?
0: Oppure se arriva da Napoli ci deve essere il mandolino. Se arriva dal Veneto che c'è?
1: Un'opera di Rins, non so, il canale.
0: Capisci?
1: Non lo so cosa c'ho. Marlecchino.
0: Un po', usciamo un po' da questi luoghi comuni.
1: Comunque lui cacos che si vede da Bari, scupul per la ciopot. Lo detto in francese, va
0: ancora
1: bene?
0: Ancora messaggi che ci certificano di quanto siano gli animali domestici che vivono insieme a noi notte e giorno, giorno e notte, siano sensibili e ci riescano veramente a consolare con la famosa pet therapy. C'è Matteo che dice: il mio cane Luna capisce quando ho un colloquio di lavoro importante su Zoom, si sdraia sotto la scrivania sulle mie gambe, non emette un fiato fino a quando non chiudo il PC. Guai, che sono anche intelligenti.
1: Ma perché controlla il lavoro, se è vero, se non vai su quei siti particolari, che poi lo dice la moglie, fanno così, ecco. Sono anche i cani infami, quelli che lavorano all'aeroporto, altro che amici degli uomini.
0: Chiara, che è un pappagallino, dice: si accorge quando sono giù di corda, conosce almeno i motivetti di 5 o 6 canzoni, però quando sono giù di corda canta soltanto la mia preferita.
1: Però vogliamo sapere quale oggi un po'. E poi c'è questa foto bellissima, ragazzi, delle due papere. Questa arriva da Liverpool. Sono due papere con noi nello schermo.
0: Ma che
1: quattro che sia.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, way. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Kiss, kiss. Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss, kiss.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Kiss, kiss.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su citroen.it.
5: Kiss, kiss.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Io voglio sapere, perché ormai l'abbiamo insegnato che le costine di maiale, le costine di maiale, il costato, come
1: no, attenzione,
0: le costine di maiale, sì, e a Napoli si chiamano la tracchiola,
1: infatti,
0: la tracchiola.
1: Però,
0: e ci si fa il sugo, ragù, capito, queste cose.
1: Ma lei sta facendo la cover in tutte le lingue, perché tracchiola è solo in questa zona, le spuntature a Roma.
0: Ci fate sapere nelle altre regioni d'Italia, giusto per dare a Tim Impala un, che ne so,
1: te lo dico io,
0: un incipit per fare anche una versione. Come si chiamano le costine di maiale?
1: Le spuntature.
0: A Roma si chiamano le spuntature.
1: E puntine al nord, le costolette al centro nord.
0: Le costolette?
1: Le spuntature a Roma, sì. La rosticciana in Toscana la chiamano. Le costarelle in Abruzzo.
0: In Toscana si chiama la rosticciana.
1: Allora, sul mangiare queste cose qua, ragazzi.
0: Però la rosticciana ci fai il ragù in Toscana?
1: No, però la parte è quella. Ma perché dobbiamo finire sempre a parlare di questi? Che se è già mezzogiorno e c'è la colina, non riesco, faccio fatica a pensare, figurati a parlare. Però voglio, chiamale come vuoi. Sono buonissime. Chiediamo scusa a tutti i vegani.
0: Allora, switchiamo clamorosamente, perché ho visto una notizia che sta girando un po' su tutti i quotidiani online.
1: A quella?
0: Sì, al principe Harry è andato a fare un po' di pet therapy, anzi yoga con le caprette. Allora, tu fai yoga con le caprette e le caprette ti saltano addosso e ti fanno una sorta di massaggio, vabbè. Mentre faceva lo yoga con le caprette,
1: una capretta
0: gli è andata proprio
1: in quella zona lì,
0: i gioielli di famiglia. I gioielli di famiglia sarebbero anche i gioielli della corona.
1: È l'unico che veramente i gioielli di famiglia sono quelli veri, mentre per noi gioielli di famiglia è il classico, no? Sono i genitali, dai.
0: Andate a vedere il video, è irresistibile. Lui fa proprio.

0: Guardando bene questo video, la Statua della Libertà non c'ha proprio in mano una fiaccola.
1: No,
0: fiaccola.
1: Però si scioglie, dai. Ma siamo già arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine e chiudiamo con una canzone. Ieri abbiamo sentito il New Kiss di Raff, ma sì, questa è la sua canzone simbolo. Ecco.
1: È nato, diciamo, no, con lei.
0: Self Control 1984. Giusto il tempo di ricordarvi che domani saremo con la puntata speciale del sabato.
1: Domani
0: il Kiss Kiss speciale Saturday.
1: Sigre a go go. Salutiamo il nostro piccolo Andrea, la nostra control room, Lucilla. Marta, c'è o sta facendo le spuntature?
0: C'è.
1: E allora a domani, eh?
0: Kiss.

0: Puff con Self Control dal 1984, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca, perché non ce l'ha fatta l'undicenne rimasta incastrata mercoledì nel bocchettone della piscinetta di uno stabilimento balneare a Sestri Levante sul litorale genovese. La bambina vi era andata con la madre, quando si è immersa nella piscina è stata trascinata sotto, rimanendo bloccata per i capelli finiti nell'impianto di alimentazione. Soccorsa e portata all'ospedale Gaslini, è stata dichiarata morta questa notte. I genitori, una famiglia di Milano, hanno consentito l'espianto degli organi. In fase di ricostruzione la dinamica della tragedia. Negli Stati Uniti, a pochi mesi dal voto di medio termine, Donald Trump accende lo scontro elettorale con un duro affondo nei confronti della Cina. Il tycoon, in un discorso alla nazione, ha accusato Pechino di pesanti interferenze nelle presidenziali del 2020 a sostegno della tesi di brogli ai suoi danni per far vincere il rivale democratico Biden e l'FBI di aver coperto tutto. Trump ha parlato di vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano che avrebbero consentito la manipolazione di milioni di voti elettronici e postali. Lo confermerebbero a suo dire alcuni documenti desecretati e pubblicati dalla Casa Bianca. La Cina replica, accuse completamente false, mentre i Dem denunciano da Trump attacco alla democrazia. Ucraina, 2 morti e 5 feriti a Odessa per gli ultimi raid russi, 2 vittime anche nella regione di Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky chiede a quanti sono coinvolti nella ricerca di una soluzione diplomatica del conflitto ad agire con la massima rapidità ed efficacia. Intanto Bruxelles domanda spiegazioni a Kiev sul rimpasto di governo che ha portato alla nomina nuovo premier dell'ex dirigente di Naftogaz, Sergi Koreski. Torniamo in Italia, ancora la cronaca. Rintracciato e fermato dai carabinieri di Rivoli, nel torinese, l'uomo che ieri sera ha coltellato a morte un 80enne dopo una lite stradale a Collegno. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata, un automobilista lo aveva sollecitato suonando il clacson. Ne è nata una discussione, l'uomo alla guida della vettura è sceso e ha colpito Antonio Greco con una lama, uccidendolo. Ferito anche il figlio 52enne della vittima. Il grande caldo sull'Italia, 16 città da bollino rosso, domani saranno 19, ma da stasera la tenaglia sahariana dovrebbe iniziare ad allentare la presa a partire dalle regioni settentrionali, grazie all'arrivo di aria più fresca che poi da lunedì si estenderà anche al resto della penisola. Le temperature scenderanno gradualmente in modo diffuso, intanto però almeno per oggi restano sopra i 30 gradi e anche oltre i 40 nelle zone interne della Sardegna. Lo sport, calcio e mondiali, designato l'arbitro della finale di domenica tra Spagna e Argentina è lo sloveno Vincic, che ha già diretto 3 gare nella rassegna ridata. La finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra, al venezuelano Valenzuela. Serie A, dopo il raduno e test medici a Castelvolturno, il Napoli di Massimiliano Allegri, in arrivo a Di Maro Folgarida, dove resterà fino a lunedì 27 luglio per la prima parte del ritiro estivo. In Trentino gli azzurri giocheranno anche 2 amichevoli contro squadre di Serie B, Arezzo e Carrarese. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

che è nella vostra mente di venerdì. Io vedo solo bei pensieri nelle vostre menti. Più o meno. No, Andrea deve lavorare. No, Andrea, mi dispiace. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' a Martinez. Saluto Andrea Cimino in regia. Max e Max, che belli, pimpanti, tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre. C'è la musica più bella, Bruno Mars, Anderson Paak e Silk Sonic con Leave the Door Open. Madcon, ma subito Mark and Cremont con

Dopo il concerto di Milano è un po' Bruno Mars mania, lo è in generale, però insomma dopo il suo ritorno in Italia se ne parla tantissimo, personaggio artista meraviglioso. Buon pomeriggio a tutti, allora oggi inizio con il rivolgermi a tutti i single all'ascolto, quelli in cerca dell'amore, perché poi ci sono pure quelli che dicono no, io sono single per scelta, perché proprio non c'ho voglia di impegnarmi, e ci sta assolutamente. È estate, si avvicina il weekend e sicuramente aumentano anche le opportunità di conoscere, di incontrare una persona speciale, anche perché io dico sempre, no, anche alle mie amiche single che magari sono all'ascolto, non è che l'amore ti avverti oppure lo incontri soltanto in quei posti in cui pensi di poterlo incontrare. L'amore lo puoi incontrare anche nei posti più inaspettati, mentre vai a gettare l'immondizia, davanti al bancone della salumeria, mentre chiedi un po' di porchetta calda, oppure che ne so, mentre porti il cane a fare la plin plin. Insomma, l'amore si può incontrare in qualsiasi momento e anche nei posti più incredibili del globo. Oh!

0: Santa Marta, tutte mi vogliono ma nessuno mi prende. Buona giornata, Matteo da Bassano del Grappa.
1: Hai capito? Allora Matteo, guarda che io qui 2 secondi che ti metto su piazza mi vai a ruba, te lo dico, non mi sfidare. Allora, c'è un posto particolare, assurdo, inusuale in cui avete incontrato una persona speciale, avete incontrato l'amore? Perché l'amore veramente si può incontrare ovunque, non è che ti dà appuntamento in quel locale oppure in quel posto in cui noi abbiamo pensato che potremmo fare una conoscenza speciale. L'amore lo puoi incontrare ovunque, sul treno, alle paste, raga. Le poste, 2 ore di fila, voglia che incontri l'amore. Magari un amore un po' datato, però lo incontri ugualmente. Allora, fateci sapere se avete mai incontrato una persona speciale in un posto particolare, cioè inusuale, facendo una cosa proprio inaspettatamente. Ad ogni modo, in Finlandia l'amore non si trova più su Tinder. Per conoscere un potenziale partner, ormai si va al supermercato. Le conoscenze avvengono dal vivo, spesso nel quartiere, come dicevo, nel supermercato, dove tanti single vanno a fare la spesa. I single cosa devono fare? Basta che nel supermercato scelgano il carrello rosa, segnale che si è single in cerca. Ormai insomma è supermercato mania in Finlandia, lì il luogo in cui si trova l'amore. C'è qualcuno che invece ha trovato l'amore in un luogo particolare, come dicevo, inusuale, in maniera totalmente inaspettata.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Che è stata esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
12: Kiss Kiss.
13: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
14: La musica più bella.
15: Kiss Kiss.
14: Suona solo

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry.
1: 100 parole diverse ma stesso universo.
0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Allora, l'amore può arrivare

0: Ed è lì nasce un amore durato un annetto e più, però comunque è nato un amore con una telefonata in un call center.
1: No,
0: bellissimo.
1: Vabbè, ma bellissimo veramente.
2: Ciao,
1: che storia. Ciao.
2: Io ho trovato l'amore in un modo super inusuale.
1: Vai.
2: L'ho trovato la mattina di Natale di 2 anni fa in un bar. Il mio fidanzato aveva appena finito di fare Babbo Natale,
1: no,
2: quindi era ancora travestito da Babbo
1: Natale.
2: Io ero tornata dalla discoteca, volevo andare a dormire e quindi non vedevo l'ora di togliermelo dai piedi. Eppure,
1: sincera,
2: dopo 2 anni siamo ancora qui.
1: Un bacio. Cioè, tu sei andata a ballare, sicuramente.
3: Ciao.
1: Pensavi di incontrarlo lì.
3: Da Bergamo.
1: Ciao.
3: Lei, un supermercato, addetta ai saluti. Quindi è nato tutto lì. Tutto per un ragù.
1: 100 di crudo, 100 di cotto. Che mi consiglia? Meglio la pancetta o il guanciale?

ci saranno un po' di sorprese a breve che riguardano proprio Gordo, ma non posso dirvi ancora nulla. Restate qui perché le sorprese non è che sono grosse, sono enormi. Non posso spoilerare. Allora, c'è qualcuno che ha già visto il film Odissea di Christopher Nolan con un Matt Damon in versione Ulisse super informissima? Ha raccontato chiaramente che ha dovuto fare parecchi sacrifici, sport, mangiare sano, fare un percorso fisico sicuramente importante poi per girare il film. Un Anne Hathaway nei panni di Penelope, come al solito, stupendo. Ho visto giusto il trailer, qualche immagine, ma andrò a guardarlo perché amo infinitamente la storia di Liliade e dell'Odissea. Infatti penso di aver consumato Troy, mamma mia che cos'era quel film, stupendo, e soprattutto un Achille indimenticabile con un Brad Pitt che era veramente un trattato di anatomia umana. Beh, insomma, molto criticato al momento il film, ne ha parlato invece molto bene la nostra Lucilla, che è andata ieri al cinema e insomma si

Adesso novità, Blanco ha dichiarato di essersi ispirato alla canzone Vendo casa di Lucio Battisti e Mogol proprio per sviluppare l'immaginario di questa canzone in cui parla di una casa svuotata come un corpo svuotato da un amore finito. Blanco meraviglioso con Los Angeles New Kiss.

0: Blanco Los Angeles, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il sopraggiungere di aria più fresca dalla Scandinavia provoca una stemperata delle temperature a partire dal nord e anche una lieve instabilità. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi, specie al nord-est. Sul resto del paese, tempo per lo più stabile. In serata e nella notte, qualche fenomeno potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi, con locali sconfinamenti in pianura, specie sulla Lombardia. Massime tra 29 e 36 gradi al nord, tra 34 e 41 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50%, a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Kiss, kiss. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
12: Kiss, kiss.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

Carol G e Manu Ciao viaggiando per il mondo. Allora, sto discutendo di un argomento molto importante e divisivo con Andrea Cimmino. Allora, lo giro anche a voi. Sono venuti degli amici a casa e ho fatto, insomma, ho perso anche tempo con sto caldo, mettere a grigliare tutte le melanzane. Poi le ho condite, no? Le melanzane grigliate con l'aglietto, un po' di olio, un po' di prezzemolo, poi il peperoncino, eccetera, eccetera. Poi quando sono venuti a casa ho visto che loro non le toccavano. Dico, ma non vi piacciono? Mi avete detto che vi piacevano le melanzane. No, ma noi non mangiamo l'aglio. Ho detto, cavolo, non ci ho pensato, è per me normale mettere l'aglio nelle melanzane. Vado al ristorante, ordiniamo uno spaghetto a vongole, io sentivo che questo spaghetto gli mancava qualcosa. Dico, scusate, ma ci manca l'aglio? Dice, sì, noi lo facciamo senza aglio perché ormai l'aglio non piace più a nessuno. Scusate, ma veramente, ma come si fa a fare lo spaghetto a vongole senza aglio? Ma mangiati un'altra cosa, ma non puoi fare lo spaghetto con le vongole senza aglio. Cioè, ci sono dei piatti che proprio ce lo vogliono, aglio e cipolla. Io sono fan, ma veramente ci sono così tante persone che non mangiano né aglio né cipolla. Dai, sono l'anima della cucina, ragazzi. Just like

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

Enrico Gabbani con Summer Funk. Allora, ho detto, appunto, ho raccontato la mia storia che ha a che fare con aglio e cipolla. Tante persone mi sono resa conto che oggigiorno odiano e non mangiano né aglio né cipolla. Io non avrei sposato mio marito se non avessi mangiato, perché io amo cucinare e senza aglio e cipolla, cioè, non ti puoi fare manco uno spaghetto aglio, cioè, non si può. Allora, ci sono tante persone che la pensano come me, cioè addirittura Angelo che dice cambia amici, perché appunto questi miei amici non hanno mangiato le mie melanzane grigliate perché erano condite con dell'aglio, non è che erano piene di aglio, però l'aglio si sente chiaramente. Poi chi non mangia aglio né cipolla conduce una vita triste, sarebbe come fare l'amore senza toccarsi, un poeta. Andrea è d'accordo con te, eh? Poi leggo ancora: aglio, olio e peperoncino, che te lo dico a fare, poveretto, chi non mangia questa bontà e se ne priva. E ancora c'è anche Rosetta che ha appena preparato una bella lasagna e dice no, senza aglio e cipolla no.

0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per il nostro momento history, vi è mai capitato di beccare quelli che anche il sabato sera a mezzanotte si vogliono mettere a fa, che ne so, gli scienziati, i filosofi, so tutto io? Ecco, questa canzone va contro chi ostenta questa voglia di filosofeggiare e in maniera anche superflua, rifiuto dell'intellettualismo. La cantante dichiara di non voler perdersi in discorsi troppo colti o accademici della serie e parla come mangi, ecco qua. La semplicità paga sempre. Edie Brickell, New Bohemians con Where I Am.

featuring New Bohemians con Where I Am 1988, il nostro History Kiss. Non vi dico, mia mamma stava ascoltando e subito è intervenuta, perché lei su questa faccenda di aglio e cipolla che non possono essere più utilizzati è indemoniata. Non vi dico come sta, incavolata nera. Se qualcuno va a cena a casa sua e tipo dicono Gabriella, puoi non utilizzare per me l'aglio? Ah no, ti lascia digiuna, perché se mi chiedi di non mettere l'aglio e la cipolla, io non cucino assolutamente. Va bene, buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto Andrea Cimmino in regia. Tra poco c'è la geolocalizzazione, quindi preparate le vostre ugole. Prima Gaia con Bossa Nostra.

0: 24K Golden featuring Yan Dior con Mood su Radio Kiss Kiss, dove suona sempre comunque la musica più bella. È venerdì, ragazzi, e noi il venerdì ci dedichiamo alla geolocalizzazione, in palio i nostri gadget. Allora, chi vuole giocare? Che cos'è praticamente la geolocalizzazione? Noi proviamo a capire di dove sia una persona tramite la sua voce, quindi ascoltando semplicemente la sua inflessione dialettale. Quindi adesso cerchiamo quella persona da geolocalizzare. Cosa dovete fare se volete essere geolocalizzati? Dovete adesso, mommo alla napoletana, inviare una nota audio al 347 490 0042 in cui ci fate ascoltare la vostra voce. Quindi ci potete raccontare qualsiasi cosa. Se siete adesso in macchina, se siete in pausa pranzo, se avete mal di schiena, se state soffrendo per il mal d'amore, se vi state lavando i denti, se siete sotto la doccia, qualsiasi cosa, ragazzi, raccontateci ciò che vi pare. L'importante è che ci facciate ascoltare la vostra voce. Nota audio al 347 490 0042.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.
3: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: disco su Radio Kiss Kiss. Allora vi faccio ascoltare, attenzione battaglione, la voce di Gianluca che vi racconta insomma una cosa semplice della sua giornata, e voi ascoltando la sua voce dovete riuscire a dirci di quale regione sia, o ma se siete bravi bravi chiaramente noi vogliamo sapere proprio la sua città di provenienza, dovete provare a geolocalizzarlo. Questa è la voce di Gianluca.
1: Ciao, sono Gianluca, Kiss Kiss a tutti voi, un abbraccio grande grande grande, soprattutto alla mia mamma che è appena partita per le ferie, ciao!
0: Allora, sentite un po' l'inflessione dialettale, di quale zona d'Italia potrebbe essere Gianluca? Sentiamolo un'altra volta di nuovo.
1: Ciao, sono Gianluca, Kiss Kiss a tutti voi, un abbraccio grande grande grande, soprattutto alla mia mamma che è appena partita per le ferie, ciao!
0: Ok, abbiamo ascoltato la sua voce, provate a geolocalizzarlo con una nota audio al 347 490 0042.
2: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

0: Chissà te che per questo weekend c'è solo un mantra. Relax. Allo stato puro. Chissà te che oggi shopping folle al centro commerciale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
8: Kiss. Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49€ al mese. Tampisto 3,99€, tag 7,30%. Anticipo 5.650€, rata finale 9.486€.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Renault.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Kiss, kiss. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Che meraviglia, che energia, Freddy Palma, Anita e Mischilla con La testa gira. Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Giallo, che ha anche salutato la sua mamma, perché in Italia siamo così, siamo mammoni, orgogliosi di esserlo, e appunto dovete provare a geolocalizzarlo. Di quale città italiana potrebbe essere o è Gianluca?
1: Ciao, secondo me Gianluca è pugliese.
2: Secondo me è di Brescia.
0: Di Brescia?
3: A me sembra della zona di Brescia. Milano?
0: No, però non siamo così distanti. Ecco, rispetto alla Puglia, sì, siamo proprio lontani. Acqua.

0: Vogliamo chiedere un indizio a Gianluca?
1: Allora, da me c'è una sagra, una fiera molto importante riguardo i dolci.
0: Allora, posso aggiungere un'altra cosa? Quest'anno c'è stato in questa città una tappa meravigliosa del Kiss Kiss Way. Non posso dire altro, ok? C'è stata quest'anno, in realtà c'è stata anche lo scorso anno. Provate ancora a geolocalizzare Gianluca al 347-490-0042 in palio per il più veloce i nostri gadget.
2: Le pause migliori durano 2 ore.
3: Mi piace.
2: Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.

0: Gianluca, insomma, che proviene da una città bellissima che è stata anche capitale d'Italia.
1: Tu che di piemontese.
0: Ci siamo, ma di dove precisamente?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Gianluca, secondo me è di Torino.
0: Ma bravissima Michela, che è stata la più veloce, mi sa. Facciamocelo dire però direttamente da Gianluca.
3: Avete indovinato, bravi, sono di Torino.
0: Ma che bella Torino, che bella Torino. Abbracciamo tutte le persone che ci ascoltano da lì, ci vogliono bene, ci accolgono ormai ogni anno con il Kiss Kiss Way. Torneremo presto. E intanto parliamo anche di una bellissima novità. Cosa fanno insieme un milanese, una potentina e un napoletano? Ragazzi, fanno una canzone che sarà sicuramente il tormentone di questa estate. Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, insieme per Costiera Amalfitana.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss. Finalmente ci siamo, vacanze stiamo arriva.
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Kiss Kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss Kiss.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Kiss Kiss.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Kiss Kiss.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Kiss Kiss.
18: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
19: Via via.
18: Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss.
3: La musica più bella.

0: un applauso al nostro Arduino registra video, che è l'unico uomo in questa radio che ha indossato dei vestiti colorati. Oh raga, estate, ci vogliono un po' di colori. E dai, c'ho un Andrea Cimino che è vestito sempre di...
1: Sì,
0: forse hai ragione, anch'io sono vestita di nero oggi, però dai, metto sempre il rosa, il giallo, amo i colori. Allora, c'è un trend bellissimo che è molto in voga quest'estate, che si chiama home exchange, che vuol dire proprio scambio casa. L'idea è molto semplice, molto bella: tu vai a casa mia, io vado a casa tua, niente hotel, niente B&B, niente reception. Per una settimana abiti in un quartiere vero, fai la spesa al mercato sotto casa, conosci i vicini, usi la bici di qualcun altro, tu lasci casa a qualcuno per andare ad abitare a casa sua e conoscere davvero quel posto. Il risparmio economico c'è, ma dicono che non sia proprio il punto centrale. Il punto è un modo diverso di stare in un posto, non da turisti di passaggio, è un modo per vivere realmente quella località, quel posto, in un quartiere semplice, normale, non turistico. Io trovo sia una bellissima iniziativa. Lascerei casa mia anche col cane e il marito, posso? No, perché nel caso farei un pacchetto completo. Non so quanto siate gelosi della vostra casa, delle vostre cose, dei vostri oggetti, però sicuramente è un modo molto bello per vivere una vacanza che diventa veramente un'esperienza, che sicuramente anche in Italia sono tante le persone che stanno prendendo parte a questo esperimento. Beh, un po' di energia ne abbiamo bisogno. Oh yes, come on! 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: insomma, se avevate mangiato qualcosa di pesante, sicuramente vi abbiamo fatto digerire con questa qui. Le zanzare, quanto sono belle. C'è qualcuno che vuol bene alle zanzare, l'ascoltano, perché non vorrei parlare male di loro, che magari qualcuno si offende. Qui bisogna stare attenti di questi tempi. Ma sono la croce dell'estate, credo. Ma pensate e immaginate di entrare in un posto da cui non avete scampo, invaso da zanzare. Ed è successo, ragazzi. Un volo in partenza da Milano, diretto ad Alicante, è decollato con quasi 3 ore di ritardo per cosa? Per cosa? Per le zanzare, ragazzi, perché c'è stata un'insolita invasione di zanzare nella cabina dell'aereo. Per motivi quindi igienico-sanitari, i passeggeri sono stati fatti sbarcare e sono poi partiti successivamente con 3 ore di ritardo con un altro volo, perché comunque uno, le zanzare portano malattie, ma si può fare un viaggio secondo voi con tantissime zanzare che ti pungono ovunque? No, chiaramente non era una cosa fattibile. Quindi a causa di questa invasione incredibile e insolita di zanzare, questo volo è slittato di praticamente 3 ore. Beh, una bella energia quella che arriva da Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

ragazzi, questo weekend io e Benny vi aspettiamo a Rossano Calabro, perché saremo in diretta dal parco acquatico più bello, più grande del sud Italia. Sto parlando di Odissea 2000, quindi venite a trovarci, saremo lì in diretta dalle 12 fino alle 15. Nel caso non siate nei paraggi, potete ascoltarci perché abbiamo tantissime sorprese per voi. A proposito di sorprese, ragazzi, io ve lo dico, settimana prossima abbiamo un regalo per voi, non grande, enorme, quindi orecchie ben aperte. Grazie Andrea Cimino, e da Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: 7 è il giorno in cui anche chi dice di non essere scaramantico sotto sotto un po' ci pensa.
1: Allora, un po' ci pensa, in realtà questa, ecco qua, tuono. Tuono
0: basta
1: lampi.
0: Che dico venerdì 17.
1: Improvvisamente. Ecco cosa succede il patatrack. In realtà non è la prima volta che succede questo.
0: Cos'è il patatrack?
1: No, nel senso, boom, una cosa che esplode. In realtà non è la prima volta che succede. Cioè, quest'anno è già successo ad aprile che abbiamo avuto il venerdì 17. Però per fortuna il prossimo sarà a settembre 2027, quindi abbiamo poi un anno per non pensarci più.
0: Si parla

0: C'è chi dice che la sfortuna non esiste, eppure ogni volta che capita venerdì 17, la paura di venerdì 17 accomuna tantissime persone.
1: Sì.
0: E questa paura ha un nome scientifico quasi impronunciabile.
1: Te lo dico.
0: Che lascerò fare a te, sì.
1: Eptacaidecafobia.
0: Eptacaidecafobia.
1: Cioè, se in una serata, no, mentre parlate di oddio, io ho la fobia dei ragni, oddio, io ho dei buchi, oddio, e tu dici no, io invece ho l'eptacaidecafobia, tutti quanti vi guarderanno, eh? E voi direte no, la paura del venerdì 17, cioè in generale del 17, magari associato al venerdì, insomma, che molti sappiamo che portano sfiga. Io immagino che ci siano dei nostri ascoltatori, Raffi, in questo momento, che dicono sì, in effetti venerdì 17 un po' mi fa paura.
0: Certo, c'è chi è scaramantico, che non è scaramantico, però comunque il venerdì 17 fa paura a tutti quanti. E quindi, se parliamo di venerdì 17, non possiamo non menzionare la sfortuna, e quindi non possiamo non parlare di episodi che magari avete interpretato come un colpo di sfortuna.
1: Diciamo l'ultima volta che qualcosa nella vostra vita è andato storto, magari proprio per la sfortuna.

0: sono una Marco Rapp. Io sono nato nel 17, bellissimo invece.
1: Ah, ok, vedi, quindi abbiamo il nostro ascoltatore che non ci crede per niente alla sfortuna legata al venerdì 17, quindi non è Eitak, com'era la...
2: Eitakaidekafobia.
1: Cioè la paura del venerdì 17.
2: E allora parliamo di sfortuna. Vi è mai capitato un episodio che avete interpretato come un colpo di sfortuna? Quella volta magari in cui avete detto: oh, ma è una gioia, capitano tutte quante a me. Ci potete mandare un messaggio scritto, una nota vocale al 347 490 0042. Recentemente mi è capitato di mettere i vestiti ad asciugare, poi è iniziato a piovere e lì il mio mai una gioia, è lì. Insomma, mai una gioia, che sfortuna. Certo. Proprio adesso, in questi giorni, non ha mai piovuto. È successo 2-3 settimane fa qui a Napoli.
1: Allora, il punto è proprio questo: che il mai una gioia si verifica nelle piccole azioni quotidiane. A me, pensate, una volta è successo di perdere le chiavi della macchina, o meglio, mi sono cadute all'interno dell'ascensore. Cioè, proprio tra il piccolo. Esatto, tra la piccola fessura che c'è quando dal palazzo entri nell'ascensore. Mi sono cadute le chiavi lì e ovviamente non vi dico per recuperarle, ho dovuto fare un casino, quindi ho perso metà pomeriggio.
2: Vale come colpo di sfortuna, vale come mai una gioia.
1: Io vi sono detto mai una gioia, quindi quando qualcosa vi è andato storto che avete magari associato alla sfortuna, ditecelo e chiudete la nota vocale proprio dicendo mai una gioia.
2: 347 490 0042. Aspettiamo i vostri messaggi anche scritti se non volete farci sentire la vostra voce. Sentiamo Saldavinci con Poesia, prima ancora però questo pezzo dal titolo Rain Dance.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: L'altro giorno a Bologna, allerta grandine, decido in maniera consapevole, quindi c'è una scelta anche pensata, di prendere la macchina e metterla un pochino a riparo in mezzo ad altre due macchine e un po' sotto gli alberi, sperando di ripararla un pochino.
1: Cosa è successo?
0: Cosa succede? Non grandina, ebbene raffiche di vento potentissime,
2: no.
0: E l'albero sotto cui avevo messo la macchina mi cade esattamente sopra.
2: No!
0: Grande!
2: No!
3: Però allora, per fortuna l'hai presa a ridere grande, ma cavolo, qua uno si poteva anche far male.
2: È il tuo mai una gioia, abbiamo tutti quanti un mai una gioia nella vita. Il tuo però secondo me questo è tra, cioè nella classifica delle mai una gioia è quella più sfortunata. Questo vale come episodio di sfortuna, metti l'auto parcheggiata e l'albero croma.
3: Ti ha preso, ti sento un attimo emotivamente preso a questa cosa.
2: Mi sto per emozionare.
3: Secondo me hai interpretato come se quella fosse la tua auto.
2: Sto per piangere.
3: Perfetto, ecco qua. Vabbè, sì, si sentiva la commozione iniziale.
4: A me in vacanza mi è caduto il telefonino, sempre nell'ascensore, nelle portiere.
3: Ah,
4: mi è caduto dal secondo, che è un telefonino nuovo, ma teneva qualche settimana, 10 giorni.
3: No.
4: Perciò, mai una gioia.
2: Mai una joy, l'ha detto in inglese. Mai stessa cosa che è successa a Marco con le chiavi di casa.
3: Sì, con le chiavi dell'auto nell'ascensore. Invece io ho un amico che per fortuna eravamo ad un primo piano, però proprio gli saltò il telefono dalle mani, cadde nel garage appunto di casa dove affacciava.
2: E lo ritrovò
3: col balcone. No, sì, perché ovviamente era visibile. Fortuna volle che non si spaccò.
2: Intatto.
3: Cioè, intatto grazie alla cover, la pellicola
2: non
3: davanti.
2: Non è sfortuna, è fortuna.
3: In quel caso poi sì.
5: Sono nato il 17/01/17.
2: Ciao amore.
3: Tanto sei bella.
2: E ti dico una cosa, che sei fortunata.
3: Sì.
2: Mi sembra sia una bambina, non credo sia un bambino.
3: Ok, forse
2: un
3: fortunato.
2: Bambino mi dice, forse Andrea Cimmino.
3: Vabbè, avevamo le cuffie un po' basse.
2: Sei fortunata, ok? Non diciamo né A né O. Sei fortunata.
3: Sei fortunata.
6: Buon pomeriggio, Angelo da Cosenza.
3: Ciao Angelo.
6: Io e la speaker ormai siamo vecchi amici, come si suol dire.
3: Ok.
6: Per far capire, io sono uno di quelli che la nuvoletta di Fantozzi ormai se la porta a casa a dormire.
3: Perché?
6: Nel letto. Farvi un esempio, porti al lavaggio l'auto, vai a ritirarla, la paghi 35 euro, la guardi, che è bella, limpida, lucida,
3: e poi
6: in un secondo un colombo della scagazza proprio sul cofano centrale.
3: Mamma mia.
2: Come l'hai chiamata tu, la scagazza del colombo è tra le cose peggiori, soprattutto quando lavi la macchina.
3: E in questo caso ti è andato proprio storto, no? Il mai una gioia appena si lava l'auto.

per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: Quando è
1: pesca?
0: È la colazione. Quando è
2: alla pera?
0: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
3: Kiss, kiss.
4: Nen. La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni. Puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco,

0: Oili, sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quella volta in cui vi siete sentiti sfortunati, o meglio, avete vissuto un episodio sfortunato e avete detto mai una gioia, sentite che cosa ha fatto contro la sfortuna, perché non ci crede. Mario, pronto?
2: Pronto,
3: Mario.
2: Buongiorno.
3: Allora,
2: ciao,
3: sei...
2: Marco,
3: ciao Mario, sei l'ascoltatore che casca a fagiolo, perché oggi, in questo venerdì 17, ci vuoi raccontare

0: di quella volta che...
1: Quella volta che, quelle volte che ho perso tante volte il portafoglio con borsello, chiavi, documenti, ormai di routine.
0: Ok, quindi sei uno, insomma.
1: Anche se non credo alla sfortuna, però mi è capitato tante volte.
0: E infatti questo
2: volevamo
0: sapere.
2: Perché non credi alla sfortuna? Che cosa c'hai? Anna Chiara ci ha detto una cosa che gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss ancora non sanno.
1: Io ho un tatuaggio sulla gamba, ho scritto venerdì 17.
2: E perché?
0: Eccolo!
2: Io perché? Ho paura perché per te.
1: Allora, innanzitutto perché è un omaggio al mio cantante preferito, Fabri Fibra.
0: Ok. Che ha fatto una canzone che si chiama Venerdì 17.
1: Esattamente.
0: Sì, la conosco,
1: e poi siccome Mister Simpatia, bravissimo, certo, esattamente. Certo. L'album Mister Simpatia. E poi non credo alle superstizioni in generale, il gatto nero, il sale, l'olio.
2: Guarda, tu hai citato 17. Il gatto nero, lo sai, mi hai aperto un file nella mente. Recentemente stavo guidando la macchina, un gatto nero
0: ti taglia la strada?
2: Sì, io mi sono fermato e ho fatto passare la macchina dietro, che si è fermata pure la macchina dietro,
0: perché ha visto anche lui il fatto.
2: E sembrava Fast and Furious. Aspettavamo una terza macchina
0: che poi non poteva saperlo,
2: non capiva, diciamo,
0: certo.
2: Perché questi si sono fermati così,
0: certo, staranno litigando. Mario, diciamo che nel tuo questo è il gatto. Mario, nel tuo caso
2: il gatto mal di pancia, saresti,
0: Mario, nel tuo caso saresti passato, perché tu non ci credi, anzi ti sei fatto proprio questo tatuaggio. Da quanto ce l'hai? Ma soprattutto i tuoi amici cosa ti hanno detto per chiudere?
1: No, i miei amici mi hanno preso un po' in giro perché non capivano il fatto che più che altro fosse legato a Fabri Fibra, perché comunque non è che l'ascoltano tutti Fabri Fibra, insomma. E comunque ce l'ho da 5 anni e tornando al fatto dei gatti non ci credo io, quindi sicuramente passerei anche se c'è un gatto davanti. E invece sta la mia ragazza, che è superstiziosa, e quando c'è un gatto nero, infatti facciamo tantissime litigate, ogni volta lei si inchioda e aspetta che passa la macchina successiva.
2: Ecco, allora per scaramanzia dovete tatuarvi un gatto nero. Chissà te, fratello.
0: Ciao Mario.
1: Ciao, grazie.
3: Daddy Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16 solo su

0: Ma no, dai, io ho un gatto nero. È impossibile, ancora c'è sta storia del gatto nero.
1: Ma qualcuno ci crede?
0: In altri paesi il gatto nero è anzi è un simbolo di fortuna.
2: Guarda, allora, è vero, in Giappone tipo il manichineko, il gatto è un portafortuna.
1: In molti paesi. In Italia invece il gatto nero continua a portare sfortuna, almeno quando sei per strada e stai guidando la macchina.
2: Andrea, ma che cazzo di gatto è questo?
1: Scusami, ma io non ho mai sentito il gatto che fa così, fammelo risentire, scusami. Ma perché è un gatto?
2: Questo è tipo Doraemon, che noi da bambini non capivamo fosse un gatto il cartone.
1: Comunque, a proposito di alcuni paesi.
2: Sì, a proposito di alcuni paesi, perché poi è vero, il gatto poi se ce l'hai in casa non pensi porta sfortuna se è tutto nero, magari solo se lo becchi per strada. Come magari non pensiamo noi in Italia che un ventilatore possa portare sfortuna, addirittura uccidere. Pensate che in Corea del Sud
1: hanno paura di accendere e di dormire con i ventilatori
2: accesi. Infatti i ventilatori lì li fanno tutti con il timer, che perché durante la notte si spengono in automatico, perché hanno paura che possano prosciugare tutta l'aria in
1: risucchiare
2: una, esatto, in una stanza, e quindi poi togliere l'ossigeno per dormire di notte.
1: Nuova paura sbloccata.
2: Vabbè, non esageriamo, questo è semplicemente un racconto che arriva dalla Corea.
1: 14:36, adesso dobbiamo suonare un New Kiss, il protagonista è Settembre.
2: È stato con noi alla tappa di Pescara dell'ultima del Kiss Kiss Way e ha anche suonato questa nuova canzone dal titolo Due settimane.

0: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su conad.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Yes, yes. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Yes, yes.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Kiss, kiss.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Yes, yes.
13: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a €499.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
15: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
16: E a noi che ci piacciono tanto
15: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Kiss Kiss.
18: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss 14:47. Oggi è venerdì 17. Allora, noi che dedichiamo un argomento alla puntata, visto che questo programma si chiama Dedichiss apposta, oggi lo stiamo dedicando un po' alla superstizione, alla fortuna, alla sfortuna, in particolare quando qualcosa vi è andato storto nella vita e avete proprio esclamato, magari anche in mente, mai una gioia.
1: Mai masticare una gomma in Turchia. Se provate a masticare in Turchia una gomma, mi è capitato quando sono stato in Turchia 6 anni fa, se mastichi una gomma dopo il tramonto, questa cosa può portare sfortuna. Chiedetemi perché.
0: Pratica,
1: quello si dice che di notte la gomma si trasformi magicamente nella carne dei morti. È una cosa turca, sì, sì.
0: Adesso mi
1: sto scherzando.
0: Mi stai facendo venire l'ansia.
1: Lo so, sì,
0: se
1: sì.
0: Devo masticare le chewing gum.
1: Se ti viene quindi di mangiare il chewing gum, tipo di sera,
0: la cicca
1: a Istanbul o Istanbul, che dir si voglia.
0: Vabbè, in Turchia.
1: Ma io lascio perdere. Lo so.
0: Cioè,
1: lo
0: di
1: so.
0: Sera loro non masticano
1: zero.
0: E mangiano anche cose abbastanza forti di sapore, no? Sappiamo, i turchi, voglio dire, anche cipolla in quantità industriale. Vabbè, c'è un vocale, sentiamo.
2: A noi venerdì 17, oggi ero di riposo, stavo al mare, mi ha chiamato il responsabile, sì. c'è da coprire un tonno in pronto soccorso perché qualcuno ha marcato visita, logicamente. E adesso sto tornando a casa, doccia, divisa. E si va in PS.
0: Certo.
2: Un abbraccio, allora, a tutti. La dura 17 ha colpito.
1: La dura vita dei dottori.
0: Oppure sì, degli infermieri, insomma, adesso
1: 17 ha colpito.
0: Dipende adesso che ruolo ha nell'ospedale, però sì, ha colpito, amico, ti mandiamo un forte abbraccio, speriamo almeno di farti fare una risata col programma mentre appunto stai tornando a casa.
3: Ciao ragazzi, chi schissa a tutti.
0: Ciao.
3: Salvatore da Reggio Emilia. Io, mia moglie, i genitori sono dalla provincia di Caserta e mi ricordo che ogni volta che andavamo giù c'era sua nonna che non ci faceva sedere nell'angolo del tavolo.
0: Ah, pure mia zia.
3: Una volta
0: così.
3: Ho passato mia figlia dal tavolo a un altro parente.
0: Sì.
3: No, assolutamente. Insomma, ogni volta che era giù era un'ansia.
0: È vero, sì, nell'angolo.
3: L'angolo del tavolo no.
0: Perché?
3: E passare il bambino dal tavolo no. E che cavolo.
0: Allora, passare il bambino lo sapevo.
3: Io non vengo più da tua nonna.
0: Hai ragione. Invece l'angolo lo sapevo perché pare che il detto dica che tu poi non ti sposerai se stai sempre.
1: Non è un detto, è più una leggenda.
0: Una leggenda, sì, insomma, chiamiamola come vogliamo. Pare porti sfortuna, quindi non bisognerebbe sedersi nell'angolo dei tavoli, soprattutto di tavolate grosse.
4: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Dedichiss con Marco e Raff.
5: 1, 2, go!

0: sono già le 14.52 e per ora non ci sono problemi. Per
1: ora. Ecco qua il tuono, tranne quell'ascoltatore che purtroppo sta tornando per andare al lavoro dopo una giornata al mare che non era, diciamo, nei programmi. Detto questo, pare che il venerdì 17, così, a orecchio, a naso, a bocca, non so come dire, sia successo poche volte, ma in realtà non è così. Negli ultimi due secoli abbiamo fatto questa ricerca, pensate, è successo 216 volte.
0: Che sono poche.
1: 216 volte. Cioè, sì, ho capito, però non sono neanche che tu dici, vabbè, non sarà mai successo. Invece, se pensiamo che l'ultimo è successo venerdì 17 aprile, quindi due in un anno, compreso oggi, mica è poco, no?
0: E quindi, se si parla di venerdì 17, non si può non menzionare la sfortuna puntata di oggi. Stiamo cercando di capire se vi è mai capitato un episodio che avete interpretato come un colpo di sfortuna. Se vi va, ce lo potete raccontare al 347-490-0042 dalla macchina che si blocca improvvisamente in tangenziale, magari dai ladri che sono entrati in casa. Si sono rubati la macchina recentemente. Nella sfortuna sono stato fortunato, perché i ladri poi me l'hanno fatta ritrovare.
1: Perché sì, per fortuna l'avevo lasciata in giro e quindi con la denuncia l'hai ribeccata. Detto questo, però, come sempre a fine ora dobbiamo suonare un pezzo storia della musica, il fuoco che simboleggia l'amore, con un grande pezzo dei Take That del 1993. Questa è Relight My Fire.

0: 3 Relight My Fire, apriamo così la seconda ora di Daddy Kiss. Ciao a tutti da Marco e Raffa, 14:58, quasi le 15 in punto, da Chiara Mansino, redazione, Andrea Cimmino in regia, puntata di oggi dedicata a episodi che magari nella vostra vita vi hanno fatto pensare: oh, oggi sono proprio stato sfortunato io.
1: Ma è una gioia, perché se noi la leghiamo al venerdì 17, chiaramente non tutti, negli altri paesi hanno altri credi che vogliamo anche affrontare in questa seconda ora. Per esempio in Spagna credono molto nel venerdì 13, anche in America Latina, nei paesi anglosassoni.
0: A proposito di Spagna e America Latina, suoniamo Flamenco Paranoia, iniziamo così la seconda ora con Samurai J. Radio Kiss.

0: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
0: Venerdì 17 e oggi ho fatto l'atto della mia prima casa.
1: No,
0: è stato casa.
1: Bellissimo.
0: Quindi per me venerdì 17
1: non ci credo.
0: Porta bene.
2: Vedi? No. Venerdì 17 ha colpito.
3: Ma in,
2: colpito.
3: Nel senso buono stavolta, quindi applauso al nostro ascoltatore.
1: Certo,
3: Andre,
1: scusami, guarda, firmare
3: auguri,
1: documenti importanti venerdì 17 e tanta roba, debiti importanti, no? Come,
3: sì,
1: mi suggerisce,
3: sì,
1: come
3: sì,
1: mi suggerisce Andrea Cimmino, cioè hai avuto coraggio, stai sfidando la sorte e quindi ti apprezziamo e ti facciamo tantissimi in bocca al lupo.
3: Allora, perché probabilmente lui, a parte non ci credeva e poi sono cose che si incastrano, probabilmente fa come i paesi anglosassoni, cioè loro hanno paura, passatemi il termine, del venerdì del venerdì 13, non del venerdì 17, mentre per esempio in Spagna e in America Latina, come dicevo prima, hanno paura del martedì.
1: E perché?
3: 13.
1: Che differenza c'è tra il 13 e il 17?
3: Marte stresse, niti case, niti imbarches.
1: Che tradotto?
3: Che tradotto significa non sposarti e non imbarcarti. Quindi di martedì 13 in Spagna e in America Latina hanno un po' il terrore, un po' come noi in Italia, di venerdì 17, ma poi neanche tutti evidentemente.
1: Cosa stiamo imparando oggi? Che il 17 e il 13 quindi portano sfortuna. Adesso.
3: Forse no.
1: Dipende, nel senso,
3: ah, sì,
1: 17
3: sì,
1: è stato anche il numero fortunato di mia madre per tantissimi anni.
3: Per esempio, certo, e poi sempre molto soggettivo.

0: allora è anche un bel giorno. Oggi è venerdì 17, ma è un bel giorno per questo nostro ascoltatore che si chiama Fabio da Cuneo, che ci vuole raccontare qualcosa che va oltre la sfiga, che proprio del venerdì 17 non gliene frega nulla. Fabio, pronto?
1: Ciao, pronto?
0: Ciao Fabio.
1: E infatti è contro la sfiga.
0: Vai,
1: perché? Perché mia figlia oggi ho dato l'ultimo esame, tesi consegnata e approvata. Facendo psicologia non viene discussa, perciò aspetta solo più la programmazione e voilà.
0: E quindi si laurea tua figlia oggi?
1: Sì.
0: Cioè ha finito gli esami.
2: E non hai avuto un po' di paura, scusami, a pensare venerdì 17?
1: Ma faceva paura tutti i giorni, perché ha dato 6 esami negli ultimi 3 mesi. Perché se tardava ad ottobre perdeva poi un anno, perché lei ha fatti 3 anni, adesso deve fare magistrale.
0: Certo, quindi meglio chiudere oggi venerdì 17 che invece poi prolungare fino a ottobre, chiaramente.
1: Era l'ultimo giorno utile, se no perdeva poi un anno, non poteva più iscriversi al magistrale.
0: Auguri a te.
1: Allora, perfetto. È tutto contro la sfiga proprio, dai.
2: Auguri a te, auguri a tua figlia venerdì 17, per voi sarà un giorno indimenticabile. Chi sa voi?
1: Infatti, grazie tante.
0: Ciao Fabio, auguri a tutta la famiglia. A proposito però di episodi sfortunati, per esempio c'è un nostro ascoltatore Giuseppe che ci ha scritto su WhatsApp: ciao Marco e Raff, in effetti io ho avuto un brutto episodio con la macchina venerdì 17 ottobre, quindi probabilmente lui ci crede, vedi, la sfortuna è legata al venerdì 17.
2: Volevo chiedere una cosa a tutti gli amici che ci stanno seguendo alla radio: ma anche voi non appoggiate il cappello sul letto perché porta sfortuna?
0: Sì.
2: Oppure è solo una tremenda leggenda? Perché io ho sempre appoggiato il cappello sul letto.
0: E anche il portafogli, conoscendoti, io so che anche il portafogli non si appoggia.
2: Però poi un paio d'anni fa, non mi ricordo chi mi disse:
0: io,
2: ma sei pazzo tu?
0: Io.
2: Come dici?
0: Sì.
2: Ma sei pazzo, non si mette il cappello a letto?
0: Sì, perché sai, l'ombrello aperto in casa lo sanno tutti che non si apre.
2: Quello sì.
0: Il cappello invece è una cosa un po' meno famosa.
2: E allora, per curiosità, mettiamo 2 dischi, però anche voi non appoggiate il cappello sul letto?
0: Poi ti dicono in Francia cosa fanno a proposito di appoggiare.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Kiss Kiss, 15:13, oggi puntata dedicata insomma a tutte quelle volte in cui ci siamo detti oh ma è una gioia, proprio doveva succedere a me, qualcosa è andato storto. Sentiamo anche Raffi, i vocali che sono arrivati, che abbiamo chiesto magari quell'episodio ai nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti, io non ho mai creduto alla sfiga del venerdì 17, okay. Ma oggi devo ricredermi perché stamattina mia mamma si è rotta il braccio. Ma è rotto niente in vita sua. Pazienza, dovrò ricredermi. Ciao a tutti, Lorena con Federico da Bergamo.
2: Lorena e Federico da Bergamo, chi sa voi, un abbraccio a tutta Bergamo, un abbraccio alla mamma. È bello perché, bello tra virgolette, le persone, vedi, si ricredono. Lei per tutta la vita, Marco, non ha mai pensato alla sfortuna, alla sfiga, venerdì 17, e poi è successo questo oggi. Non è un caso?
3: Ciao, Davide a Milano. Veramente a me venerdì 17 ha portato bene. Stavo facendo il car al militare,
0: sì,
3: e mi hanno lasciato a casa di venerdì 17.
0: Benissimo,
3: quindi
0: vedi,
3: niente sfortuna.
0: Ma infatti, allora, alla fine è semplicemente un credo, no?
2: La
0: per
2: mamma
0: esempio
2: dell'ascoltatrice si è rotta il braccio, la gamba,
0: esatto.
2: E lui invece è rimasto a casa nella tranquillità.
0: E invece lui è tornato a casa. Invece, per esempio, Paolo ha detto: ragazzi, però un consiglio, state attenti alle dicerie. Molte volte solo invidia o interesse personale. Perché se c'è qualcosa o un gesto che porta sfortuna, allora di conseguenza ci sarà anche il contrario, quindi qualcosa che porta estremamente fortuna.
2: Marco, io voglio sapere se i nostri ascoltatori credono o non credono nella sfortuna di venerdì 17.
4: Beh, io il 17 maggio del 77, venerdì, feci il mio primo esame per l'università e presi 30 in lode, però poi non mi sono laureato e quindi venerdì 17 per me è proprio brutto,
0: perfetto,
4: brutto, brutto.

0: Kiss a te, che hai già conosciuto la tua anima gemella. È il tuo amico a quattro zampe. Kiss a te, che hai casa da solo, una moto, letto a una piazza. È proprio la tua giornata. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss Kiss.
7: Hai fame?
5: Sì.
7: Molta?
5: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
7: Fritto?
5: No.
7: Croccante?
5: Sì.
7: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
7: Sì e no, Fiorentini?
5: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss Kiss.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss Kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
15: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
16: Cosa?
15: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
16: Ma arriva per le vacanze?
15: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
17: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroën.it.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Si parla di sfortuna.
1: Che festa dosse, oh.
0: Venerdì 17, ecco qua, vedi.
1: Allora aspetta,
0: venerdì 17 mi stavo affogando in diretta alla radio.
1: Ma è una gioia, si parla di sfortuna oppure di fortuna, dipende un po' a quello che credete. Il nostro ascoltatore Giovanni mi sa che non ha proprio un bello storico con la data venerdì 17.
0: Sentiamo che cosa ci vuole raccontare. Giovanni, dici di più.
2: Pronto?
3: Pronto.
1: Eccolo.
3: Prego.
1: Ciao, ciao Giovanni, dici tutto.
3: Ciao. Allora, per me la data di oggi è un po' sfigata, diciamo.
1: Ok.
3: Sono per 2 anni di fila, in 2 annate diverse, mi sono rotto gli incisivi superiori.
0: E come te li sei rotti 2 volte durante venerdì 17?
3: Vabbè, una volta ero piccolo, avevo 8 anni, sono caduto giocando a pallone.
1: Ok, e quindi tua mamma ti raccontò che quel giorno era venerdì 17?
3: Sì, poi crescendo l'ho capito. Invece la seconda volta, facendo un lavoretto a casa, ero più grande. Diciamo, sono tra virgolette caduto dalla scala.
4: Venerdì 17 ha colpito,
0: confermo.
1: Quindi entrambe le volte ti sei spaccato gli incisivi che magari da piccolo ti eri già ricostruito. Forse no, perché avevi ancora i denti da latte, ma comunque sempre gli incisivi.
3: Sì, praticamente sì. Solo che la seconda volta ormai non sono più i miei, diciamo.
0: Guarda, okay, chiaro. Ti dico una cosa: è stato un giorno sfortunato per te, sfortunatissimo, per il 17. Ma per i dentisti no, perché tu poi sei andato dai dentisti e i dentisti ti hanno salvato.
1: Certo, quindi
3: infatti,
1: vedi, l'altra faccia della medaglia. Quindi chi ci crede nella sfortuna e di conseguenza anche chi crede nella fortuna. Giovanni, per loro è stato fortunatissimo.
3: È stato fortunatissimo, sì, infatti.
1: Giovanni, grazie per avercelo raccontato.
3: Grazie a voi,
1: chiss
3: a te. Un piacere.
1: Ciao.
0: Piacere nostro. Ciao.
5: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su...

0: Io 23 anni fa la mia prima macchina nuova l'ho presa il venerdì 17 del 2023 ed è ancora un cavallo.
1: Ok. Meno male, dai, meno male, siamo contenti. Allora,
2: diciamo che il venerdì 17 a te non ha mai portato sfortuna, quindi ha portato fortuna.
1: Esatto.
2: Molte però delle telefonate che stanno arrivando, Marco, e molti dei messaggi scritti e delle note vocali ci suggeriscono e ci dicono che venerdì 17 non è un gran bel giorno per i nostri ascoltatori.
1: Poi dipende, anche come questo nostro ascoltatore invece che gli ha portato bene per quanto riguarda la macchina. Una cosa invece che porta male in Francia,

0: messa al contrario, il pane tipico francese, messa al contrario sulla tavola. È una roba che portano avanti dal Medioevo.
1: Sono tutte fisse queste, io non ho mai creduto in queste
0: però,
1: cose.
0: Però addirittura ho letto che se tu vai in un ristorante e c'è la baguette rovesciata sul tavolo, quindi al contrario, arriva proprio il cameriere e te la rigira. Chiaramente se non te la stai mangiando in quel momento, ma se lo sei messa sulla tavola.
1: Quindi cosa abbiamo imparato da questa storia in Francia? Che quando andiamo in Francia evitiamo di mangiare la baguette.
0: Non è vero, non abbiamo imparato questo.
2: Ciao Marco. Che raffa, sono Eleonora da Busto Arsizio. La mia nonna diceva né di Venere né di Marte né si sposa né si parte né si dà inizio all'atto. E io non mi sono né sposata, non mi sono voluta sposare né venerdì,
0: no.
2: Ho comprato la macchina l'anno scorso, non sono andata a ritirarla né il martedì né il venerdì.
0: Ok, quindi diciamo che c'è credito
2: a dire questo.
1: Ma stiamo però restringendo il campo, cioè né martedì né venerdì bisognano fare,
0: quindi,
1: le cose.
0: Metti prima, no Raff, l'ascoltatore che ha detto oggi il rogito della casa, compro casa, faccio il mutuo, però se è capitato venerdì 17 che dici no aspetta, aspettiamo settimana prossima.
1: Ci sono tante persone che ragionano.

0: 24, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Ricordiamo anche che tra poco regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss per il più veloce, la più veloce di voi che indovinerà la password del giorno.
1: Sta ridendo perché ha perso le cuffie, chi guarda la TV sul 158 se ne è accorto, che ascolta la radio. Adesso vi regaliamo anche questa,
0: sono volate le cuffie,
1: questa novità che è una canzone che parla proprio di nostalgia ma senza farsi intrappolare troppo dai ricordi, anzi con uno sguardo romantico.
0: Chris De Sarandi, il pezzo si chiama Good Old Days.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame.
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Yes, yes.
15: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
19: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: giorno il più veloce, la più veloce di voi che riuscirà ad indovinare parola e numero vincerà appunto i nostri gadget.
1: E allora, visto che oggi è venerdì 17, ha un po' a che fare con la scaramanzia, diciamo, la password del giorno. Intanto vi diciamo che la parola la potete trovare in un palazzo.
0: Pensavo avessimo scelto il cimitero.
1: No, in un palazzo.
0: In un palazzo. Immaginatevi il palazzo dove vivete o dove avete vissuto. Se c'è un amico che vive in un palazzo,
1: condominio anche,
0: lì trovate la parola che abbiamo scelto.
1: Il numero invece è il numero di anni sfortunati se non si rompe uno specchio.
0: Quindi se lo specchio non si rompe, gli anni sfortunati sono...
1: Esatto. Perché sai, sappiamo tutti se si rompe uno specchio quant'è, ma se non si rompe...
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce di voi, la più veloce di voi che risponderà correttamente, vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: adesso andiamo a ripetere gli indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Perché? La parola di oggi la potete trovare in un palazzo o in condominio.
1: E invece il numero è il numero di anni sfortunati se non rompete uno specchio.
2: Per me la password è piano zero.
3: Accesso negato.
0: Non è.
4: Ciao, la password di oggi secondo me ascensore zero.
3: Accesso.
0: Allora, la parola che abbiamo scelto ha a che fare sì con il palazzo, il condominio.
1: Certo.
0: Però se non è l'ascensore
5: Aurelio Foggia.
1: Sì.
5: È un drone zero.
1: Beh, certo, ma
3: accesso
1: se non è zuppa è pampagnato, ma se non è l'ascensore, non è l'androne.
0: Sono.
6: Vabbè, ciao amici di Radio Kiss Kiss, sono Elena. La password di oggi è Zerbini Zero.
0: Allora, no.
1: Accesso plurale,
0: Zerbini.
1: Plurale o singolare, voglio dire.
0: I Zerbini si trovano all'interno del palazzo, ok? Proprio appena entra nel palazzo c'è lo Zerbino, oppure fuori le porte. Però quando tu poi entri nel palazzo, no Marco, c'è l'ascensore.
1: E non c'è sempre l'ascensore, figurati.
0: Per andare al secondo piano, cosa fai?
5: Piano 7.
0: No.
1: Sì, accesso chiaro, negato. Ci saranno più piani, ma come posso dire? Vabbè, dai, avete capito?
4: Portone 0.
3: Accesso negato.
0: Abbiamo forse
7: oggi campanello 7.
0: No.
7: Alessandro da Empoli.
0: Ciao, chissà te.
1: Ciao, ciao Ale.
0: Abbiamo al telefono il più veloce, giusto? Pronto?
8: Pronto?
1: Antonio da Cisternino,
8: sì.
1: Puglia.
8: Sì.
1: Eccolo. Anto, vai.
8: Scale 0.
0: Giusto.
1: Bravo.
0: Per arrivare al secondo piano, se non prendi l'ascensore, chiaramente prendi le scale.
1: E beh, voglio dire, secondo me ascoltatori che nella vita fanno Spider-Man ancora non ne abbiamo, no? Quindi Antonio, grazie. Vuoi salutare qualcuno in diretta alla radio?
8: Sì, saluto la mia famiglia.
1: La tua famiglia. Ma a proposito di superstizione, tu sei uno che sotto la scala, non intendiamo quella del condominio, ma quella lì mobile, sei uno che ci passa? Non lo sapremo mai. Perfetto, vabbè, Anto, ma va.

0: Abbiamo parlato di superstizione, sfiga, fortuna.
1: Non ti voleva rispondere.
0: Ma magari era uno che sotto le scale non ci passava.
1: Bello.
0: Per superstizione.
1: Abbiamo chiuso in bellezza, salutiamo questo nostro ascoltatore grande, grazie per essere stati con noi. Grazie a Chiara Mansino, buon weekend. Grazie ad Andrea Cimmino, buon weekend anche a te. Vi lasciamo con i Corriere di Kiss Kiss e suoniamo questo pezzo del 1976.
0: More Than a Feeling, appunto dal 76 quando nasceva Kiss Kiss, 50 anni anche di questa canzone qua. Ci sentiamo di nuovo lunedì.
1: Forse.
0: Da Marco e Raff.

0: Boston, giusto per essere didascalici, te lo dico, erano di Boston.
1: Sì, me l'hanno detto.
0: Di Grazia, perché il tuo gruppo è Ciro and the Bretella Brothers e non si chiama Pollena Trocchia?
1: Te lo spiegherò un domani, vai. Va che bene. Si parte!

0: a tutti, Corriere di Kiss Kiss, ultima puntata della settimana.
1: Mi sento di dire, e con grande orgoglio, che i Corrieri di Kiss Kiss è un programma, lo possiamo dire ad alta voce, che resiste alle alte temperature.
0: Sì,
1: intanto siamo waterproof sicuramente, cioè nel senso non ci bagniamo, ma non
0: dipende,
1: sciogliamo
0: però, dipende sempre.
1: Ma dai, però sei un cretino, dai, reggimi il gioco. È venerdì 17, non abbiate paura, nessuna sfiga, solo tanto divertimento. Parte la sigla.

0: My Soul, Bruno Mars, che poi mi ritorna un po' con le sonorità dei Silk Sonic.
1: Bellissimo, no? Ragazzi, cioè, Bruno Mars proprio, possiamo dire,
0: cosa?
1: Appastanato proprio.
0: Appastanato,
1: sì, sì,
0: pure lui.
1: E tutti quegli appastanati che sono andati al concerto di Bruno Mars qualche giorno fa a Milano.
0: Sì,
1: spaccato,
0: è vero.
1: Spaccato.
0: Ha spaccato di brutto. Ma figurati un concerto suo live, ma come fa a non spaccare? Tra l'altro, grandi omaggi anche all'Italia, ho visto sulla vespetta lui.
1: Ragazzi, ma lui è un grande.
0: Però lui è talmente
1: grande artista.
0: È talmente minuto, è talmente piccolino che sai che era quasi in proporzione.
1: Ma stai sfottendo le persone piccoline, ma come si permette? Hai capito che lei è un grande artista? Come si permette?
0: Aspetta, fammi dire. Cioè, lui è uno.
1: Fammi dire, mo te vuoi apparare.
0: Lui è uno che sulla sua statura e sulle sue proporzioni ironizza tantissimo. Non so se hai mai visto.
1: I più grandi ironizzano.
0: Un paio di volte si è fotografato davanti a negozi di abiti per bambini e ha detto: pronto a rinnovare il mio look anche col pollice.
1: Vabbè,
0: in
1: questo
0: su.
1: L'ha visto da me, che è una cosa che faccio da tanto tempo.
0: Ma tu dici che ti ha plagiato.
1: Grande Bruno, grande.
0: Ma invece, scusami, venerdì 17, buono. Ecco, possiamo dire che un po' ci hanno. Un pochino ci hanno sfragnato.
1: Ma chi?
0: Quelli che sono andati a vedere l'Odissea.
1: No, ho capito. Ieri è uscito il film di Nolan, l'Odissea, ragazzi. Ormai è sulla bocca di tutti.
0: Sì.
1: Bocca di chi? Bocca di chi?
0: Bocca
1: degli
0: di rosa.
1: Appastanati.
0: Degli appastanati di cinema. No, ma non è vero, perché in realtà è una roba molto mainstream. Poi Nolan, che fai? Non lo vai a vedere. Diventa quasi moda. È come dire: vado al concerto di Bruno Mars.
1: Ti piace.
0: Perché ti piace. Però, anche se non sai tutte le canzoni, ci vai. La stessa cosa per Nolan, che stavolta pare abbia fatto veramente il botto. Perché
1: sì,
0: ha fatto sto film.
1: Vabbè, ma poi già la storia in sé dell'Odissea è una delle più belle. I libri più
0: sai,
1: belli.
0: Io ho letto già il libro.
1: Ho capito, hai letto il libro, che c'entra? No, pure io ho letto la Bibbia, so come va a finire, scusami.
0: Quindi non vai a vedere nessun film sulla religione.
1: Certo.
0: Comunque, no, volevo solo dire 347 490 0042. Vi è piaciuto alla fine sto film?

0: con Baby K, questo Tuca Macarena che ci piace un sacco in questo venerdì 17. No, ma stavo leggendo un po' di messaggi di persone che ci hanno risposto, ci hanno detto che effettivamente ieri sono andati a vedere il film di Christopher Nolan, tanto atteso, sì. Odissea.
1: Tutti parlano tutti bene di questo film,
0: parlano tutti bene.
1: Ma anche perché c'è da un regista come Nolan, che cosa ti aspetti?
0: Ma guarda che c'era una nostra collega, ha detto che è andata stamattina alle 10, è andata la matinée.
1: No, è andata alle 10 perché ha detto: ragazzi, stamattina alle 10 ho visto un'Odissea. Ah, sei andata al cinema?
0: No,
1: mi sono bloccato sulla tangenziale. Piccola gag, intrattenimento, c'è.
0: Va bene, comunque, no, io ho un problema adesso. Ti dico la verità.
1: Che
0: ti
1: cosa?
0: Dico la sincera, purissima e verissima verità. Non riesco più a stare in sala 3 ore e mezza. Perché sto film, poi Nolan,
1: no, figura non 3 ore e mezza, 3 ore e 10, una cosa del genere.
0: Tre ore e venticinque.
1: No, ma tu sbagli perché è l'approccio che conta.
0: Qual è, in che
1: cioè,
0: senso?
1: Tu devi fare come faccio io.
0: Come fai?
1: Quando vado al cinema e so che i film durano così 3 ore, per esempio,
0: sì?
1: Io vado là con la mentalità
0: sì?
1: di vedere 3 puntate di una serie TV.
0: Al cinema.
1: Vado là e vado a vedere 3 puntate. È nella testa, capito?
0: Ma no, ma non funziona.
1: Scusa, quando tu ti attacchi a una serie TV che ti piace, te ne vedi almeno 3 di puntate in una sera?
0: Sì,
1: io sì.
0: Però...
1: E quindi è così.
0: Allora, considera che i ritmi delle serie TV sono ben diversi.
1: Ti attacchi. Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Però adesso ho questo problema, voglio vederlo. Il problema è che se vado in sala 3 ore e mezza là dentro mi si anchilosano le gambe, non so come si dice in
1: tensione,
0: italiano.
1: Alfio Battaglia leggermente anchilosato.
0: E poi se lo vedo a casa invece sul divano, quando ci sarà la possibilità di vederlo, mi addormento in 3 ore e mezza.
1: Ma però tu sei un creatore, signor ragazzi, fate qualcosa per sto bambino. Mamma mia.
0: Nolan, vuoi cominciare a considerare l'opzione parte 1, parte 2?
1: Ah no, lo sai perché devono per forza durare così? Perché costano tanto.
0: Ho capito.
1: E poi, quindi tu che vai, che spendi pure 10, 12 euro addirittura. Ma
0: sì.
1: Che fai? Un'ora e mezza la gente si lamenta.
0: Comunque, vabbè, so già come va a finire, quindi non è che mi perdo.
1: Perché poi dopo hai capito, vanno là e lui ti deve dire...

0: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Kiss, kiss.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss, kiss.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
8: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
10: Kiss, kiss.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.

0: to you su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio, venerdì 17. Non abbiate paura, ci sono i corrieri che sono antisfiga, lo possiamo dire. E portano le good
1: bravissimo
0: vibes.
1: Bravissimo, e ecco, tra l'altro dobbiamo cominciare con la giornata mondiale.
0: Sono
1: ti
0: d'accordo.
1: Prego. Che cos'è?
0: No, ti prego io per la sigla in realtà, eh.
2: Giornata mondiale! Tutto quello che accade!
0: Allora, Ciro,
1: ma chi è Topolino?
0: Per quanto è brutta la sigla della giornata mondiale, può solo migliorare grazie ai nostri ascoltatori che ce la cantano al 347 490 0042.
1: Giornata mondiale oggi venerdì 17 luglio contro tutti coloro, questa è contro
0: addirittura,
1: non è dedicata a, ma questa è contro,
0: ok,
1: contro allora tutte quelle persone che quando gli fai una domanda con due opzioni ti rispondono ok.
0: No, esatto. Aspetta, per la serie, che dici?
1: Vogliamo andare a mangiare carne o pesce? Ok.
0: E che cosa vuoi?
1: E che significa?
0: No, ma perché si rifanno alla vecchia frase che diceva: quando ti trovi a un bivio, imboccalo.
3: Ok.
0: Così, perché tu non puoi sapere necessariamente qual è la risposta giusta e quindi ti va bene tutto. Non si può apprezzare queste persone che si fanno andare bene qualunque cosa.
1: Ok.
0: Che poi c'è sempre la risposta dell'altro. Scusa, ok alla pizza, ok alla carne.
1: Sempre. E poi lì non rispondono.
0: Esatto, e lì ti girano un po' i... Però
1: no, oppure fanno con il dito così.
0: Col pollice.
1: Ok.
0: Il pollice in su, che è estremamente aggressivo secondo
1: l'agenzia. Un giorno spiegheremo la storia del pollice.
0: Ragazzi, quando
1: un
0: ci...
1: Un giorno lo spiegheremo.
0: Allora, come gli imperatori romani, quando tiravano su il pollice, era una roba giusta, figa, cioè, e salvavano vite. Ciro, quando alza il pollice per dire ok, è in avvistamento la catastrofe, poi vi raccontiamo.
1: Ma non perché l'ho creata io, ma qualcuno.
0: Vi raccontiamo.
3: Ok.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Ok, è anche buon caldo a questo punto, se proprio dobbiamo tirare in ballo fenomeni atmosferici, è allora caldo. Che dici, siamo pronti anche a rassegnarci?
1: Io sono prontissimo.
0: Ok, dai, allora vai con la sigla.
2: La sera, segnata stampa.
3: Salvatore, senti una cosa, ma vieni a mangiare per l'una e mezza, dimmi, così faccio qualcosa per voi.
0: Ma chi, scusami regia, sbagliano numero, tu cosa fai? Anziché eliminare
1: così,
0: i messaggi, ce li metti nella trasmissione.
1: A noi piacciono, quando arrivano i messaggi sbagliati,
0: ma
1: queste cose a noi ci piacciono tantissimo.
0: Ci fanno perdere tempo.
1: Allora, siamo
0: non
1: molto rassegnati. Per piacere. Siamo molto rassegnati per una scoperta fatta, attenzione,
0: quale?
1: In Campania.
0: Campania.
1: Sì, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha segnalato questa anomalia.
0: Anomalia di un'università che, va detto, un ateneo non accreditato presso il ministero, quindi stiamo parlando di un istituto non legalmente riconosciuto nell'ambito del sistema universitario italiano e che nonostante questo nell'arco di 20 anni ha consegnato ben 459 certificati di laurea.
1: Esatto, proprio con il...
0: Dove ti sei laureato tu?
1: Io qua. E addirittura ha consegnato 49 lauree honoris causa.
0: Allora va detto che le lauree honoris causa...
1: Addirittura a Pippo Franco.
0: A Pippo Franco, ignaro di tutto questo. No, però dai, va discolpato Pippo Franco all'anagrafe Francesco Pippo, perché lui si chiama così. È Pippo, giusto?
1: Sì.
0: Ok, però lui non sapeva niente di tutto questo. Le honoris causa erano per farsi pubblicità.
1: No, perché era pubblicità. Attenzione, sarebbero bastati appena 1500 euro l'anno per garantirsi l'ambito pezzo di carta.
0: Ma
1: che livelli, ho pagato
0: 1200. Dai,
1: vabbè.
0: Guarda che la gente ci crede e non è neanche difficilissimo crederci nel tuo caso.
1: Va bene.
0: Esatto. Vabbè, niente.
1: Ma quando diciamo qua qua e quindi quando ci sono gli animali, noi che cosa rispondiamo?
0: Che cosa rispondiamo? No, esatto. Non va bene neanche questo. Madonna, ragazzi, ma siamo proprio all'altezza di queste lauree.
1: Mamma mia, veramente di basso livello. Signori, torniamo fra poco. Attenzione, leggo jingle. I Corrieri di Kiss Kiss.
0: Sentiamolo, vai.
4: Tre ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss.
5: No, I turn wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: che il cognome già fa figo. Lui si chiama John Newman, come Paul Newman. Pensa se tu ti chiamassi Ciro Newman anziché Di Matola, cambierebbe tutto.
1: Appastanata.
0: Allora, signori, abbiamo la novità. Arriva Katy Perry, tanto attesa tra l'altro, con il nuovo singolo.
1: Perché? Lo devi dire lui. Tu. Per...
0: No, non lo...

città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss, Way!
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, Kiss.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss, Kiss.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss, Kiss.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Yes, yes.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Kiss Kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: un Carneval de Rio con questa canzone bellissima, Merck & Cremont in collaborazione anche con Serena Brancale, The Colors.
1: Sì.
0: Partenope su Radio Kiss, chi è?
1: Vabbè, ci sentiamo dopo.
0: Lo
1: sai che fino alle 7 sto in diretta, non posso parlare.
0: Ma se non puoi stare al telefono se siamo in diretta,
1: ciao Jenny. Ciao.
0: Jenny. Chi è Jenny? Un amico tuo?
1: Chi è? Ma che cosa?
0: Amica
1: mia.
0: Un'amica tua?
1: Sì.
0: Chi è Jenny?
1: Jennifer Lopez.
0: Ma come Jennifer Lopez?
1: Jennifer Lopez.
0: Ma scusami, ma in che senso?
1: Ma sai, stai in Italia, no?
0: Stai
1: in Italia mi chiama, dice, ah, vediamoci, non ci acchiappiamo
0: mai. Ma se, ma chi ci crede? Ma smettila, che poi tra l'altro è stato un evento di alta moda ieri a Taormina, oggi ne parlano tutti, fighissima lei, e ha anche cantato una bellissima canzone.
1: Ha fatto un grande omaggio.
0: Grande omaggio a
1: Gino Paoli. Ha cantato Il cielo in una stanza.
0: Sì,
1: sulla
0: base
1: di Let's Get Loud.
0: Ma non è vero.
1: Sì, quando sei qui con me... E questo città non ha più pareti,
0: sì, così.
1: Alberi, ma
0: alberi infiniti, va bene. Comunque è stata veramente molto molto brava, molto molto bella, ma non avevamo dubbi al riguardo. Ah, quindi stasera vi vedete?
1: Io ho detto stasera.
0: Sì, però ti sei rivolto un po' male a Jennifer, non credo.
1: Ma perché
0: che tu...
1: è pesante? Allora, sai, ragazzi, tu non puoi capire quando questi artisti, questi perché si sentono un po' divi. Ma che è sempre per il popolino come te che gli dà tutta questa importanza.
0: È una diva, ma cosa stai dicendo?
1: Pensano che poi parlano con me e pensano di parlare, capi, che pretendono e fanno, e io poi li metto subito
0: sì, ma non
1: a
0: puoi,
1: posto
0: non puoi
1: qua.
0: Sclerare con Jennifer Lopez al telefono.
2: Ha ragione Ciro, grande Ciro.
1: Vediamoci come vieni, prendi subito l'aereo, perché si pensa che uno faccia l'aereo privato come loro.
0: Non credo non che tu sia nella posizione di comportarti così con Jennifer Lopez, però forse è solo una mia opinione, poi fai tu, ci mancherebbe. Comunque, che fai, vai tu da lei o viene lei da te?
1: Ma chi, ci sentiamo poi.

0: DNC, Cake by the Ocean, appunto, su Radio Kiss Kiss. Allora, scusami, mi stavi dicendo qualcosa mentre avevo le cuffie, come
1: io?
0: Al solito, no. Due secondi prima di entrare in onda.
1: Non ho detto niente, che ho fatto?
0: No, mi hai fatto dei gesti e mi hai detto, ah, mi raccomando, adesso.
1: È perché ti dico le cose.
0: Allora, mi metti una canzone triste, una musica triste, per favore, regia, grazie.
1: Sempre questa, ma non possiamo cambiare un po' la paletta?
0: Tra l'altro è vero, scusami, Ogni volta questa canzone appassionata, questa volupta dolendi.
1: Momento triste.
0: Momento triste, perché Ciro fa sempre la stessa cosa. Noi abbiamo 3 minuti, quanto dura una canzone? 3-4 minuti per chiacchierare tra di noi, magari metterci d'accordo su delle cose da dire in onda e da fare in onda. Gli ultimi 5 secondi, quando io metto sulle cuffie, lui mi rivela il terzo segreto di Fatima.
1: Ma non è così, è perché a me mi vengono le cose, le idee all'ultimo momento, io te lo devo dire così, e tu invece già stai nella canzone.
0: Sì, ma poi va a finire che facciamo sti talk senza mani.
1: Allora,
0: look mama no hands.
1: Allora, siamo molto rassegnati anche per Tom Holland. Siamo però, mi dicono, molto in ritardo.
0: Ah, ok, quindi noi ci rassegniamo tra poco per qualcosa che è successo all'attore Tom Holland, tra l'altro sulla cresta dell'onda, non solo per i film che ha fatto recentemente, ma anche per Odissea, che tutti sono andati a vedere ieri. Ne parliamo tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss. Chi c'è adesso?
1: Eddie Sharayan.
0: Si chiama Sheeran.

0: Io avevo bisogno di dolcezza. Ringrazio molto la programmazione musicale di Radio Kiss Kiss per avermela iniettata tutta con Ed Sheeran, Camera. Allora, abbiamo la storia della musica, scusami, l'anno dovrebbe essere l'86.
1: 1986, anno in cui vengono fondate due aziende, la casa di moda Armand & Blen e Marino, la barberia Trinitapoli in Puglia. Salutiamo la barberia.
0: Va bene.
1: Marino.
0: Allora, scusate se rido, ma ci sono delle cose di Ciro che mi fanno ridere e magari vi racconto dopo. Sentiamo.

0: Prince, uno di noi.
1: Come suona bene? Kiss finale di Prince con Radio Kiss Kiss, poi che parte.
2: Incredibile a volte.
1: Kiss Kiss Prince. Quante altre radio possono dire di avere una canzone tutta per loro, dedicata alla loro radio? Allora, benvenuti, dicevamo, Radio Kiss Kiss, venerdì 17 luglio, sono le 17. Oddio!
2: Chi è?
1: 17?
2: Sì.
1: Ore 17 del 17, qualcosa
2: no,
1: sta per accadere.
2: E attenzione che facciamo, vedi, lo dicono.
1: Perché, che cosa?
2: Beh, arriva questa canzone che fa paura.
1: è un po' però no, vabbè,
2: e con Dracula
1: arriva tra poco, ovviamente, con Temi Impala e anche Jenny Dracula
2: e
1: però...
2: se arriva Pizza Impala.
1: No, non è Pizza Impala,
2: non è Pizza Impala,
1: è Temi Impala, ma smettiamola di gigioneggiare. Tra poco ancora notizie curiose da tutto il mondo.

0: ma la colpa è di Max e Max. La colpa è dei Good Morning Kiss Kiss.
1: Ah, il fatto di Dracula.
0: Non riesco più a sentirla come la sentivo prima, questa canzone che si intitola Dracula, che però io adesso canto Dracula perché loro me l'hanno imposta così. Allora, fermi. Perché?
1: Quante cose da dire oggi, 17 luglio, ragazzi, fa molto caldo.
0: Hai visto la puntata di Tomolla, cioè di del gym? Quella roba lì.
1: Del
0: Tonight Show di Jimmy Fallon.
1: Ah, Jimmy Fallon, sì,
0: ha
1: sì,
0: visto
1: sì.
0: Che c'è stato Tom Holland di cui abbiamo parlato.
1: Tom Holland, aspetta, diciamo chi è?
0: L'attore.
1: È l'attore che ha interpretato Spider-Man.
0: Ha interpretato Spider-Man e interpreta tra l'altro nell'ultima pellicola di Nolan Telemaco, il figlio di Odisseo, diciamolo pure. perché ridi?
1: Quello che sta sempre a telefono.
0: Cioè?
1: Telemaco.
0: Allora, che cosa è successo a Tom Holland? Lo ha dichiarato lui stesso in tempi...
1: Che è stato rimbalzato da Holland.
0: Holland,
1: vabbè, ho capito, per far capire il calciatore. Perché gli ha scritto in privato dicendo: frate, no, ma visto che sei comunque in America, ah, ecco perché stai facendo il mondiale, ma perché non ci incontriamo, ci vogliamo una pizza, una cosa,
0: ecco,
1: una birra?
0: Ecco perché l'ha rimbalzato, perché
1: è stato
0: maleducato.
1: E quello gli ha proprio risposto.
0: Due di picche, ragazzi, non gli ha assolutamente risposto, ma proprio neanche un accenno, neanche visualizzato e non risposto,
1: vero,
0: non l'ha proprio visualizzato. Al che, ovviamente, Tom Holland ha detto una cosa molto carina, dice: non è che noi, perché siamo delle star, ci dobbiamo aspettare che tutti accorrano?
1: Accorstassero.
0: Vabbè, non tutti sono appassionati.
1: Sulla destra.
0: Non tutti sono appastenati,
1: esatto,
0: di attori di cinema. Però la cosa carina, sai qual è stata?
1: Quale?
0: È che quando Jimmy Fallon gli ha chiesto: e che fai? Un secondo tentativo, non lo fai di ricontattarlo?
1: E lui che ha fatto?
0: Lui ha detto: allora, ragazzi, tenete presente che io sono britannico, lui è norvegese. Che cosa è successo ai quarti di finale? Chi ha battuto la Norvegia?
1: Ah, giusto, è vero.
0: Figurati,
1: l'Inghilterra ha battuto la Norvegia, quindi magari dice: ma sai che te dico?
0: Ma se non gli ha risposto prima, figurati, adesso lo odia così. Beh, lo odia in contumacia proprio. Va bene, giusto per raccontare cose che succedono in giro per il mondo. Il tuo ultimo due di picche?
1: Ah.
0: È

0: The Last Song, quella di Julie con Biagio Antonacci.
1: Molto bella, molto bella. L'ultima abbiamo detto canzone. Ormai da qualche giorno che questa canzone ci piace particolarmente. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, ma in realtà, scusami, restiamo anche soprattutto nel presente. Venerdì 17 luglio, noi prima abbiamo detto ma cosa vuoi che succeda venerdì 17 luglio? In realtà non abbiamo considerato che siamo al terzo weekend, se non sbaglio, di luglio.
1: Sì.
0: E quindi è ufficialmente partito l'esodo estivo.
1: Esatto, bollino rosso, ragazzi. Mamma attenzione, mia. Non solo per il caldo, ma anche per tutte le autostrade.
0: Arriva...
1: soprattutto quelle verso il mare, ovviamente.
0: Esatto, no, arriva un po' di viabilità e quindi da Autostrade per l'Italia, da ANAS, tra venerdì 17, quindi oggi, e fino a domenica 19 luglio sono attesi flussi di traffici molto intensi e, come dicevi tu, soprattutto verso località di mare, montagna e anche laghi.
2: Grazie al caso.
0: Scusa, no, non era così scontato, non era così scontato, perché è vero che la gente va in vacanza, ma magari metti che qualcuno fa trasferte di lavoro, non può essere.
1: Partenze intelligenti, ricordiamo partenze intelligenti?
0: Che cerchi su chat GPT.
1: No, partenza intelligente quando
0: nessuno parte.
1: Quando parti con un libro che ti dai un tono un po' più intelligente.
0: Con una tesi di laurea. No, in realtà gli esperti consigliano proprio di partire in ore meno trafficate. Sai che
1: con il motorino
0: non mi ero messo d'accordo con la regia, però mi aspettavo una minchiata da quelle parti.
1: Anch'io.
0: Ho preso una pausa. Allora, bisogna partire.
1: E quanto manca?
0: A cosa?
1: Ecco, siamo arrivati.
0: Ma non siamo partiti.
1: Siamo in viaggio.
0: No, non siamo in viaggio. Cioè, i Corrieri di Kiss è un viaggio.
1: Quante ore ci vogliono? Queste erano le domande che facevamo sempre al papà.
0: Posso essere impopolare e anche un po' boomer?
1: Sì.
0: Quando durante il viaggio non avevamo gli smartphone, signori.
1: Che cosa facevamo?
0: Bella
1: Quanti
0: domanda.
1: Quanti schiaffi prendevamo, ragazzi?
0: Quanto litigavamo con i nostri fratelli e le nostre sorelle?
1: Bello, bello.
0: Tutto
1: Quanta poesia.

0: ti schissa a te, che non importa cosa dice la gente. Lavorare con il fuoco ti piace e sei felice della scelta che hai fatto. Ti schissa a te, che sei volato dall'altra parte del mondo solo per immergerti e nuotare con incredibili leoni di mare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Kiss, kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Kiss, kiss.
9: Quando è
10: pesca?
9: È la colazione. Quando è
11: alla pera?
9: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo, vacanze, stiamo arrivando.
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Kiss, kiss.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Yes, yes.
15: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic?
17: La montagna mette una fame.
15: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Karol G e Manu Chao, devo dire una coppiata perfetta anche per un pezzo che si intitola Viajando per el Mundo su Radio Kiss Kiss. Parlavamo
1: allora,
0: prima
1: si parlava
0: di viaggi
1: sì. Soprattutto per andare nei luoghi di villeggiatura, e c'è quando non c'erano gli smartphone e tutte queste cose qui,
0: sì.
1: Come si passava il tempo?
0: Ecco, allora diciamo che per me è cambiato
1: Quali erano i giochi?
0: È cambiato molto poco, perché io se guardo uno smartphone mentre sono in macchina come passeggero, intendo, e vomito, cioè mi viene subito la nausea.
1: Sicuramente.
0: Quindi è cambiato molto poco, però è vero che prima si facevano tante cose, per esempio, cioè sai che c'era chi giocava a trovare più macchine, molto poco, però è vero che prima si facevano tante cose, per esempio, cioè sai che c'era chi giocava a trovare più macchine possibili di colore rosso,
1: certo.
0: Ti faccio un esempio di

0: sai che vedi? Gioco facevamo noi?
1: Il
0: gioco dell'ultima sillaba.
1: Che ne so, partivo io con una parola e poi doveva attaccarsi mia sorella con l'ultima,
2: sillaba, che però la prima sillaba della parola di tua sorella doveva coincidere con l'ultima della tua parola.
1: Esattamente. Okay. E il giro era sempre lo stesso. Io, Ornella, Alessia, papà, mamma.
2: Ok.
1: Vuoi sapere come andava? Andava tipo così. Iniziavo io, mare. Poi mia sorella Ornella faceva regalo. Alessia, logico.
2: Ok.
1: Papà, Conte.
2: Ma che c'è?
1: Conte. Okay. Arrivava mia madre e... Oi, ma che mangiamo stasera? Rovinava tutto!
2: Perché tua madre è sempre stata una pragmatica. Intanto mi sorprende che non fosse tuo padre a rovinare.
1: No, mio padre giocava.
2: Ma okay.
1: Mio padre è un giocherellone. Che è mia madre che non vuole fare niente.
2: Che belle le canzoni. Ho detto lei, è Lenny, credo.

0: mia, che gag.
1: Con Post Malone, tra l'altro, scusate se lo dico ancora una volta, Madonna ha rispaccato, ma davvero, diciamolo pure.
0: Qua quando aprì quel locale si chiamava la danzeteria.
1: La danzeteria, come te, a San Salvo. Danziteria è il titolo.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
1: kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
5: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: Kiss, kiss. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
6: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Kiss, kiss.
12: Nen.
13: La senti?
12: Nen.
13: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
13: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Yes, yes.
14: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto!
14: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
16: Kiss, kiss.

0: senti nero.
1: Con Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Voi quanti messaggi di gente che faceva cose in macchina?
2: Bellissimo!
1: Alfio. Allora, Alfio, hai detto bene: litigare con fratelli e sorelle. Poi puntualmente si girava mia madre a darci ceffoni alla cieca.
2: No, sì. mio padre invece era forte.
1: Perché?
2: Mio padre mentre guidava.
1: No, che poi erano anche epoche in cui la cintura di sicurezza, dai, parliamoci chiaramente, non era poi così. Non era così salvavita, aveva una funzione un po' più accessoria. E di base era più facile girarsi e menare.
2: Sicuro.
1: Quando i genitori menavano prima del metodo Montessori, ci mancherebbe, perché adesso, ragazzi, concentratevi su cose belle invece di litigare. Sì. Una parola. Allora, poi c'è anche chi scrive: a noi piaceva tantissimo fare il gioco dell'omino che corre sul guardrail.
2: Attenzione. Gad Lerner.
1: Io volevo dire l'omino.
2: Che salutiamo, ragazzi.
1: Che rappresentava Gad Lerner.
2: Scusa, che significa l'omino del guardrail?
1: Ma stai scherzando?
2: No, non sto scherzando.
1: 347-490-0042. Quanti immaginavano l'omino che correva sul guardrail o correva ai bordi della strada e saltava gli ostacoli?
2: Saltava pure gli alfa.
1: Hai voglia.
2: Per me lo facevo.
1: Aveva le fattezze di Ciro.
2: Oppure il.
1: La mano
2: che
1: controvento.

0: chiude?
1: Ah, pronto?
0: No, perché si piglia tutto questo tempo di batteria che, voglio dire, per la radio sono momenti preziosi. Comunque bella Siena Spyro. Qualcuno ci scrive: il mio Mino aveva la bici.
2: Aveva la bici, che bello.
0: Sì. Che poi, scusami, posso fare una riflessione, secondo me molto acuta, rispetto all'omino che corre sul guardrail. Stiamo parlando nei Corrieri di Kiss Kiss di cose che si facevano in macchina quando si viaggiava, si andava in vacanza, magari la meta era lontana.
2: Si perdeva un po' di tempo.
0: E non avevi lo smartphone all'epoca. Io ho detto che immaginavo l'omino che correva ai bordi della strada e che superava gli ostacoli. La mia riflessione è che è un parkour antesignano.
2: Parkour antesignano.
0: Scusami.
2: Ricordiamo tutti gli antesignani. Salutiamo.
0: Il mio omino faceva capriole, saltava ostacoli, si menava male. Quindi era un po' parkour.
2: Ma tu facevi proprio col segno delle dita?
0: A volte sì.
2: Lo facevi così?
0: A volte sì. No, a volte lo immaginavo solo. A volte la mia mente proiettava un'immagine.
2: Ah, immaginavi, ok.
0: A volte
2: okay.
0: Lo immaginavo, a volte lo facevo anche con le due dita che correvano proprio sul finestrino.
2: C'è stato un periodo in cui io con le mie sorelle giocavo.
0: Ti mettevano fuori dalla macchina e correvi tu.
2: Ero io il loro omino. No, facevamo i giochi di società, quelli mini.
0: È vero.
2: Tipo il Monopoli piccolo, il Monopolino.
0: Il Monopolino, come no, hai voglia. Io c'avevo il Forza Quattrino, lo vogliamo chiamare così?
2: Forza Quattrino?
0: No, è il Forza 4, versione ridotta.
2: Sì. Erano in versione tascabile, travel.
0: Sì.
2: Versione travel.
0: Giocavamo alla torre con i blocchetti di legno.
2: Non ho capito.
0: La torre con i blocchetti di legno.
2: Ah, come si chiama quel gioco?
0: No, non mi ricordo.
2: Jenga.
0: Ovviamente sto scherzando.
2: Jenga.
0: In macchina non era facilissimo.
2: È vero. Jenga era fortissimo.
0: Va bene.
2: Walter Jenga.
0: Grande portiere che restava facilmente in equilibrio. Grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno mandato messaggi al riguardo. Tra un po' anche la storia della musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: e vendevate cancellini.
1: No,
0: c'era materiale da cancelleria.
1: Era un negozio di cani di cancello che mangiavano le persone.
0: Ma la capisci solo tu questa.

0: È un po' la quintessenza degli anni Ottanta, questo pezzo dei Modern Talking Cherry Cherry Lady dall'anno 1986.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Una buona serata e bentrovati. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alla domanda dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. In merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Nelle stesse ore la moglie ha presentato la domanda di grazia e i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte della bambina di 11 anni deceduta all'ospedale Gaslini, dove era arrivata in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante il 15 luglio. Nelle prossime ore saranno dati dal PM gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati. Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato nell'ingresso di un palazzo a Modena. Il 45enne viveva in un altro stabile nei paraggi, in passato aveva lavorato come giardiniere. Tra i residenti nel condominio Teatro dell'Omicidio, ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione, l'arma del delitto trovata in un cestino dei rifiuti. Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida dei Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Con l'elezione alla guida del partito, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne con Starmer in programma lunedì a Downing Street. Proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi dal 22 giugno. Le tensioni nell'area deprimono i mercati, borse asiatiche ed europee in forte calo, salgono invece le quotazioni del gas e i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. Torniamo in Italia, ancora caldo intenso, bollino rosso in 16 città, domani saranno 19, temperature anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia con alto rischio incendi, 40 gradi al centro, al nord afa accompagnata da improvvisi temporali, domani allerta in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, da lunedì più fresco ovunque. Il calcio italiano piange. Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nella stagione 84-85, il tecnico si è spento all'età di 91 anni, lasciando un segno indelebile nella storia del calcio italiano. Nel corso della sua carriera guidò anche Genoa e Inter, distinguendosi per competenza, equilibrio e uno stile sobrio che gli valse la stima di colleghi e tifosi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Grazie Cristina.
0: Che modi sono?
3: Grazie mille per essere la voce che sei.
0: Ma che stai facendo? Ci stai flirtando con Cristina Manco?
3: Non mi permetterei mai.
0: No, però mi sembri un po' così piacione mentre lo dici.
3: No, perché bisogna dare la giusta attenzione ai nostri collaboratori.
0: Va bene, grazie a tutta la redazione che ci ha informato sulle news delle ultime ore. Intanto, noi siamo sempre questi, eh.
3: Ragazzi, vi dico solo una cosa.
0: Che cosa?
3: Dobbiamo fare il reverse.
0: Sì.
3: E c'è il messaggio cantato.
0: Todo bello.
3: Poi fate voi.
0: Questa terza ora secondo me è imperdibile. C'è anche un Pasquale
3: fate voi
0: Viola.
3: Perché me ne vago.
0: C'è anche Pasquale Viola che fa partire The Bosa. Vai.

0: E se non lo fai tu, scusami, qualcuno deve pur farlo.
1: Hai ragione. Allora, attenzione, ritorna il messaggio cantato. Ricordiamo che il venerdì noi facciamo il trittico delle meraviglie.
0: Però
1: ovvero
0: questa volta,
1: una chat di gruppo.
0: Questa volta abbiamo voluto accontentare i numerosi ascoltatori che ogni volta ci mandano sto messaggio e ci dicono: raga, tutto bellissimo, ma noi vogliamo risentire il messaggio della chat di condominio di un po' di tempo fa.
1: E noi ve lo facciamo sentire.
0: Esatto, perché noi adesso ci stiamo lavorando e forse creeremo una sezione sul sito di Radio Kiss Kiss in cui potrete sentire tutte le grandi hit del messaggio cantato, ma nel frattempo, come regalo di questo venerdì 17, vi facciamo risentire la chat di condominio che è venuta fuori un po' di tempo fa. Vai col primo, che è l'amministratore condominiale.
2: Signori, buonasera.
1: Buonasera.
2: È l'ennesima volta che faccio questo avviso. Abbiamo spurgato i pozzi e dentro ci abbiamo trovato anche stavolta
1: che
2: di tutto.
1: Di tutto.
2: Quindi siete pregati di non gettare nei water.
0: Che cosa?
2: E nei tubi di scarico cotton fioc. Dischetto struccanti, assorbenti a giocattoli per bambini.
1: Bambini.
2: Se il problema si ripresenterà,
0: che fai?
2: Siete pregati di non lamentarvi. Se aumenterò la quota condominiale, firmato
0: chi?
3: L'amministratore.
1: Ciao.
0: Un modo per omaggiare anche Mario Mero.
1: Mario Mero, certo, certo. Allora, state con noi perché adesso vi faremo ascoltare le risposte.
0: Le risposte di alcune condomine.
1: Ecco.
0: Guarda che dico condomine con un certo piglio e capirete perché. Le risposte non sono proprio dolcissime. Tra poco.
4: Dedicated the song to Led Belly.

0: Con Anna su Radio Kiss Kiss, ragazzi, l'energia che ci serve in questo pomeriggio ce la dà anche il messaggio cantato.
1: Allora, abbiamo sentito il primo messaggio dell'amministratore che si lamentava con i condomini. Diceva: sì, ragazzi, io devo fare i lavori per lo spurgo dei pozzi, mi raccomando non buttate le solite cose
0: perché
1: che
0: troviamo,
1: altrimenti devo aumentare la quota condominiale.
0: Diciamo che qualche condomino, soprattutto qualche condomina, ecco, si sente chiamata in causa e dice: oh, ma ce l'avete con me?
1: Esatto. Io comincia a puntare il dito.
0: Fermi, sentiamo la prima risposta nella chat.
2: Volevo solo dire e specificare che io e la mia famiglia.
0: Specificare.
2: Le regole condominiali le rispettiamo.
0: Ok. Ecco.
2: E non ci hanno mai richiamati nessuno.
0: No, non è corretto in italiano comunque.
2: E non è che per colpa di qualcuno io poi devo pagare le sporcizie degli altri.
0: Aie. Ah, yeah.

0: se avete tre figlie femmine, imparategli l'educazione.
1: No, allora la signora
0: Firmato Maria Pia.
1: Lei ci mette la faccia.
2: Maria Pia proprio si è esposta tantissimo.
1: Però capisci che se tu dici chi ha tre figlie femmine in un condominio, si capisce, a chi ti riferisci.
2: Sentiamo che cosa risponde
1: la mamma delle tre
2: la
1: figlie
2: femmine. La mamma delle tre figlie femmine. Vai.
0: Signora Maria Pia.
1: Eccola là.

0: porco.
1: Che fa?
0: Dice cornuto all'asino.
2: No, non è il porco. No. Non è l'asino, intanto è l'asino, però non è che il porco dice cornuto, è il bue che dice cornuto all'asino.
1: Bellissimo, questo secondo me è imbattibile.
2: È imbattibile, è imbattibile, l'abbiamo ricicciato fuori per farvelo rigodere, visto che in tanti ce l'avete chiesto, poi presto lo troverete anche sul sito di Radio Kiss. Intanto, grazie mille per averlo seguito e ritorno la settimana prossima. Chiedimi che cosa?
1: Che cosa?

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
13: Kiss Kiss.
14: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira facciamo i guai.
0: La musica più bella.

0: così. Come chiude la canzone quella? Twist, twist, twist. Qual era?
1: Swing, swing, swing, swing.
0: Swing. Non mi veniva. No, che volevo entrare. Vabbè. Volevo entrare dicendo quella cosa lì, ma non mi veniva.
1: Signori, vai con il reverse.
2: Oh. Rever al contrario. Rever contrario.
1: La possibilità di vincere i nostri gadget.
0: Posso chiedere?
1: Dica.
0: Dice porta nell'arno il reverse.
1: Porta il... mamma mia, mi fa perdere tempo. Vi facciamo ascoltare una canzone italiana famosissima. Dovrete indovinare, anzi dovrete essere i primi ad indovinare il titolo della canzone.
0: Se...
1: e il nome del cantante.
0: Esatto, e così se sarete tra i primi ovviamente a indovinare riceverete in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss. Cominciate a segnare 347 490 0042.
1: È facile.
0: Ino Ino. Ma scusa.
1: No, ragazzi, si capisce.
0: No, dai, come fai a non capire?
1: No, è troppo facile.
0: Non dare indizi, perché sennò veramente, dai. Allora, 347-490-0042, una canzone al contrario.
1: Non è la primavera.
0: Quella di Marina
1: Rey. Non è la primavera.
0: Va bene, dai, sentiamo un po' che cosa ci rispondete. Mi raccomando, messaggi vocali, ok? Aspettiamo e tra poco li sentiamo, vediamo chi vince.

0: Lo volevo dire, ma l'ho detto. Caspita, l'ho detto. Va bene. Come funziona invece per quanto riguarda i messaggi che ci sono arrivati? Del reverse, stavo per dire messaggi cantati.
1: Come funziona? Che hanno indovinato quasi tutti.
0: Allora, una sola persona.
1: Però mi dicono non è vero.
0: Non è vero? Ah, ok. Allora sentiamo.
2: Ragazzi, sono Bruna e Zucchero. così vai. Celeste.
1: Belli, no. Bravissima.
0: Ma che bravissima.
1: Ma bravissima ad avere una fantasia del genere.
0: Secondo me qualcuno sbaglia per essere messo in onda.
1: Può darsi.
0: Ma non lo so, vai.
3: Succhiando l'uva di Mina.
1: Succhiando l'uva.
0: È una canzone stupenda.
1: Veramente,
0: non Succhiando l'uva mi inchino. È una canzone anche da leggerissimo.
1: Se ti inchini.
0: Allora, ti sto dicendo, è una canzone dal leggerissimo doppio senso. E dice, non è succhiando l'unghia. È succhiando l'uva mi inchino.
1: Sì, è la stanchezza. Mi
0: ed è una canzone stupenda.
4: Vai. Seconda stella a destra, Edoardo Bennato.
0: E poi giù fino al mattino. Esatto. No, non è quella, vai.
5: No, niente, volevo solo ricordarvi che ancora non mi avete fatto gli auguri di compleanno.
0: Ah, ma auguri. Che c'entra adesso?
1: È importante, auguri.
0: E allora auguri, scusaci, però.
6: Stefania da Torino, un'estate al mare.

0: E stai dicendo?
1: Niente, ragazzi.
0: Ragazzi, che poi tra l'altro, giusto fare un attimo l'esegesi del testo, è una canzone che parla, è una canzone tristissima, parla di una peripatetica, una prostituta che vorrebbe andare al mare.
1: Ah,
0: tra poco seconda manche.

0: così proprio, questa chiusura di Zucchero Fornaciari con Partigiano Reggiano. Novità?
1: Novità targata Summer.
0: Targata. Va bene, allora, tra poco anche, ricordatevi la seconda manche per quanto riguarda il reverse, ma intanto la nuova di Summer si intitola My Body Is Ready.

0: mio corpo non è ancora pronto, dice Samber, però la sua voce molto.
1: Allora, seconda manche del reverse, la canzone al contrario. Questa manche, il protagonista di questa manche è una canzone dei cartoni animati.
0: Cartoni animati degli anni, questa volta andiamo un po' abbastanza indietro, credo anni 80, se vuoi 81, ragazzi. Allora, capolavoro,
1: io non lo guardavo, devo dire la verità.
0: Io lo guardavo e non lo capivo, io ho scoperto col senno di poi perché non lo capivo, perché era una riflessione molto arguta sulla vita, sulla morte, sugli esseri umani.
1: Un cartone animato per adulti, diciamo.
0: Beh sì, però lo guardavamo da bambini.
1: Certo.
0: Senti.

0: bastare. Io l'avrei capito. Ce lo facciamo bastare così.
1: Come ti permetti? Questo è un capolavoro. Allora, tra l'altro, il titolo dovrebbe essere in tre parole, ma in realtà ce ne basta una.
0: Sì,
1: facciamo
0: sì.
1: Che ce ne basta una, quella proprio iconica, ok? Cartone animato. Do qualche indizio?
0: Sì.
1: Do un indizio.
0: Orippo.
1: Eh? Che hai detto?
0: Tu hai detto Orippo?
1: No, ho detto do un indizio.
0: Ah, ho capito Orippo.
1: Il creatore è lo stesso Matsumoto, dico, di Capitan Harlock.
0: Capitan Harlock, perfetto.
1: Vabbè,
0: perfetto.
1: L'ho detto?
0: E
1: dici che l'ho
0: detto? No, sì, erano più o meno.
1: Il notaio mi fa segno, no, va bene così. Dai, allora, 347-490-0042, qual è il cartone animato della sigla al reverse?
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero,
5: come le vacanze
4: o un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Kiss, kiss.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
12: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: con Bossa Nostra e adesso fatti vostri. Se l'avete indovinata, bene, magari se siete stati primi avrete anche il regalo, i gadget di Radio Kiss Kiss. Di cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando del Reverse, la seconda canzone del Reverse, una canzone dei cartoni animati. Tanti messaggi arrivati e chi avrà vinto? Sentiamo.
0: Tanti sbagliati.
2: Sono Michele, siamo in viaggio e il titolo della canzone è Kenny il Guerriero.
0: No, assolutamente, non credo neanche che fosse lo stesso creatore.
1: Non lo so,
0: vabbè, comunque giusto capire, vai.
3: Il Reverse è Lamu.
1: No, non è Lamu.
0: Però sono andati tutti un po' sui manga e questa cosa un pochino c'entra, vai.
4: No,
0: oddio, ma perché non lo cancelli sto messaggio che si sente anche male?
5: Fantasy.
1: No, che è sto fantasy? No.
0: Però
1: ci ma
0: andato.
1: Perché voleva dire un'altra cosa?
3: Pollon.
0: No, non è
1: Mango Pollon.
0: Però
5: Fantasy.
0: No, cretino, vai ancora.
3: Il Reverse è
5: Fantasy.
0: No, dai, io scemo, vai.
6: È Galaxy Express, Marcello da Reggio Emilia.
1: Bravo, bravissimo. Quello era il treno, vedi che passava.
0: Una trama di un complicato, una roba arzigogolata e assurda proprio. Però
1: ma com'era?
0: Ma tipo che in un futuro molto prossimo, diciamo che c'era la possibilità per i ricchi di fare impiantare la propria coscienza in dei corpi meccanici.
1: Okay, ma anche molto film, molto cinematografico.
0: E c'era il protagonista che era sto ragazzino che voleva anche lui un corpo meccanico, voleva trasferire la sua coscienza. Quindi prende un biglietto per sto treno spaziale per andare sui vari pianeti a cercare la possibilità di avere un corpo meccanico, ma lì si rende conto che tutti quelli che sono diventati coscienze meccaniche vogliono ritornare umani.
1: Certo.
0: Una grande riflessione sulla vita e sulla morte. E io avevo, ma che ne so, 8 anni e guardavo questa roba.
1: Pensa
0: quindi
1: un po'.
0: Chiedimi perché.
1: E lo hai mai capito?
0: No.
1: Bene.
0: Sono venuto solo su Mario.
5: Fantasy.
0: Basta. Con quanta convinzione poi.

0: Oh yes, come chiudere in figaggine totale.
1: Bello, bello, bello. Allora ragazzi, grazie per essere stati qui con noi tutta la settimana con un Alfio, posso dire, leggermente enfatizzato.
0: Volevi trovare qualcosa.
1: Appastanato.
0: Allora, no, secondo te una settimana passata con noi, gli ascoltatori come staranno in questo momento? Più o meno. Allora, ci ritroviamo settimana prossima, non ve la perdete, ovviamente la prossima puntata, ma anche Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss. Ed Alfio e Ciro...
2: Fantasy!

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Grazie Corriere, a lunedì e linea alla nostra redazione. Adesso per le ultime notizie di oggi, Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura il caso di Mario Roggero. Il gioielliere si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori nel Cuneese. Alla domanda dei giornalisti se fosse pentito di quanto fatto, ha risposto sì, ma col senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. Poi ha incalzato il presidente Mattarella, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Intanto il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria per l'eventuale concessione della grazia in coordinamento con la procura generale della corte d'appello di Torino. I magistrati aspettano il compito di raccogliere l'intera documentazione, i pareri del tribunale di sorveglianza, lo storico giudiziario del gioielliere. E pur non intervenendo direttamente sulla vicenda, la premier Meloni è tornata a parlare di legittima difesa in relazione al nuovo decreto sicurezza approvato in consiglio dei ministri. Introduciamo una legge di puro buonsenso, sostiene la premier. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. Lo Stato, conclude Meloni, sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Omicidio colposo, il reato ipotizzato dalla procura di Genova nell'inchiesta sulla morte della bambina di 11 anni risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Nelle prossime ore saranno dati dal PM gli avvisi per l'autopsia e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati. Gli investigatori hanno inoltre accertato che mancava il cartello obbligatorio per i minori di 12 anni. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero in Messico. Il sisma è stato registrato a largo delle coste occidentali del paese. Il ministro della Marina raccomanda di non avvicinarsi alle spiagge per rischio tsunami. Le autorità stanno effettuando sopralluoghi sul territorio per valutare possibili danni strutturali e coordinare misure preventive. Mentre proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran che prende di mira i paesi nel Golfo, il capo dei Pasdaran minaccia attacchi alle unità navali statunitensi. L'obiettivo resta lo stesso, il controllo dello stretto di Hormuz. Il presidente Mattarella ricorda Arrigo Levi nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, narratore curioso, colto e appassionato, maestro di giornalismo, testimone di valori civili che ha messo a servizio della Repubblica. Il giornalismo è la sua professione, aggiunge il capo dello Stato, che non interruppe neppure quando si recò in Israele a difesa del nuovo Stato. Gran caldo in Italia, una delle ondate più intense di questo luglio, bollino rosso in 16 città che domani saliranno a 19, al nord afa accompagnata da improvvisi temporali, da lunedì più fresco ovunque. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina, kiss kiss a te, e l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ora c'è Portami a casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo. Le 19 del 17 luglio è venerdì sera, se siete in viaggio verso il mare, i laghi o verso i valichi, fate parte ufficialmente del primo grande esodo dell'estate. Oggi sono stati attivati i bollini rossi sulle autostrade, quindi la sensazione di essere tutti diretti nello stesso posto alla stessa ora, sì lo so, è decisamente reale. Io vi accompagno da qui alle 21 con ottima musica, Portami a casa Kiss Kiss l'appuntamento. Io sono Rita Manzo, in regia c'è Pasquale Viola, Emma e Fabri Fibra per partire subito alla grande.

Prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga, poi Maroon 5, Nobody's Love ed infine Nelly Furtado, All the Things Come to an End. È la musica più bella di Radio Kiss Kiss che vi sta accompagnando verso sera di questo venerdì 17 luglio. Luglio 2026, la parola d'ordine è idratarsi. Quante volte ho sentito nominare l'idratazione? Allora, significa idratarsi, cioè secondo me, ragazzi, dobbiamo un attimo ribaltare le cose, ok? Allora, idratarsi significa innaffiare dove la quotidianità crea il deserto intorno a te. Significa bagnare i pensieri che si stanno in qualche modo inaridendo, magari con un libro che non avevi tempo di leggere, oppure significa idratare i rapporti umani, ecco, quelli sì che vanno innaffiati e idratati, no? Versando attenzione magari su quel legame che stai lasciando seccare per una serie di motivi. Significa mantenere l'anima bella morbida per evitare che si spacchi sotto il peso delle scadenze, delle rotture di Zebedei, dello stress, del bombardamento di negatività che ogni giorno ci soffoca, no? Quindi idratarsi è mantenere morbida l'anima per non farla spaccare sotto il peso dei doveri, del devo fare, devo andare. Si vedo che annuiscono tutti qua in regia, quindi sono tutti belli stressati. Ok, anche una birra gelata direi conta come idratazione, no? Quindi uniamo l'utile al dilettevole. Venerdì sera è una birretta gelata, ce la siamo meritata. Fulminacci per voi su Radio Kiss Kiss. Maledetto me.

benedetto me. E dal momento che stiamo per ascoltare insieme la voce di Michael Jackson, volevo ricordare che nonostante la pioggia di stroncature e di recensioni durissime, il film biografico Michael ha abbattuto la barriera del miliardo di dollari al botteghino mondiale. Quindi è la prima volta che accade nella storia del cinema che un film biografico musicale raggiunga una cifra simile. Ha superato persino il record del famigerato Bohemian Rhapsody, no? È evidente che la complessità, che il genio di un artista irripetibile come Michael Jackson continui ad affascinare le persone. Un successo monumentale, quello del suo biopic, che si spiega solamente in un modo, ed è lo stesso che usiamo ogni giorno noi qui a Radio Kiss Kiss: la forza della musica. Ascoltiamo insieme Love Never Felt So Good e ce l'ho fatta.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a €7,45. Scopri di più su Conad.it.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Kiss, kiss.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Yes, yes.
10: Idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3% grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a €2,49.

0: Basta il tempo di un fiore,
1: un bel
0: amore se non lo canterai. Basta il tempo di un fiore,
1: un bel canto d'amore per voi che ascoltate.

0: L'intero paese. Allora, si chiama Ucinemitu ed è il cinema più piccolo d'Italia, solo 12 posti. Il paese soffriva di un grave spopolamento rurale. L'apertura di questo cinema ha attirato visitatori dai comuni vicini, turisti, eccetera, e ha generato una sorta di effetto domino. A pochi metri dalla sala ha riaperto anche la vecchia osteria del borgo, chiusa per ben 40 anni, ed è tornato a riempirsi l'unico negozio di alimentari rimasto, capito? Quindi è stata una reazione a catena. 12 posti, quindi, sono bastati a invertire la tendenza all'isolamento. Oggi quasi tutti abbiamo un maxi schermo a casa, no? E spesso nei nostri salotti ci sono persino più posti a sedere. Eppure questo cinemino funziona lo stesso, perché evidentemente qui ci si siede vicini per riscoprire proprio il senso di essere una comunità.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss.

La vera meraviglia è qui su Radio Kiss Kiss, la musica più bella, quella che scegliamo accuratamente per voi. Grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Venerdì 17 luglio è l'ora del primo aperitivo del weekend, ma se nel vostro bicchiere stasera non c'è alcol, sappiate che siete decisamente di tendenza, perché questa del 2026 è l'estate della cosiddetta sober curiosity, la curiosità sobria. La generazione Z ha evidentemente deciso di rivedere le regole dell'aperitivo, rendendo il bere analcolico una scelta consapevole, ricercata e per molti decisamente più cool. Quindi niente paternalismi, sia chiaro, ma proprio solo il piacere di viversi la serata senza il peso del giorno dopo, il famoso peso sulla testa, no? Il che mi sembra una scelta saggia e salutare. Il New Kiss che sta per arrivare così a schiaffo, a sorpresa, è veramente la vera sorpresa dell'estate 2026. Si tratta del nuovo singolo di Raf, amico, grande amico di Radio Kiss Kiss. È un pezzo che sta andando fortissimo, che inaugura il suo tour estivo. Si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: E New Kiss, la nuova di Raff. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo fa nel fine, che farà nel fine settimana, ma soprattutto che caldo farà nel weekend. A te la linea, Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Solo alcuni residui fenomeni sulle aree montuose del nord nelle prossime ore, che tenderanno però ad esaurirsi. Domani mattinata bel tempo soleggiato su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana. Col passare delle ore aumenterà l'instabilità sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci o temporali. Poche variazioni altrove. Massime tra 29 e 35 gradi al nord, tra 31 e 38 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Yes, yes.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Yes, yes.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.
7: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Rita Manzo su Radio Kiss Kiss. Sempre bionda pure io sono, quindi posso anche unirmi eventualmente al duo. Pasquale Viola e Moro e vi saluta dalla regia. Stavamo commentando il fatto che c'è chi investe nel mattone e chi invece decide di portarsi a casa un bel pezzo di galassia lontana lontana. La spada laser originale di Luke Skywalker è stata appena venduta all'asta per la cifra record di $3.750.000. È ufficialmente il cimelio di Star Wars più prezioso della storia, ha superato persino quella di Darth Vader. Sto guardando Pasquale perché lui è uno veramente appassionato di Star Wars. Allora, questa spada laser è quella impugnata nel leggendario duello de L'Impero colpisce ancora, venduta insieme al calco della mano mozzata nella scena. Cioè, vi dico proprio questo particolare inquietante. Roba da veri collezionisti o da veri Jedi o Jedi. Jedi per mantenere la fonetica originale inglese esattamente come vuole il nostro Pasquale Viola. La musica più bella di Radio Kiss Kiss.

0: Io volo via insieme a Colapesce, Salmo e Mace. È sua questa canzone, si intitola Cattive Abitudini. Attenzione, ho qualcosa di molto importante da comunicarvi con Radio Kiss Kiss. Voli al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco, quindi ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: History Kiss in arrivo, datato 1995. Stavo pensando che c'è un pizzico di malinconia che unisce il calcio e la musica in questo luglio mondiale. Con l'eliminazione dell'Inghilterra dai mondiali per mano dell'Argentina è sfumato anche quello che sarebbe stato l'evento dell'anno. Liam Gallagher, sapete, no? Aveva promesso l'incredibile, cantare Wonderwall sul prato della finale se l'Inghilterra avesse alzato la coppa. Non succederà, come noto, ma questo capolavoro resta comunque l'inno assoluto e la colonna sonora che ha unito i tifosi in questo bellissimo torneo.

0: so perché mi viene da piangere ogni volta che la sento, eppure sono passati anni e la sento spesso. Era Wonderwall, Oasis, History Kiss del 95.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
0: Buonasera, venerdì 17 luglio, ore 20, si riparte con Portami a casa Kiss Kiss. Chi vi parla è una ragazza molto sensibile alla musica, evidente. Ciao a tutti da Rita, è bellissimo accompagnarvi verso sera. Stavo pensando che ascoltando Wonderwall degli Oasis mi sono sentita trasportare all'8 agosto del 2025 ad Edimburgo per uno dei live della reunion degli Oasis, ed è stato bellissimo, il famoso meraviglioso potere evocativo della musica, no? Pasquale Viola vi saluta dalla regia. Noemi in arrivo, tu cosa fai questa sera?

la musica più bella è Radio Kiss Kiss, che stai ascoltando. Self Aware, Temper City. Noemi, tu cosa fai questa sera? The White Stripes, Seven Nation Army. La vita normale si conta in anni, mentre la memoria emotiva invece si misura in quadrienni, almeno per come la vedo io e per le riflessioni che facevo ascoltando The White Stripes con Seven Nation Army, che nel 2006 era po. Allora, pensa ai mondiali, no? Ci mancano i mondiali. Sì, sicuramente per il calcio, se sei ovviamente un tifoso del calcio, se vuoi vedere la tua nazionale partecipare a una competizione importante. I mondiali ci mancano anche perché sono un po' i segnalibri dei nostri capitoli personali. Cioè, chi amavi tu nel 2002? Sul divano di chi eri seduto quella notte, per esempio, del 2006, mentre Seven Nation Army diventava un inno collettivo? Ecco, così la nostalgia dei mondiali poi è la nostalgia forse di noi stessi, no? Di quel bel profumino d'estate, finestre aperte, quando tutto sembrava ancora possibile. Sorry, scusa, lo sento. Gran pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

$4.9 milioni. A tanto è stata battuta all'asta a New York la maglia indossata da Pelé nella finale dei mondiali del 58. Wow! $4.900.000, una cifra record per un ragazzo che a soli 17 anni, ricordiamolo, incantò il mondo segnando una doppietta leggendaria. Io non c'ero, neanche Pasquale Viola in regia, ma se ne parla appunto come di un momento leggendario. E quando uno spende quasi 5 milioni per un pezzo di stoffa, cioè, un pezzo di stoffa, sì, vero, consumato dal tempo, ma poi in realtà, cioè, non è che compra solo un pezzo di tessuto azzurro, no, compra il momento esatto in cui il calcio è cambiato per sempre, compra la nascita di un mito, ma soprattutto compra una cosa che evidentemente può comprare perché già ha un sacco di soldi. DJ Khaled e Rihanna per

0: Kiss a te, che non solo ami le scampagnate in natura, ma ti ricordi sempre di rispettarla. Kiss a te, che a volte ricontrolli se hai spento la luce, perché sai che un gesto può fare la differenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Buon vento e buon viaggio a voi che state andando in vacanza con Radio Kiss Kiss. Un sacco di amici sono partiti proprio in queste ore, quindi vi stiamo accompagnando verso il mare, che bello. Allora, chi alzerà la Coppa del Mondo questa domenica non entrerà solamente nella storia, ma indosserà un anello da sogno, tutto tempestato di diamanti. Allora, per la prima volta nella storia del calcio, la FIFA ha deciso di rompere una tradizione e ha introdotto l'anello dei campioni. In perfetto stile NBA, dunque, 30 pezzi esclusivi per i giocatori della squadra vincitrice e poco meno di 2000 messi in vendita per i tifosi più ricchi del pianeta. Non mi guardate, non sono io quel tifoso lì. Allora, su questa cosa dell'anello mondiale c'è chi grida al miracolo commerciale, chi invece storce il naso di fronte a questa americanizzazione del calcio. Però una cosa è certa, che domenica sera la squadra che vincerà giurerà al mondo un per sempre sì sarà dunque un matrimonio d'amore e soprattutto di tantissimi carati. R.E.M. nella musica più bella, questo sì che è un gioiello.

Parlavamo di anelli poco fa qui su Radio Kiss. Ray stava ancora aspettando un marito, preceduto però da un bel brilloccone da mettere sul dito. Per secoli il matrimonio ha avuto il monopolio assoluto dei gioielli, no? Le fedi d'oro, i solitari, le promesse di eternità. Ma cosa succede quando quell'amore finisce? Ecco, oggi la risposta non è più nascondere i ricordi dentro un cassetto oppure bruciarli proprio. Dagli Stati Uniti al Giappone sta spopolando la tendenza degli anelli del divorzio, cioè le persone prendono la vecchia fede, la portano dall'orafo e la fanno fondere per creare un gioiello completamente nuovo. Non è un atto di vendita, dicono, di vendetta, ma un rito di rinascita, cioè così spiegano questa cosa. Certo è che ricominciare da capo può essere un investimento decisamente costoso, perché fra il conto del gioielliere e la parcella dell'avvocato divorzista, la libertà ritrovata, diciamo che ha un costo notevole, però vabbè, ognuno è libero di fare delle proprie fedi quel che vuole.

0: Entriamo ora in un'atmosfera decisamente più intima e anche cinematografica con Giselle, un talento emergente. Il titolo di questo brano è un'espressione francese che fotografa, diciamo, la quiete sospesa di una domenica a mezzogiorno spaccato. Si intitola infatti Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Yes, yes.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte sotto costo valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
9: Kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
12: Kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: Green Kiss.
1: È venerdì sera, ma vuoi che manchi nell'ultimo appuntamento della settimana con Portami a casa Kiss Kiss un bel Green Kiss? E allora, eccolo qua, lo spazio alla natura, uno spazio che spesso e volentieri dedichiamo alla natura per una notizia straordinaria, ma che comunque fa riflettere in qualche modo. Allora, nel cuore della foresta pluviale del Congo è stata ufficialmente riconosciuta una nuova specie di scimmia chiamata Likweli. Cioè, non si era mai vista prima, anche se in realtà insomma c'era qualche idea che potesse esistere questa scimmietta. Una scimmietta che ha una particolarità unica che la rende buffa e tenera nello stesso tempo, come le foto che girano in rete possono testimoniare. Ha i labbroni arancioni, cioè sembra uscita da una seduta di make-up con un grande make-up artist. Forse madre natura ha esagerato con il filler prima di mandarla in passerella, non lo so, però ha questa particolarità. Comunque la comunità scientifica ha impiegato la bellezza di 20 anni per mappare e confermare la sua esistenza, che, come dicevo prima, insomma, c'era qualche indizio, eppure la gioia è durata veramente poco a causa della deforestazione. Purtroppo la simpatica Likweli rischia l'estinzione. Peccato, nemmeno il tempo di conoscerla, che forse dobbiamo già dirle addio.
0: Green Kiss. Green Kiss.

prima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi la facciamo in Cina, è una notizia comparsa qualche minuto fa. Allora, in Cina esiste il fiume azzurro. Questo fiume azzurro si è ritirato. A Chongqing è riemersa intatta un'illusione ottica nata secoli fa, esattamente lo Shiba Ozai. Che cos'è lo Shiba Ozai? Non so manco se si pronuncia così, pensate. Comunque è una gigantesca pagoda della dinastia Ming, cioè risalente, incredibile, all'epoca della dinastia Ming. Una pagoda alta 12 piani, costruita, pensate, senza un solo chiodo, che oggi appare sospesa sull'acqua come un perfetto bonsai a forma di cuore. È pazzesco, è archeologia che riaffiora, è la prova che la bellezza sa aspettare il suo momento sotto la superficie prima di rivelarsi. Una meraviglia. One Republic per voi in arrivo, questa è Kids.

Non è esattamente un kid, un bambino, ma è certamente un giovanotto veramente in gamba. Si chiama Stefano Piccirillo, sta per arrivare e vi accompagnerà fino alla mezzanotte di questo venerdì con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Io, tu e Kiss Kiss, l'appuntamento. Ciao Pasquale Viola, grazie per la regia. Ciao a tutti voi per aver viaggiato verso sera insieme a me per tutta questa settimana. Vi saluto e vi do appuntamento a lunedì alle ore 19 e vi saluto con un gran pezzo di Bruce Springsteen, colonna sonora di un film terribile, struggente e meraviglioso nello stesso tempo, Philadelphia, e la canzone Streets of Philadelphia. Da Rita, Kiss Kiss a tutti.

Una delle interpretazioni più belle di Tom Hanks, ma anche più sofferte per Philadelphia, film iconico degli anni 90 su un tema, quello della lotta all'AIDS, e con Bruce Springsteen che fu chiamato per fare questa colonna sonora così impegnativa chiamata Streets of Philadelphia. Ma è venerdì sera! E allora ciao! Ciao alla settimana che definisce i giorni, il venerdì sera dà il via alla vita, liberate la mente, lasciate andare lo stress, dedicatevi solo a ciò che vi fa stare bene, e per quelli che devono lavorare anche il venerdì sera condividiamo tanta energia, tante emozioni. Ogni tanto interromperete il vostro lavoro perché sentirete quella canzone: oh cavolo, dov'ero, con chi ero, che cosa stavo facendo. Questo è il mondo di O2 e Kiss Kiss, ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. Facciamo mezzanotte insieme, la nostra prima parte dopo Samurai Jack sarà molto ma molto dense. Intanto flamenco paranormale.

Samurai J, che collabora anche con Lorenzo Giovanotti. Questo venerdì è uscito un EP molto bello che preannuncia il grande successo del Jova Beach Party anche su supporto digitale e fisico. Intanto questa è la sua Flamenco Paranoia. Benvenuti in Io Tu e Kiss Kiss, venerdì sera. La storia della dance, ma qual è stata secondo te la prima discoteca al mondo aperta al pubblico? È stata le Whisky a Go Go, aperta a Parigi nel 1954, e anche il whisky diventa francese in quel senso come titolo di locale. Discoteca aperta da Paul Passini, questo locale ha introdotto il concetto moderno di discoteca sostituendo le esibizioni di band dal vivo con un disc jockey che riproduceva musica registrata su dischi. Poi si è passati allo swing risuonato dalle band negli anni 50-60 nei locali da ballo, poi i nightclub con la musica d'ascolto e un approccio alla disco music, l'esplosione della stessa disco music, per passare alla dance degli anni 80, ma non solo, alla house music, e arrivò il periodo della musica garage, che non è un accento sostituito al posto dove mettete abitualmente la vostra automobile, ma un sottogenere della house music che prende forma nei primi anni 80 dal leggendario club, appunto il Paradise Garage. Qual era la differenza con gli altri stili house? Non soltanto di e la cassa in quattro e vari remix, ma anche le voci soul, come quella di Adiva con

la storia della dance e in questo caso della house music sotto forma di garage. La scoperta di Adiva, una voce americana fantastica che riprese il grande classico della Queen Aretha Franklin, ovvero Respect, in una chiave assolutamente inedita nell'estate del 1989, genere musicale che poi ottenne grande successo anche a Detroit, notoriamente la casa della Motown Records per tutt'altro genere, l'R&B e il soul, grazie agli Inner City di Good Life che misero queste tastiere house accanto a delle voci profondamente R&B e soul. Tutta la storia dei vostri movimenti da dance floor, delle vostre serate storiche, la storia della dance un po' più recente, anche se la versione che stiamo per ascoltare è quella del 2022 di un pezzo che ha fatto la storia in Italia e in Europa grazie agli FL65, che forti del successo di Move Your Body ma anche e soprattutto di Blue, decisero invece di pubblicare prima nell'anno 2000 Heaven, che era un pezzo decisamente più pop e risposato dai ragazzi produttori di ogni estate. Bundabash con gli FL65, Too Much of Heaven.

La canzone che visse due volte, pubblicata nell'originale Too Much of Heaven nel 2000 e nell'estate di 4 anni fa, 2022, divenne semplicemente Heaven, con la partecipazione dei Bundabash, tipici personaggi dell'estate insieme agli FL 65. Ricordate un po' gli anni 90, non solo per la house, non solo per la dance e i successi pop prestati in discoteca, ma anche per il genere lento violento, cioè uno stile caratterizzato da ritmi techno molto duri, ma un tempo più rallentato rispetto alla techno classica. E poi arrivò sostanzialmente il grande capitano dei capitani della console. Sto parlando di Gigi D'Agostino, che prendeva per i fondelli tutti quelli che intorno all'una alle due del mattino, a serata quasi finita o comunque nel bel mezzo di un divertimento estivo, di notte in discoteca, si mettevano a parlare, a fare discorsi seri. Ma balla, basta fare bla bla bla.

attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
1: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Kiss, kiss.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, kiss.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7, che lava, aspira e igienizza con vapore, a 479 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.

A proposito di Te ne vai, ciao Tommaso Paradiso, intanto agitare Coca-Cola nell'estate 26, per lui un sacco di partenze questo venerdì pomeriggio, ho visto in giro e anche arrivando qui in radio in prima serata. Ciao viaggiatore, mandami una foto, come dice Tommaso Paradiso, anche del tuo viaggio. 347-490-0042, un viaggio molto suggestivo, bellissimo, il 17 luglio però del 1968 per i Fab Four, per i Beatles, nel mitico sottomarino.

0: i Beatles viaggiano a bordo del sottomarino giallo verso Pepelandia per salvarla dai tristi biechi blu, nemici della musica, e diretto da George Dunning, il film è diventato celebre per la sua estetica pop art e lo stile visivo psichedelico rivoluzionario, e davvero i Beatles lì si trasformarono perché divennero personaggi di animazione, poi sostituiti dai veri Beatles quando uscì il film, la relativa colonna sonora con un cameo finale dei mitici 4.
1: Let's go.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Ormai Wembley è suo lo stadio, bisogna chiedere il permesso a Harry Styles per giocare a calcio e fare grandi eventi. Ha battuto un altro record di permanenza all'interno dell'impianto, tra i più desiderati dalle rockstar e dalle popstar, con la sua cravatta d'ordinanza e la camicia bianca, esploso davvero in un getto di lacrime e di gioia, di commozione per questo speciale primato che compete esclusivamente a lui, Harry Styles, che ha ripreso anche l'outfit un po' anni 80, inizio anni 90, degli artisti musicali di grandissimo successo che oggi tu vedresti come impiegati d'ufficio, cioè nel senso con la camicia, con la cravatta, con la giacca rinforzata dalle spalline. All'epoca questa volta invece l'imbottitura non c'è, ma tornano i Måneskin con The Loneliest.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Mentre la fanbase dei Maneskin urla quanto manca alla reunion famosa, tanto chiacchierata, qualche mese fa qui insieme, ma nel 2022, quando si parla di due settimane in questo periodo, due settimane di vacanza, due settimane che non ti fai sentire, no, due settimane di love bombing raccontate.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Kiss, kiss.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Kiss, kiss.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss, kiss.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.

Una delle prime cose che impari quando studi lo spagnolo è la famosa jota. Devi arrocare un po' la voce e arrotare la J facendola diventare viaje por el mundo, per annunciare giustamente, ma non solo per quello. Caro G e Manu Chao, Sinner, che ha vinto Wimbledon qualche giorno fa, non è che tutti i giorni alza i trofei oppure fa una vita da superstar, è stato avvistato in Sardegna all'interno non di un grande supermercato oppure di una salumeria gourmet eccetera, ma all'interno di un discount, e questo dà la fotografia esatta che anche quelli che vedete su un palco per un grande live, in un grande evento sportivo, un grandissimo attore, a volte si esce con le pantofoline, quelle estive, e si va a fare la spesa nel primo posto che trovi. Evviva la normalità. Kiss Kiss.

cantato Buona Domenica anche di sabato sera all'interno del Kiss Kiss Way, un grande trionfo, grazie a voi, semplicemente grazie amici che siete arrivati a Torino, a Viareggio, a Baia Domizia, a Pescara. Ma attenzione, per tutti su TV8 sabato 25 luglio la prima parte del Kiss Kiss Way, ed è un appuntamento live speciale perché saranno messe insieme le date, gli artisti delle quattro location, non una esclusiva location, ma tutti i posti fantastici che abbiamo visitato con il tour di Kiss Kiss Way. Iniziate a segnare i nostri appuntamenti sabato 25 e sabato 1 agosto a partire dalle ore 21 su TV8, su Sky 1 e naturalmente anche su Kiss Kiss TV. Non perdete l'appuntamento, organizzate la serata, siete in vacanza al mare, terrazza di amici, dite a quelli dell'albergo, del bed and breakfast, di sintonizzare il Kiss Kiss Way il 25 luglio, 1 agosto di sabato sera, TV8, Sky 1 e Kiss Kiss TV. Riascoltiamo i Coldplay.

Martin, che adesso è in collegamento con Madonna. Allora, Madonna, durante l'halftime della partita della finale dei mondiali mi esci qui, poi Shakira, mi raccomando, e poi ancora con i 7 BTS, insomma il direttore artistico dell'intervallo, il primo nel mondo del calcio, che capita nell'appuntamento più importante di tutti, la finale dei campionati del mondo. Monta il palco, smonta il palco, le squadre negli spogliatoi, oltre mezz'ora, insomma, si parla di questi tempi per l'halftime di domenica. Intanto nella storia, 1991, Axl Rose, disperato d'amore, si raccontò con i Gunners per

Non piangere, Axl Rose. Quando dici ad una persona non piangere, senti il risultato. Continua a piangere. Funziona così, come una persona nervosa a cena con voi. Ma perché sei nervoso? Invece bisogna utilizzare altre tecniche, giustamente. Uno degli acuti iconici di Guns N' Roses, Don't Cry, ragazza che piaceva al leader dei Gunners, però usciva già con Izzy, e la ragazza gli disse: guarda, sto uscendo col chitarrista, con Slash, no, con l'altro chitarrista. E lui scoppiò a piangere, prima cotta, diciamo, prima crush, si direbbe oggi. Merck & Cremont con Partenope, siete i benvenuti in Io, Tu e Chi.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Scrivi la tua data di nascita, il resto lo facciamo noi, ti richiamiamo e poi chiacchieriamo con te della tua vita, del tuo ricordo più divertente, più emozionante, del tuo viaggio, della tua promozione, del tuo amore di una vita, del tuo fidanzamento, della tua avventura estiva o dell'amore conosciuto in estate. E poi ti mettiamo la canzone legata al tuo anno di nascita. È stata una settimana molto bella, divertente, emozionante. Ci regalate delle storie vere, incredibili. Ad esempio, ricordo Daniela da Civitavecchia, inizio settimana, l'ha salvata l'ex marito, l'ambulanza, lei stava fiondando al primo incontro proprio con colui che sarebbe diventato il marito, presa con le farfalle nello stomaco ma poco concentrata alla guida, attenzione, e poi arriva lui, il principe azzurro, il suo cavaliere, i tanti viaggi, le riunioni familiari. Ieri sera ad esempio abbiamo ascoltato la voce di Rosa, una donna che ha colpito tanti ascoltatori per la sua voce piena di gioia, classe 1965, poi ha ricordato la più grande e unica bugia della sua vita ai genitori quando disse: vado ad una festa di un'amica, e invece andò a vedere Bayern Monaco Napoli, fu fortunata a vedere Diego Armando Maradona che palleggiava come nessuno al mondo, la mano de Dios prima della mano de Dios. Adesso saluto invece la classe 2006, quelli nati 20 anni fa, che appena nati appunto non potettero godere dell'Italia campione del mondo, ma sai quante volte hanno raccontato ai ragazzi nati e alle ragazze nate nel 2006 quelle gesta un po'. Loro non facevano esattamente così, ma erano i Muse, quelli di Stan.

0: Ma tu immagina l'emozione su questa canzone di chi è appena arrivato, non solo per farsi il weekend fuori al mare, chi è arrivato in vacanza un anno intero ad aspettare l'amore esteso, non soltanto per le persone ma per la località scelta, e avete scelto ancora una volta Radio Kiss Kiss. Anche in vacanza, in questo venerdì di metà luglio inoltrato, avete fatto caso che non ho detto la data perché sono particolarmente scaramantico. Gloria, ciao, buonasera, sei scaramantica?
1: Ciao, buonasera, ma in realtà non tanto.
0: Ok, imparerò ad essere più razionale. Benvenuta ad Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Posso chiederti l'età, per favore?
1: Io ho 22 anni.
0: Allora, cioè, te lo posso chiedere ancora per 50 anni, non è un problema. Allora, classe 2004, cosa vuoi condividere con noi per i tuoi ricordi?
1: Allora, il mio ricordo, uno dei ricordi più belli della mia vita in assoluto, può sembrare banale, però per me non lo è stata la mia festa dei 18 anni, il mio 18esimo, perché per me è stata proprio una rinascita, a parte il fatto che ci sono state mie amiche che si sono prese proprio l'aereo per venire qui da me,
0: wow,
1: proprio per il mio 18esimo, quindi comunque è stata una bellissima emozione.
0: Ma certo.
1: E poi cioè, proprio è stato un momento di rinascita per me, perché avevo tutte le persone a cui tenevo vicino a me in quel momento, e quindi ho pensato, ma alla fine a me cosa manca? Cioè, uscivo da un periodo un po' brutto della mia vita, e quindi vedere tutta quella gioia, quella felicità intorno a me, per me è stato proprio un momento di maturazione e rinascita sotto tanti punti di vista.
0: Posso farti i complimenti, perché parli come una trentenne, con tutto il rispetto naturalmente per la tua età e per i 22 anni meravigliosi che dimostri e manifesti in modo molto maturo e molto bello. Mi ha colpito molto quando hai raccontato per il tuo compleanno che hanno preso l'aereo. Questo significa che sei una persona che si fa volere estremamente bene. Io sono onorato a parlare con te, quindi
1: grazie di
0: ospitarti all'interno di Un anno, una canzone. Quando vuoi, sei la benvenuta con questi e mille altri ricordi. Tu sei classe 2004, io sento il coro in lontananza dei nostri ascoltatori in questo momento collegati con Io, Tu e Kiss Kiss dire: ma beata lei. E sei nata con una canzone fantastica di Jay-Z e i Linkin Park, che ti dedico con tutto il corazon. Si chiama Numb Encore. Grazie Gloria, un abbraccio fortissimo.
1: Grazie a voi.
0: Mille
1: grazie
0: di questi momenti. Ciao, buonasera.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Buonasera.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi. Incontra i ricordi.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada, se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari.
1: Straordinari.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio.

che lo hai visto dal vivo e ogni volta che lo riascolti alla radio ricordi il viaggio per il concerto, con chi sei stato, l'atmosfera è bellissimo. Puoi ascoltare la canzone di chi hai visto live qualche giorno dopo. Bruno Mars ritorna con Oh My Soul. Il 17 luglio 1975 veniva pubblicato un inno indimenticabile.

Enrique Joaquín Simone, cantante mozambicano, diede vita a uno dei balli, oggi definito ballo di gruppo, più rappresentativi non solo degli anni 70. Era quell'estate lì un one shot, cioè un singolo di grande successo che poi è stato ereditato da tantissime generazioni e molto divertente, molto estiva anche. Un briciolo di ritornello per rinfrescare questa serata ancora torrida, ancora calda. Siamo il vostro drink, il vostro cubetto di ghiaccio, la vostra freschezza tanto ricercata attraverso l'aria condizionata o il finestrino abbassato. Mettiamo anche Rebecca Ferguson.

Ma chi glieli dà 60 anni a Biagio Antonacci, l'eterno ragazzo della musica italiana, qui con Giulia, fraterno partner in crime anche di Olly. Questa è Radio Kiss Kiss. Abbiamo ancora nelle orecchie la telefonata insieme a Gloria dalla provincia di Catania, la sua maturità a 22 anni, parlare di un difficile periodo superato a 18 con una razionalità, con un modo. Che bella questa generazione alfa che abbiamo ascoltato all'interno di Un anno una canzone, che torna lunedì sera pochi minuti dopo le 22 con la vostra data di nascita. Ci occuperemo nel corso di questa serata anche delle isole che eliminano le automobili e si fanno sentire solo con il suono delle onde. Sto pensando agli amici che scrivono da Alicudi, la più selvaggia delle Eolie. Qui non esistono auto e nemmeno strade asfaltate, solo mulattiere e gradinate. Il silenzio è garantito, perfetto per ascoltare la natura e anche la musica di Radio Kiss Kiss. Mi fa ricordare anche l'isola di Giannutri, questo ascoltatore, in Toscana, un piccolo paradiso roccioso incontaminato senza automobili, ideale perché cerca il contatto intimo con la natura. Quando si dice parto per le vacanze, desidero staccare la spina, portate l'app di Radio Kiss Kiss, tranquilli, le cuffiette, e poi ogni tanto staccate ascoltando il suono delle onde del mare.

Anche se non ci credi, hai l'angelo custode inside. E questa è la storia di Alanis Morissette con Guardian dal 2012. Ragazzo britannico, venerdì è tempo di novità. Chris de Sarandi si è trasferito a Berlino. Finestrino abbassato, voglia di libertà e la nuova

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

c'è il fresco, ad esempio saluto Giacomo da Aosta che scrive: qui 21 gradi, complimenti, ci vuoi fare morire d'invidia? Ci sei perfettamente riuscito. Un abbraccio ad Aosta che ascolta Radio Kiss Kiss, la corsa al tormentone dell'estate 2026. La FIMI, cioè la Federazione Italiana Industria Musicale Italiana, ha pubblicato da poche ore la nuova classifica dei singoli più venduti scaricati degli ultimi 7 giorni. C'è Al mio paese alla numero 5, Why Girl Wasted, quella di Anna, la numero 4, Canzone d'amore di Joliet, la numero 3, Ossessione, che scende dalla numero 1 ma ha stabilito un vero e proprio primato da Guinness, Samurai J con il pezzo presentato lontano Sanremo, ancora resiste come tormentone estivo, e al primo posto invece c'è La testa gira di De Palma. Poi ci occuperemo anche di tormentoni anni 2000, di un po' di anni fa, durante la prossima ora. Ora, caro Emerald,

Like Wasted, insieme ad Anna, l'abbiamo nominata qualche minuto fa perché è presente nella top 5, cioè nei 5 singoli più venduti in Italia degli ultimi 7 giorni. Questa è Radio Kiss Kiss, eterno fine settimana che vivete insieme a noi, anche perché dal lunedì scatta l'operazione Gordo. Con Radio Kiss Kiss puoi volare al Pasha di Ibiza per il closing party dell'artista di Loco Loco. È iniziata la caccia al codice Loco, inizierà lunedì, però noi vi avvisiamo di ascoltare Radio Kiss Kiss maggior tempo possibile per scoprire gli elementi segreti di un codice che sono sparsi durante la nostra programmazione H24. Per annotarli tutti e ricomporre un puzzle, quindi più ascolti, più possibilità hai di vincere, e tutte le info pronte e servite sul nostro sito ufficiale che è kisskiss.it. Tra poco facciamo un po' di storia della musica. Dov'eri nell'estate anni 90? Lo scoprirai probabilmente, te lo ricorderai, ti sbloccherà il ricordo anche una canzone super adatta per questa serata di inizio di weekend e probabilmente di vacanze per tantissimi che ci stanno seguendo ora. Prima The Script con We

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Estate 1991, dov'eri? Non c'eri, non eri ancora nato, però l'hai sentita grazie ai tuoi fratelli maggiori, piuttosto che i tuoi genitori. Campionava il pezzo di Grace Jones, colei che cantava Slave to the Rhythm, altro pezzo Crack Attack, preso da due ragazze, Caroline e Sally, che avevano fatto tanta gavetta insieme a Jimmy Somerville con i Communards all'interno di un singolo intitolato Never Can Say Goodbye. Formarono il duo Banderas. Estate 91 appunto con This Is Your Life.

quando nell'estate 1991 non utilizzavi ancora il trolley, ma facevi semplicemente la valigia per andare in vacanza, che era particolarmente pesante e anche molto più difficile da trasportare, e suonava questa su Radio Kiss Kiss: This Is Your Life. Quell'estate lì la temperatura massima durante il mese di luglio fu di 36 gradi, mentre la minima avvertita a giugno, c'erano 10 gradi a giugno del 1991, probabilmente Bolzano, Valle d'Aosta, oppure nel nord-est più alto, siete invece nell'estate 2026. Stefano Piccirillo ti sta parlando, insieme facciamo insieme mezzanotte con Io, Tu e Kiss Kiss. Preparatevi a votare il vostro tormentone anni 2000 nella sfida che si rinnova questa sera, in particolare con l'estate 2005. Noi ricominciamo con Tame Impala e Jen.

0: Lighthouse Family, se fosse tradotta liberamente in italiano, finalmente venerdì è arrivato il weekend. Facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte. Attenzione, cari boomer, ma non soltanto, perché arrivano i tormentoni dell'estate 2005. Bisogna sceglierne uno, assolutamente, e si parte con questo.
1: Lascia che io sia il tuo brivido più grande.
0: Neck con Lascia che io sia il tuo brivido più grande. Quanto sei tormentone 2005? Se ti piace, scrivi con un WhatsApp Neck.

0: dell'estate raccontata da Giuliano San Giorgi dai Negramaro. Ora, tormentoni estivi anno 2005. Abbiamo cominciato con Lascia che io sia, abbiamo continuato con Te gusta, te gusta la Solina, oppure ancora con Estate Negramaro. Scegli il tuo 347 490 0042 a partire da questo istante. Gabri Ponte, Giovanotti, questa estate con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Questione DNA, Lorenzo Giovanotti insieme a Gabri Ponte. Giovanotti che è diventato belga, almeno in questa serata di venerdì, perché si trova a Genk per il suo tour europeo e, come abbiamo anticipato anche in apertura di O2 e Kiss Kiss, ha pubblicato un EP con un po' di feat di collaborazioni. In una nuova canzone c'è anche il feat del nostro Samurai J. Qui con Gabri Ponte è una bella sfida, sovverte ogni pronostico. Ho pensato questo pomeriggio, questa sera metto Estate dei Negramaro, Tormentone 2005, secondo me vince di gran lunga. Invece la sfida a colpi di WhatsApp al 347 490 0042, quanto sei Tormentone estivo 2005, vede in vantaggio la gasolina di un WhatsApp o di un paio al massimo rispetto a Lascia che io sia di Neck. Questa cosa mi conferma ogni sera che io sono negato per ogni tipo e forma di pronostico, anche quando tra amici, anche qui in radio, vediamo un match o lo seguiamo per aggiornarvi con il risultato. Io dico una cosa: o è forte quel giocatore, si infortuna quel giocatore, oppure secondo me vince la squadra X. Quindi chi vincerà il mondiale Spagna-Argentina non ve lo dirò mai, perché sarà esattamente il contrario, cioè l'opposto di uno che pronostica così a caso come me. Vantaggio gasolina per il momento, ora c'è DJ Snake.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
3: Kiss Kiss.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
3: Kiss Kiss.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss Kiss.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Yes, yes.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Chi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa canzone ha un significato particolare perché ha sdoganato il folk nella musica pop. Se fosse stata pubblicata 10 anni fa avremmo detto no, ma cosa hanno combinato, un genere fuori dal mainstream. Ci sono riusciti a portare questo genere Angelina Mango e Marco Mengoni. Buonasera, buon viaggio. Questa è Radio Kiss Kiss, buona uscita del venerdì. Ebbene sì, il papà del reggaeton, così definito nell'estate 2005, Daddy Yankee, ha vinto la sfida al 347-490-0042 nei confronti dei Negramaro. Boom, colpo, ma anche di Ne che lascia che io sia. Poi prossima settimana torneremo ancora a finire la decade anni 2000, dal 2006 in poi, in quanto sei tormentone. Dicevo, papà del reggaeton, Daddy Yankee, non solo per il suo ruolo pionieristico nel movimento, ma anche perché fu il primo artista a usare la parola reggaeton in una registrazione commerciale, in particolare in un mixtape chiamato Playero 34. Poi arriva da Puerto Rico, e beh, lì da dove arriva anche Bad Bunny, che sta infiammando Milano questa sera in questo inizio di weekend. Shawn Mendes con Treat You Better.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Perché agli appuntamenti anche di venerdì sera bisogna presentarsi puntuali 23:25, come ogni sera dal lunedì al venerdì all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Scatta 50, la festa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Auguri, auguri, auguri. Grazie amici, i nostri ascoltatori storici, quelli freschi di giornata, quelli che ci seguono solo da una decade, quelli che hanno 30 anni di Radio Kiss Kiss sul groppone, tutti loro riuniti in comitiva per ascoltare 5 canzoni, 5 decadi, anche individuare l'anno grazie alla nostra roulette. Anni 90, perfetto, film iconico, tutti pazzi per Mary, con Cameron Diaz, con Ben Stiller, il leggendario gel per capelli, uno dei momenti più esilaranti del film avviene quando Mary si gira a guardare Ted mentre lui pensa di essersi sistemato i capelli con del gel. Mary, cos'è quello? Ted, gel, ne vuoi un po'? Sì, se ce n'è ancora un po'. Una delle scene più divertenti della storia del cinema è la decade anni 90. In quello stesso anno Norman Cook, ovvero Fatboy Slim, l'inventore del Big Beat, insieme ai Chemical Brothers e insieme ai Prodigy, realizzò un piccolo grande capolavoro di campionamenti, 6 pezzi campionati all'interno di quell'inno intitolato Praise. Gira la roulette. Fatboy Slim, che anno è?
0: 1998.

0: Il suono Big Beat inventato da Norman Cook, uno dei producer di giochi più importanti soprattutto nella prima fase degli anni 2000 ma anche nella seconda metà dei 90, arrivava da Brighton e una delle immagini per vedere Fatboy Slim all'opera più iconiche sulla spiaggia di Brighton, il primo set dal vivo con centinaia di migliaia di persone che riempivano quella spiaggia britannica. Anno 1998, siamo partiti con 55 anni di Radio Kiss Kiss, vi porto all'inizio degli anni 2000, quando ti finiva il credito sul telefono cellulare e occupavi la cabina telefonica. In realtà si facevano i primi flash mob all'interno della cabina telefonica per un singolare Guinness dei primati. Quanta più gente entrasse all'interno della cabina e poi si scattava la foto ancora con la macchina fotografica per dire che fighe che siamo stati, qualche volta anche un po' deficienti, diciamo la verità. Poi si diceva all'amico, all'amica, al fidanzato, alla fidanzata, manda l'SMS sul telefono di mamma perché il credito altrimenti finisce se ci mandiamo troppi SMS con la lunghezza di 160 caratteri, quando possiamo dire davvero altri tempi anche all'inizio degli anni 2000. E poi l'incontro tra due colleghi ma soprattutto due amici. Neck invitò in sala di registrazione Laura Pausini e le disse: guarda, io sto finendo degli accordi di piano per una canzone che si intitolerà Sei solo tu, se cortesemente mi fai un po' di cori. La cosa a Laura Pausini, che è verace, romagnola come Neck, importante nei rapporti, disse: ma perché devo fare solo i cori? Adesso facciamo un bel fit e facciamo un duetto. Così che nacque Sei solo tu, Roulette, dicci che anno è.
1: 2002.

Chi invitò Laura Pausini per dei cori e poi Laura Pausini occupò spazio artistico e urlò tutta la sua gioia nel fare Sei solo tu insieme a Filippo Neviani. 2002, 50 che torna tra qualche minuto, però c'è un disco nuovo. Katy Perry, il nuovo singolo è Watch It Burn.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
0: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.

0: got something I wanna talk about.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
2: 1976-2026, il cinquantenario che festeggiamo ogni sera. Vi porto nei segreti di Twin Peaks. Chi ha ucciso Laura Palmer? Non so se ricordate questa fatidica frase, ma penso proprio di sì. Saluto anche Klaus, che ci segue da 11 anni, ascoltatore dal 2015. Un abbraccio fortissimo, Klaus, e grazie. Donna disse: ci sono cose che non puoi avere dai libri. Harold: ci sono cose che non puoi avere da nulla, ma noi ci illudiamo di trovarle in altre persone. Donna: fumo una sigaretta ogni tanto, mi rilassa quando sono tesa. James: da quanto ti senti tesa? Da quando ho cominciato a fumare. Ma nello stesso anno un gruppo rock realizzò un lentone pieno di significati. Erroneamente molti hanno accostato il singolo Wind of Change degli Scorpions in occasione del vento del cambiamento legato alla caduta del muro di Berlino avvenuto nel 1989, quel momento strastorico. In realtà loro si presentarono nell'allora Unione Sovietica in Russia a fare un live e dissero al pubblico: noi al posto dei carri armati portiamo le chitarre e vi dedichiamo questa la vera storia di una canzone davvero diventata un inno e intitolata Wind of Change. Roulette in azione, croupier, ma che anno sarà?
1: 1990.

0: Ci ha sempre sorpreso la band esteticamente cattiva, ma artisticamente, no? Con quei capelli lunghissimi, quello sguardo truce, noi facciamo hard rock, ma poi cuori di burro nel momento in cui si doveva eseguire una canzone lenta. Questo è il classico e l'estremo della musica rock. Con gli Scorpions, anno 1990, Wind of Change, momento pavone, mi autopavonizzo. Mi sono innamorata di Radio Kiss Kiss grazie a quel "dillo a tutti" e poi la tua voce, Stefano. Ogni tanto, grazie, siete troppo buoni. Grazie davvero agli ascoltatori di 50 di O2 e Kiss Kiss. Vi porto immediatamente tutti negli anni 20, quando scoppiò la mania del pop ball, cioè che ha letteralmente invaso le città. Il piatto hawaiano a base di riso, pesce crudo, marinato, verdure, è diventato il pasto da sport per eccellenza degli anni 20 e protagonista indiscusso dei post su Instagram, ma anche il bubble tea, cioè la bevanda taiwanese a base di tè, latte e sfere di tapioca scoppiettanti, è diventata popolarissima creando code fuori degli store. Andiamo a prendere il bubble tea, che è ancora una cosa decisamente attuale. Dalla Germania, complice il successo dei cugini francesi, dei tedeschi, cioè con il French Touch di David Guetta, di Bob Sinclair, di Kungs, arrivò anche il tocco dei disc jockey tedeschi. Prendi Robin Schulz e prendi anche Topic con A7S e Breaking Me.
1: 2020!

Speak con la voce dell'inseparabile compare il vocalist anche alle sue serate, ovvero A7S con You Break Me. Grazie a Pasquale Viola in regia, ci ritroviamo domani per tutte le passioni del weekend. Io, tu e il weekend dalle 15 alle 18. Continuate a fare un venerdì sera barra notte incredibile, una canzone che descrive il mondo come un grande ospedale. Sono tutti un po' malati, un po' dottori, ignoranti, ma anche insegnanti. Canzone diventata un tutorial nel 1992 da parte di Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale. Da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: La notte vola.
2: All right, everybody, welcome to
1: da i maestri della musica più bella. La notte vola.
3: Yeah!

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Che

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: Radio Kiss diventa ancora più tua.
2: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV.
3: Ovunque sei.
2: Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.